0: back soon.
1: Noi ci siamo.
2: Per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL.
2: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
2: Te le suoniamo
1: di santa ragione.
3: Luce verde track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
4: In Piemonte, sull'autostrada A7 Milano-Genova, dalle 22 alle 6 è chiuso il tratto Vignole-Borbera-Ronco-Scrivia verso Genova. Di conseguenza, le stazioni di Vignole-Borbera e Isola del Cantone sono chiuse in entrata verso Genova. Sulla A26 dei Trafori, con orario 22.06, è chiuso il tratto compreso tra Arona e Meina verso Gravellona-Toce e con lo stesso orario è chiuso anche il tratto ligure della A26 tra l'allacciamento con l'autostrada A10 Genova-Savona e Ovada, sempre verso Gravellona-Toce. Restiamo in Liguria perché sulla A10 Genova-Ventimiglia dalle 23 alle 6 rimane chiuso il tratto tra Arenzano e il bivio per la A26 dei Trafori verso Genova. In Lombardia, sul tratto milanese dell'autostrada A4 è chiuso il tratto tra Cormano e Viale Certosa verso Torino dalle 21 alle 5. Sulla A8 Milano-Varese, sempre con orario 21.05, è chiuso il tratto tra l'allacciamento con la diramazione Gallarate-Gattico e Castronno verso Varese. Di conseguenza, le stazioni di Cavaria e di Solbiate-Arno sono chiuse in entrata in entrambe le direzioni, quindi sia verso Varese sia verso Milano. Contestualmente è chiuso per chi percorre la diramazione Gallarate-Gattico e proviene dalla A26 dei Trafori il ramo di immissione sulla A8 verso Varese. Ed infine in Veneto, sulla A13 Bologna-Padova, dalle 21 alle 5 è chiuso il tratto tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
3: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
6: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
7: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
8: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
1: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.
1: Salida del vuelo con destino a...

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ogni pomeriggio inizia bene solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio solo su RVL la radio. RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
5: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
4: Per tutta l'estate RVL.
5: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
4: RVL la radio.
5: Te le suoniamo.
4: Di santa ragione.

you till you love me. Till you love me. Till you love me.

0: Le sensazioni più belle
1: le provi quando ascolti la canzone giusta.
0: Le emozioni più forti
1: te le regala RDL, la radio, anche d'estate.

0: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.
2: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
3: In Piemonte, sull'autostrada A7 Milano-Genova, dalle 22 alle 6 è chiuso il tratto Vignole Borbera Ronco Scrivia verso Genova. Di conseguenza, le stazioni di Vignole Borbera e Isola del Cantone sono chiuse in entrata verso Genova. Sulla A26 dei Trafori, con orario 22.06 è chiuso il tratto compreso tra Arona e Meina verso Gravellona Toce, e con lo stesso orario è chiuso anche il tratto ligure della A26 tra l'allacciamento con l'autostrada A10 Genova-Savona e Ovada, sempre verso Gravellona Toce. Restiamo in Liguria perché sulla A10 Genova-Ventimiglia dalle 23 alle 6 rimane chiuso il tratto tra Arenzano e il bivio per la A26 dei Trafori verso Genova. In Lombardia, sul tratto milanese dell'autostrada A4 è chiuso il tratto tra Cormano e Viale Certosa verso Torino dalle 21 alle 5. Sulla A8 Milano-Varese, sempre con orario 21.05, è chiuso il tratto tra l'allacciamento con la diramazione Gallarate-Gattico e Castronno verso Varese. Di conseguenza, le stazioni di Cavaria e di Solbiate Arno sono chiuse in entrata in entrambe le direzioni, quindi sia verso Varese sia verso Milano. Contestualmente è chiuso per chi percorre la diramazione Gallarate-Gattico e proviene dalla A26 dei Trafori il ramo di immissione sulla A8 verso Varese. Ed infine in Veneto, sulla A13 Bologna-Padova dalle 21 alle 5 è chiuso il tratto tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
2: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
1: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: malinconia.
1: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Talk about, talk about.

0: noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: λασσού.
1: Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole. Ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dal Canada arriva un nuovo materiale a base di carbonio che potrebbe rivoluzionare i processi produttivi delle industrie che già lo impiegano, aerospaziale e automotive su tutte, lo hanno creato gli esperti dell'Università di Toronto, grazie al contributo dell'intelligenza artificiale, anche se sono necessarie ulteriori ricerche. Il nuovo materiale ha mostrato tutte le sue qualità nei test di laboratorio e potrebbe spezzare il monopolio della fibra di carbonio. Lo studio è comparso su Advanced Materials. Il canto delle megattere, che con le sue armonie stupisce ogni giorno i ricercatori di tutto il mondo, potrebbe essere governato da una logica simile a quella del linguaggio umano. Ad affermarle è un team di ricerca coordinato dall'Ateneo scozzese di St. Andrews in un articolo pubblicato sulla prestigiosa rivista Science. In particolare sarebbe comune alle due forme di espressione il principio di economia. I suoni più lunghi infatti compaiono meno di frequente, a tutto vantaggio di quelli più brevi, cui sono associate chiarezza e semplicità. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Noi ci siamo, per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te ne suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com. È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
2: Ma no, Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto dove viene il grano.
3: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
4: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo, leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
5: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
6: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
0: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
8: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
9: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
7: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
10: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio, anche d'estate.

0: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Venerdì 11 settembre 2026 è il 254esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:46 e tramonta alle 19:26. I santi del giorno sono Santi Proto e Giacinto, San Diomede e Beato Ludovico IV. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che l'11 settembre del 1961, 16 tra i più noti naturalisti del mondo si riuniscono a Morges, nella Svizzera francese, per dar vita a un organismo che si impegnasse con azioni concrete per la salvaguardia della natura e delle specie in pericolo. Nasce così il WWF. Nel 1973 in Cile, il golpe militare di Augusto Pinochet rovescia il governo. Il presidente Salvador Allende muore durante le ultime fasi di assalto al palazzo presidenziale. E l'11 settembre del 2001, terroristi di Al-Qaeda dirottano 3 aerei, usandoli come missili per attaccare il cuore degli Stati Uniti, provocando il crollo del World Trade Center a New York e danni al Pentagono, mentre un quarto aereo si schianta in Pennsylvania. Muoiono quasi 3.000 persone. È il peggior attacco contro l'America da Pearl Harbor nel 1941 e il più grave della storia contemporanea. Ed esattamente 10 anni dopo, nel 2011, viene inaugurato il National September 11 Memorial and Museum, museo dedicato agli attentati al World Trade Center dell'11 settembre 2001. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che l'11 settembre del 1988 il team Ferrari ottiene una doppietta al Gran Premio d'Italia di Formula 1 dopo 9 anni di mancata vittoria. Doppietta dedicata ad Enzo Ferrari, scomparso qualche settimana prima. E nel 2005 gli azzurri piegano nella finale degli europei di pallavolo maschile per 3-2 i russi. Little Volley è per la sesta volta sul tetto d'Europa. Tra gli eventi musicali ricordiamo che l'11 settembre del 1971 i Pooh sono primi in classifica con Tanta voglia di lei. Nel 1982 Loredana Bertè vince il Festival Bar con Non sono una signora. E nel 1990 Ivano Fossati rilascia il disco Di scanto. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Nicola Pietrangeli, nato a Tunisi l'11 settembre 1933 e scomparso a Roma il 1 dicembre 2025. Considerato il più grande tennista italiano di sempre, vinse 2 Roland Garros. Compie 71 anni il cantautore showman Pupo. Spegne 31 candeline l'attrice italiana Matilda De Angelis. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa l'11 settembre 1987 di Peter Tosh, tra i grandi del reggae che insieme all'amico Bob Marley utilizzò come linguaggio di protesta contro l'apartheid in Sudafrica e a favore della legalizzazione della marijuana. E il proverbio del giorno è: lunghi e noiosi sono i dì agli oziosi, son brevi anche i più lunghi agli operosi.
1: L'estate è nei suoi occhi. Hai il profumo della sua pelle. Nella tua radio preferita, RVL La Radio.

0: Italiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Edizione flash di RBL informa, buona giornata da Luca Manghera. Omenia, trentenne nigeriano con gravi precedenti come violenza sessuale, arrestato dalla polizia, ha cercato con la forza di entrare in un appartamento dal quale era stato allontanato. Dopo due morti in un giorno, appello di un membro del soccorso alpino ai cercatori di funghi, troppo spesso imprudenti, chiedetevi se quel cesto di porcini vale il pianto della vostra famiglia. Aveva due auto con la stessa targa, telaio modificato e assicurazione scaduta da anni, 42enne di Omenia denunciato dai carabinieri, i veicoli sono stati sequestrati. Anche oggi senso unico alternato per lavori lungo la statale 34 del Lago Maggiore nel territorio di Cannobbio. Sarà in vigore tra le 8.30 e le 16.30.
3: Il meteo di RVL.
4: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
2: Previsioni del tempo per venerdì 11 settembre, nuvoloso sul Verbano, variabile su Cusio e Ossola, temperature tra 13 e 26 gradi. La tendenza per il fine settimana, prevalenza di bel tempo sia sabato che domenica. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: RVL Disco Night. RVL Disco Night.

0: Qual è la tua missione?
1: La laurea in giurisprudenza.
2: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
3: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
4: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
3: Accedi
2: al tuo prossimo livello
1: con il Fondo Studio.
5: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica.
7: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
8: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla, mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita Superstrada a Piedimulera.
9: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
10: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è il ritorno delle

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci accompagnano verso il fine settimana. Ariete, vi trovate al centro di una giornata che vi sorride sotto molti punti di vista. La vostra capacità di bilanciare emozioni e ragione vi porta a fare scelte sagge, evitando conflitti e malintesi. Toro, delle emozioni contrastanti potrebbero oggi rendere più complessa la giornata. Chi è in coppia sarà più riflessivo e avrà bisogno di più spazio per sé. Nel lavoro sono finalmente in arrivo molte più conferme e vantaggi anche economici. Gemelli, la giornata può regalare dei momenti sereni con la propria dolce metà, mentre i single possono iniziare un nuovo flirt di fine estate. Delle buone proposte lavorative possono regalare molte soddisfazioni. Cancro, una questione importante può creare delle tensioni con la persona amata. Cercate di parlare a cuore aperto. In questo periodo i cuori solitari sono un po' confusi, meglio non prendere decisioni. Nei rapporti lavorativi serve più prudenza, soprattutto negli accordi. Leone, chi cerca l'amore può iniziare una relazione intensa e coinvolgente. Questo è il momento più adatto per cercare di rafforzare anche il rapporto di chi è già insieme a qualcuno. Il campo lavorativo sarà piuttosto faticoso. Fate il meno possibile. Vergine, sono possibili degli incontri molto promettenti per l'immediato futuro. Gli affari e lo studio possono regalare delle grandi belle soddisfazioni. In questo periodo non sarà semplice mantenere la calma. Bilancia, chi è solo da tempo è poco incline a seguire regole rigide. La fantasia è la vera protagonista dell'intera giornata. Una lunga passeggiata ha un effetto davvero terapeutico, soprattutto se fatta in natura. Scorpione, la crisi con la dolce metà può essere superata velocemente. Il campo lavorativo richiede più puntualità e soprattutto ordine. Attenzione, perché la vitalità può avere un leggero calo. Riposatevi di più. Sagittario, la gelosia può creare tensioni, all'interno della coppia specialmente. Le finanze stanno vivendo un periodo soddisfacente. Approfittatene per coprire quelle spese rimaste indietro. Un piccolo ritardo nel lavoro può farvi perdere un po' di motivazione. Capricorno, le coppie sono tranquille, i cuori solitari sono liberi e in famiglia c'è bisogno di più dialogo. Nel lavoro c'è qualche scoraggiamento, cercate però di non mollare. Acquario, le parole del partner sono davvero molto rassicuranti e il vostro cuore è sereno. Chi lavora in proprio ha troppe responsabilità da portare avanti. Cercate di fare una cosa per volta. Alcune restrizioni possono creare insoddisfazione. Pesci, con l'entusiasmo è possibile iniziare una nuova avventura insieme al proprio compagno o alla propria compagna di vita. Chi cerca l'amore invece può fare degli incontri interessanti, non stando chiusi in casa però. La vitalità e la forza possono aumentare in breve tempo. Oggi vi saluto con le parole di Mae West. Si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta sola è abbastanza. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Non è mai troppo presto con Moira.
1: Noi ci siamo.
2: Per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL.
2: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
2: Te ne suoniamo
1: di santa ragione.
2: Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo venerdì 11 settembre. Alla Mostra del Cinema di Venezia arriva oggi il ritratto di uno dei grandi compositori del Novecento. Viene presentato infatti Nino, un film su Nino Rota, documentario scritto e diretto da Walter Fasano e inserito nella sezione Venice Open fuori concorso. 115 minuti per ripercorrere la vita, la musica e l'eredità artistica dell'autore delle colonne sonore di Federico Fellini, del Gattopardo di Visconti Conti e della saga de Il Padrino. A guidare il racconto è la voce di Sting, mentre tra le testimonianze figurano il regista Park Chan-wook, il compositore Alexandra Desplat e Rita Pavone.

0: parliamo di libri, idee, grandi protagonisti internazionali che si ritroveranno a Pordenone, dove ormai è iniziato il conto alla rovescia per la 27esima edizione di Pordenone Legge, in programma dal 16 al 20 settembre. Ad aprire la festa del libro e della libertà sarà Salman Rushdie in dialogo con Federico Rampini, mentre la giornata conclusiva vedrà la partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il concerto per l'Italia del trio Il Volo. Il programma riunisce 694 autori e protagonisti della cultura, 445 incontri in 52 sedi, 60 anteprime editoriali e 15 percorsi espositivi. Tra gli ospiti c'è anche Michel Houellebecq, Escol Nevo, Andrew Sean Greer, Harry De Luca, Ilaria Tuti e Maurizio De Giovanni. Il presidente della Fondazione Pordenone Legge, Michelangelo Agrusti.
1: La presenza di Mattarella è sicuramente il fatto più significativo di questa grande rassegna, che pure ha più di 660 eventi, ma è anche il contributo che noi vogliamo dare come Pordenone Legge all'inizio e l'indizio di Pordenone Città della Cultura.
0: E chiudiamo con l'arte. Da oggi a Roma apre al pubblico Andy Warhol Forever Love, la nuova mostra ospitata negli spazi della Vaccheria Leur. Il percorso riunisce alcune delle immagini diventate simbolo della pop art, da Marilyn alle Campbell Soup, insieme a copertine di dischi, numeri storici della rivista Interview, oggetti e memorabilia legati alla Factory. Una sezione speciale propone inoltre 28 fotografie inedite realizzate nel 1978 da Dino Pedriali durante il soggiorno italiano di Warhol. La mostra resterà aperta fino al 28 marzo 2027. L'ingresso è gratuito. È tutto per questa edizione. Un saluto da Chiara Piselli.
2: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
3: Te le suoniamo di santa ragione.
4: Siamo venerdì, buongiorno, venerdì 11 di settembre, è una data importante che fa ricordare tante cose legate alla storia di tutti noi, legata al terrorismo, legata alla violenza da una parte, insomma, si fa per dire, o comunque anche a quello che noi adesso non vorremmo vedere, guerre, attacchi, bombardamenti, tutte queste cose, però ci riporta e c'è sempre questa roba che ci torna in testa. Tutti o quasi si ricordano, almeno quelli che hanno una certa età, che cosa facevano in quel periodo l'11 di settembre. Oggi è venerdì e noi siamo di nuovo insieme. Non è mai troppo presto con RVL la radio.
5: Non è mai troppo presto.
6: Non è mai troppo presto.
5: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: un giorno un po' diverso dal solito, che comunque vuol dire tante cose: la cronaca, l'attualità, le notizie, la vita quotidiana, tutti i fattori che rientrano nel nostro appuntamento, noi che vediamo la sveglia nelle prime ore del mattino. Insieme a Moira, ultimo giorno della settimana, di questa settimana naturalmente, con il nostro appuntamento con la sveglia e non solo. 0323 55 21 24 ai nostri social a disposizione. Prendiamo un po' di energia positiva, sta per iniziare il weekend e noi ci ascoltiamo Karol G e Manu Chao.
1: Salida del vuelo con destino a la...

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
5: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
6: Con la pasta al grano italiano, vince l'Italia.
7: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
8: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
9: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
11: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Briona 3 e sui social.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
13: Non è mai troppo presto.
14: Non è mai troppo presto.
13: Comincia la giornata con RVL la radio. Talk about

0: nostra signora Ciccone Madonna con un altro dei singoli da questo Confessions che io ho cominciato a utilizzare anche in CD, sì, perché me lo sono comprato e quindi non mi sono fatta mancare nulla. Vogliamo fare qualcos'altro invece, vogliamo parlare di ambiente e di quello che succede con l'estate che finisce e l'autunno, l'inverno che arriverà, soprattutto pensando alle bollette a riscaldamento. Enti montani e non solo chiedono al governo di estendere gli impianti di legna e pellet degli incentivi previsti per il rinnovo delle caldaie, perché qui cominciamo a pensarci, eh? Secondo alcuni esperti le pompe di calore sono care, sono alimentate da energia elettrica carissima, sapete che ormai ci stanno avviando, portando verso quell'uso. Sarebbe assurdo per loro usarle in particolare nei comuni montani. Il governo può puntare sulla sostituzione di stufe e caldaie obsolete con nuovi impianti moderni e senza emissioni, a legna, cippato, pellet, materiale che arriva dalla gestione dei boschi. E questa potrebbe essere sicuramente una soluzione che ritroviamo tra poco dopo Irene Grandi.
1: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita, gli amori miei buttati alla rinfusa.

caldo caldo. Noi abbiamo patito il caldo durante l'estate, abbiamo cercato di resistere con il fresco e il freddo dell'aria condizionata, ma fra un po' penseremo all'inverno, al freddo che arriva e al caldo che ricerchiamo. Secondo gli esperti, il momento giusto di usare una parte di fondi di milioni di euro consentiti da Bruxelles per investire sugli impianti domestici a biomasse, soprattutto in zone montane. L'obiettivo deve essere sostituire, con opportuni incentivi, tutto il vecchio parco di stufe e caldaie nelle case che hanno più di 10 anni. Investire su questa sostituzione fa realmente risparmiare i cittadini, perché l'energia elettrica delle pompe di calore continuerà a essere sempre più cara, mentre il legno da sempre il combustibile più economico. Gli impianti senza emissioni ed alta performance per le case degli italiani esistono, sono efficaci, moderni, tecnologicamente avanzati e belli. Investire come paese su questi impianti è decisivo. Ne riparleremo. Ora arriva Bruno Mars.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: No, è mio!
2: È
1: papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ehi, mi senti?
7: Sì,
6: sono io, la tua radio. Sono RVL la radio. Ora puoi ascoltarmi in tutto il mondo. Sì, perché da oggi basta scaricare la app di RVL dal tuo store digitale e quando sali in auto collegarla tramite Bluetooth. Ed il gioco è fatto. In questo modo ci puoi ascoltare anche dove il nostro segnale FM non arriva. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque!
8: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
10: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
11: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
12: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
13: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
14: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
15: Super Trailers, il cinema alla radio.
16: Ehi, hey Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
16: 2 biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre.
15: Super Trailers.
18: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
19: A settembre ritorna la magia.
18: Aspetto questo momento da un'eternità.
20: Sì, è vero.
19: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
18: Secondo te siamo maledette?
20: No.
19: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
15: Super Trailers.
21: Che spettacolo l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Avete ascoltato Super Trailers. Il cinema.

Olivia Dean, Baby Steps, a piccoli passi andiamo avanti in questo venerdì mattina e parliamo di truffe dai call center, i social, le email fraudolente, il classico porta a porta. Quasi 3 milioni di italiani nell'ultimo anno sono caduti vittime di una truffa o di un tentativo di truffa nell'ambito delle bollette luce e gas, con un danno stimato di quasi 650 milioni di euro, sono dati delle recenti indagini degli esperti. Nonostante numeri così elevati, più di una vittima su due sceglie di non denunciare, in alcuni casi per ragioni economiche, in altri psicologiche. Il 36% di chi è caduto in trappola ha dichiarato di aver scelto di non sporgere denuncia poiché il danno economico era basso, il 22% perché era certo che non avrebbe recuperato quanto perso. Un 16% ha ammesso di non avere denunciato perché si sentiva ingenuo ad essere caduto nella trappola, il 4% perché non voleva che i familiari ne venissero a conoscenza. E non va mica bene, eh?

Angelina Mango e Marco Mengoni, canto d'amore. Questo è un canto di dolore invece, oppure un bel canto dedicato a quelli che ci truffano o tentano di farlo. I finti call center sono infatti lo strumento più usato dai truffatori, quasi 7 casi su 10 sono stati infatti portati a termine su questo canale. In una truffa su 4, 24,9%, è stata utilizzata una finta email, mentre nel 12,9% dei casi il classico porta a porta. Sono state impiegate anche app di messaggistica istantanea e i social network. Le vittime predilette, però, attenzione, contrariamente a quanto si possa pensare, non sono gli anziani, che oramai si fanno vedere belli furbetti, a subire più frequentemente una truffa o un tentativo di frode sono gli under 44. Attenzione!

0: se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è "stiamo raschiando il fondo del barile", sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL La Radio con "Raschiando il fondo del barile" con La Vostra Vale.
1: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla, mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita Superstrada a Piedimulera.
2: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
4: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero.

Tami ed Elisa con Blu, anche i ricchi piangono e sicuramente hanno le motivazioni per poter reagire a tutte queste cose legate ai soldi e ai soldoni, come Re Carlo e il principe William, che rischiano di dover spendere fino a 10 milioni di sterline per adeguare gli immobili in affitto dei loro patrimoni privati. Infatti il ducato di Lancaster e la tenuta di Sandringham per il sovrano britannico e il ducato di Cornovaglia per l'erede al trono, alle nuove norme sull'efficienza energetica, insomma, fanno un po' cilecca, e noi abbiamo parlato prima di risparmio energetico, di cose da fare. La legge in preparazione nel Regno Unito impone ai proprietari entro il 2030 un innalzamento sostanziale degli standard minimi per le proprietà in locazione. Un'inchiesta condotta recentemente su circa 700 certificati energetici dei tre patrimoni fondiari ha rilevato che 630 non rispetterebbero i nuovi requisiti. Che i furbetti sono loro?

Styles e la sua Dance No More. Torniamo a casa dei reali inglesi. A Sandringham il 99% degli immobili in affitto risulta sotto lo standard richiesto, mentre la quota supera il 90% nel Ducato di Lancaster e l'80% in quello di Cornovaglia. Carlo e William, noti per il loro grande impegno ecologista, possono finire al centro di questa bufera se le proprietà non saranno adeguate in tempo. Si calcola che ogni immobile possa costare fino a 10.000 sterline di lavori, mentre le multe potrebbero arrivare fino a 30.000 sterline per ogni unità affittata senza i miglioramenti fatti. I due ducati erano già finiti al centro di polemiche per i cosiddetti Duchy Files. I documenti relativi ai proventi milionari generati attraverso accordi di locazione tra istituzioni pubbliche, inclusi ospedali e scuole. Faranno ancora i furbetti o si metteranno a posto?

0: Restano infatti i capolista bloccati. Soddisfatta la maggioranza, all'attacco invece le opposizioni. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro. Così Donald Trump ha chiuso a Dallas la convention repubblicana, lanciando la volta in vista delle elezioni di metà mandato. Nel suo intervento ha ribadito anche la promessa di un dividendo da $5,000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria dei repubblicani. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle al Pentagono era l'11 settembre 2001, quando 4 aerei furono dirottati da Al-Qaeda causando quasi 3.000 morti. Oggi negli Stati Uniti il ricordo delle vittime con cerimonie commemorative a New York, al Pentagono e a Shankville. Ed è tutto, a più tardi.
1: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle, è la tua radio preferita, RVL la radio.

Cardi B, South of the Border. Il buongiorno continua con un'indicazione che ci riporta alla buonissima cucina italiana nel mondo. La cucina italo-americana, in questo caso Contaminazione, è una storia di integrazione che si può vedere in mostra a Los Angeles. La storia dell'integrazione che è al centro di Mangia, The Evolution of Italian Food in the United States. Mostra allestita fino alla prossima estate all'Italian American Museum of Los Angeles. Andate a cercarlo se andate da quelle parti. È un percorso vero e proprio che si apre con un filmato di 7 minuti che ricostruisce le grandi ondate migratorie italiane tra la fine 800 e inizio 900, provocate da carestie, da raccolte andate a male e terremoti. In quei decenni gli immigrati che arrivavano dalle

coste, venivano associati a stereotipi di povertà e violenza. Anche la loro cucina veniva snobbata, considerata da contadini. Però la svolta è arrivata negli anni 50, quando aziende diverse hanno portato piatti della tradizione italiana nelle case nordamericane con prodotti industriali, mentre personaggi più o meno famosi aprivano dei ristoranti facendo delle origini italiane un punto d'orgoglio. E vabbè, da lì inizia tutto.

Gaia ci porta nelle atmosfere latinoamericane e non solo, mentre noi torniamo in America con la cucina italiana e con questa mostra che sarebbe bellissima da visitare. Mostra che è organizzata in sezioni dedicate agli ingredienti e ai prodotti simbolo della tradizione italiana, i pomodori, i formaggi, il caffè, e racconta il contributo degli immigrati italiani alla nascita di simboli della cultura pop e gastronomica stelle e strisce, fino ad arrivare ad un Big Mac, pensate. Una parete raccoglie magliette, cappelli, bavaglini e oggetti provenienti da ristoranti italiani di tutto il paese. Una mappa degli Stati Uniti segnala i ristoranti italiani storici, ma i visitatori possono integrarla aggiungendo locali non ancora presenti. La mostra non rende omaggio solo alla ricchezza delle tradizioni culinarie italo-americane, ma racconta anche quanto le storie di immigrazione abbiano plasmato e continuino a plasmare l'esperienza americana. Avete capito bene. Insomma, viva la cucina italiana sempre!

0: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. I collanamenti sulla A9 Milano-Chiasso da Como Monte Olimpino a Chiasso per entrare in Svizzera. Sulla A8 Milano-Varese per traffico intenso si sta in coda a tratti tra Milano Nord e Legnano verso Varese. Chiusa questa sera dalle 21 la A8 per lavori nel tratto tra il bivio per la diramazione Gallarate, Gattico e Castronno verso Varese. Riapertura alle 5 di domani mattina. Incidente sul tratto milanese della A4 con code tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Sulla carreggiata opposta quindi verso Venezia code a tratti tra il bivio per la A8 Milano-Varese e la barriera di Milano Est. Proseguendo verso Venezia si sta poi in fila in uscita a Bergamo. Lavori notturni anche sulla A4, chiusura del tratto tra Cormano e il bivio per la A8 verso Torino, nella fascia oraria dalle 21 alle 5. Segnaliamo che lo svincolo di Cormano sarà contestualmente chiuso in entrata in entrambe le direzioni. Sull'auto sole incolonnamenti per curiosi dal bivio per la tangenziale est a San Giuliano in direzione di Bologna. Scendiamo ora nel Pavese, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, un incidente causa 2 km di coda tra Bughera e Casteggio verso Brescia. Ed è tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
5: GADU Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. GADU Group. Struttura. Metodo. Controllo.
6: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
7: Sta per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
8: La compagnia teatrale I Quattro Gatti presenta Desideri Incrociati, venerdì 11 settembre al campo sportivo di Cambiasca in via Alle Lunghe, con il patrocinio del comune di Cambiasca.
9: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
10: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
11: Non è mai troppo presto.
12: Non è mai troppo presto.
11: Comincia la giornata con RVL la radio.

Saliba con Il mio corpo che cambia. Cambiamo visuale, andiamo a vedere quello che succede con la bella Italia da scoprire. Ad esempio a Fagagna, altra gittarella in provincia di Udine con Passione Volo, il museo dell'aereo giocattolo in latta. La prima esposizione in Italia interamente dedicata a questa specifica branca del modellismo d'epoca. Una struttura come questa ospita oltre 350 esemplari prodotti tra gli anni 40 e 80 dai principali costruttori dell'epoca, provenienti da Giappone, da Germania, Italia, Stati Uniti, Unione Sovietica e Cina. La raccolta, nata dalla collezione di un giornalista e realizzata in collaborazione con la Fondazione Lualdi, comprende diversi modelli assolutamente storici, anche i Concorde, degli aerei dell'Alitalia del tempo che fu, ancora tantissime cose legate a libri e a giornali specializzati. La mostra condivide il salone con tre veri elicotteri, un modello Lualdi e due Augusta Bell, affiancati da pannelli didattici sulla storia dell'aviazione nel Friuli Venezia Giulia. Come organizzarsi? Il museo è aperto da lunedì a venerdì con possibilità di visite guidate su richiesta. Ora ci sono Sam Smith e Kim Petras.

0: giorno si vede dal mattino, per cui prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci accompagnano verso il fine settimana. Ariete, vi trovate al centro di una giornata che vi sorride sotto molti punti di vista. La vostra capacità di bilanciare emozioni e ragione vi porta a fare scelte sagge, evitando conflitti e malintesi. Toro, delle emozioni contrastanti potrebbero oggi rendere più complessa la giornata. Chi è in coppia sarà più riflessivo e avrà bisogno di più spazio per sé. Nel lavoro sono finalmente in arrivo molte più conferme e vantaggi anche economici. Gemelli, la giornata può regalare dei momenti sereni con la propria dolce metà, mentre i single possono iniziare un nuovo flirt di fine estate. Delle buone proposte lavorative possono regalare molte soddisfazioni. Cancro, una questione importante può creare delle tensioni con la persona amata. Cercate di parlare a cuore aperto. In questo periodo i cuori solitari sono un po' confusi, meglio non prendere decisioni. Nei rapporti lavorativi serve più prudenza, soprattutto negli accordi. Leone, chi cerca l'amore può iniziare una relazione intensa e coinvolgente. Questo è il momento più adatto per cercare di rafforzare anche il rapporto di chi è già insieme a qualcuno. Il campo lavorativo sarà piuttosto faticoso. Fate il meno possibile. Vergine, sono possibili degli incontri molto promettenti per l'immediato futuro. Gli affari e lo studio possono regalare delle grandi belle soddisfazioni. In questo periodo non sarà semplice mantenere la calma. Bilancia, chi è solo da tempo è poco incline a seguire regole rigide. La fantasia è la vera protagonista dell'intera giornata. Una lunga passeggiata ha un effetto davvero terapeutico, soprattutto se fatta in natura. Scorpione, la crisi con la dolce metà può essere superata velocemente. Il campo lavorativo richiede più puntualità e soprattutto ordine. Attenzione, perché la vitalità può avere un leggero calo. Riposatevi di più. Sagittario, la gelosia può creare tensioni, all'interno della coppia specialmente. Le finanze stanno vivendo un periodo soddisfacente. Approfittatene per coprire quelle spese rimaste indietro. Un piccolo ritardo nel lavoro può farvi perdere un po' di motivazione. Capricorno, le coppie sono tranquille, i cuori solitari sono liberi e in famiglia c'è bisogno di più dialogo. Nel lavoro c'è qualche scoraggiamento, cercate però di non mollare. Acquario, le parole del partner sono davvero molto rassicuranti e il vostro cuore è sereno. Chi lavora in proprio ha troppe responsabilità da portare avanti. Cercate di fare una cosa per volta. Alcune restrizioni possono creare insoddisfazione. Pesci, con l'entusiasmo è possibile iniziare una nuova avventura insieme al proprio compagno o alla propria compagna di vita. Chi cerca l'amore invece può fare degli incontri interessanti, non stando chiusi in casa però. La vitalità e la forza possono aumentare in breve tempo. Oggi vi saluto con le parole di Mae West. Si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta sola è abbastanza. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Non è mai troppo presto.
4: Non è mai troppo presto.
3: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in Corso Umberto I, 1.
4: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla, mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita Superstrada a Piedimolera.
5: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
6: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
7: Sono tutte tonalità gialle.
6: Da quest'anno va di moda il giallo.
8: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
9: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
10: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
11: Edizione flash di RBL informa, buona giornata da Luca Manghera. Omenia, trentenne nigeriano con gravi precedenti come violenza sessuale, arrestato dalla polizia, ha cercato con la forza di entrare in un appartamento dal quale era stato allontanato. Dopo due morti in un giorno, appello di un membro del soccorso alpino ai cercatori di funghi, troppo spesso imprudenti, chiedetevi se quel cesto di porcini vale il pianto della vostra famiglia. Aveva due auto con la stessa targa, telaio modificato e assicurazione scaduta da anni, 42enne di Omenia denunciato dai carabinieri, i veicoli sono stati sequestrati. Anche oggi senso unico alternato per lavori lungo la statale 34 del Lago Maggiore nel territorio di Cannobbio. Sarà in vigore tra le 8.30 e le 16.30.
12: Il meteo di RVL.
13: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
11: Previsioni del tempo per venerdì 11 settembre, nuvoloso sul Verbano, variabile su Cusio e Ossola, temperature tra 13 e 26 gradi. La tendenza per il fine settimana, prevalenza di bel tempo sia sabato che domenica. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
10: RVL informa.
14: Desiderio Sexy Shop.

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: In ogni canzone
0: un brivido di piacere.
1: Sei su RVL, la radio.

Michael Horizon con Everything You Want, ultima parte del nostro appuntamento con Non è mai troppo presto. Visto che abbiamo parlato anche di quotidianità e di come vivono i cittadini, attenzione non solo alle truffe ma anche ai furti, non solo di case, di gioielli. Ora nel mirino dei ladri ci sono anche le automobili, soprattutto quelle più vecchie. Eh sì, e qui ci entra la storia del caro carburanti, perché qualche tempo fa ci sono stati diversi casi di furti in Italia, e qui stiamo parlando di notizie che arrivano, no, di cronaca italiana, dove sono stati rubati i carburanti. Avete capito molto bene, i proprietari di automobili hanno trovato questa sorpresa controllando le vetture e si sono trovati forzati i bocchettoni di rifornimento, presi di mira i mezzi più vecchi, perché le vetture prese di mira non sono quelle nuove di zecca ma le più anziane. È un nuovo e vero proprio allarme da non sottovalutare. Vi rubano il carburante e non è mica

mamma mia, questa vita quotidiana piena di ostacoli, e ti rubano questo e ti rubano quell'altro, e non puoi girare magari con la bici perché te la rubano anche se la chiudi con il lucchetto, e non puoi girare col monopattine e lo chiudi perché ho sentito parlare di furti di monopattini a gogo, e in questo caso un tempo ti rubavano l'autoradio, e sì, quando si poteva fare l'estraibile, andavano a rubarti qualsiasi cosa dalla macchina, andavano a cercare le monetine se magari lasciavi dentro qualcosa, e adesso ti rubano il carburante. In che modo, in che modalità, vecchio stile, altro stile, non lo so. In ogni caso fanno anche questo, perciò pedoni, ciclisti e tutto quello che vi pare, e automobilisti compresi, attenzione, ci ascoltiamo Somber.

0: Traffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A6 Torino-Savona fra Niella Tanaro e Ceva in direzione Savona, mentre sui restanti percorsi regionali la circolazione si presenta scorrevole. Vi informiamo infine che per lavori lungo la A7 Milano-Genova, dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Vignole Borbera e Roncoscrivia in direzione Genova. Per oggi è tutto, a domani con nuovi aggiornamenti. Buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
4: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
5: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
6: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Cambia il sapore e il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
8: Sta per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
9: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
10: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
11: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
12: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
13: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
14: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
15: Non è mai troppo presto.
16: Non è mai troppo presto.
15: Comincia la giornata con RVL la radio.

Carey, quando arriva anche la parte mediterranea nella nostra mattinata siamo contenti. Questo titolo, una dichiarazione in napoletano, vuol dire cadere. Attorno alla caduta o la paura di cadere ruota questo brano, ve lo ricordiamo. Facciamo un po' di storia della musica. La fragilità di chi sente il terreno muoversi sotto i piedi e cerca una presa, una mano, qualcuno che tenga. È la risposta del gruppo alla vertigine, non la malinconia ferma, il movimento anzi. Meglio il movimento che crea energia e soprattutto il ritmo e il ballo ci aiutano e lo fanno anche se magari le parole non sono molto chiare, non riusciamo a capirle. Ben venga, scuotiamoci. Ti ho sentito.

0: movimento, con un po' di riflessioni, con un po' di storie dedicate al nostro quotidiano, siamo arrivati al termine dell'appuntamento con Non è mai troppo presto. Io vi ringrazio per averci scelto nelle prime ore del mattino anche di questa settimana. Cruciale, fondamentale, importante per alcuni almeno quando si parla di ripresa e ripartenza. La prossima settimana ha anche scuola, lavoro, un sacco di altre cose tutte da scoprire. Intanto buon weekend, sta per arrivare Maria Elisa Gualandris con Giornale e Caffè. Vi auguro il meglio come sempre in compagnia di RVL della radio. Ciao.
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: Tra poco su RDL la radio, giornale caffè con Maria Elisa Gualandris.
1: Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro. Così Donald Trump ha chiuso a Dallas la convention repubblicana lanciando la volata in vista delle elezioni di metà mandato. Nel suo intervento il presidente USA ha blindato la promessa shock lanciata in apertura dei lavori, un dividendo da $5,000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria dei repubblicani. È scontro al Senato sulla riforma della legge elettorale. Dopo una mattinata di tensioni, il centrodestra si ricompatta e trova la quadra sulle preferenze. L'Aula dà il via libera all'emendamento unitario della maggioranza che introduce nel testo la possibilità di dare fino a 3 preferenze con un'alternanza di genere, ma a partire dal secondo candidato in lista. Restano infatti i capolista bloccati. All'attacco le opposizioni. Queste sono preferenze farlocche, è una legge truffa che favorisce la casta. Ma sentiamo prima il capogruppo di Fratelli d'Italia in Senato, Malan, poi per il PD, Francesco Boccia.
3: Noi, tra un emendamento del Partito Democratico che strumentalmente e non al fine di avercele davvero, propone l'introduzione delle preferenze e mantenere gli accordi all'interno della maggioranza che permettono la reintroduzione dal 1992 delle preferenze, noi non abbiamo dubbi e voteremo contro questo emendamento.
4: Ma non la si salva la coscienza, perché la Presidente del Consiglio poteva decidere, scegliendo se perdere la faccia o perdere la legge, ha scelto di perdere la faccia.
2: La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta sulla morte della figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, uno dei simboli della ribellione alle mafie. Denise, 35 anni, si è tolta la vita gettandosi dal terzo piano della palazzina in cui viveva alle porte di Roma. Aveva la stessa età della madre quando fu assassinata dall'andrangheta. Danni e disagi anche 2 vittime per l'ondata di maltempo che ha investito il centro nord Italia. In provincia di Udine una donna è morta dopo essere rimasta intrappolata con l'auto in un sottopasso invaso dall'acqua. A Sinalunga, nel senese, un'anziana è stata colpita da una scheggia di vetro mentre cercava di chiudere una finestra durante una tromba d'aria. Calcio, dopo le sconfitte di Inter e Napoli, il primo turno di Champions League delle italiane si chiude con 2 risultati positivi. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
5: Campionato Champions è solo una partita. Il mantra di Fabregas trova conferme sul campo. Non esiste l'emozione della prima volta per il Como, che nel Sinigaglia in festa liquida 4-1 la pratica Lipsia. Primo tempo dominato nonostante una doppia grande occasione per i tedeschi, Baturina prima e Duvicas poi siglano il vantaggio di 2 reti che diventano 3 con Diao. Maximovic accorcia per il Lipsia, chiude la pratica Perrone in pieno recupero su assist di Nico Paz. Nella serata del suo ritorno in Champions dopo 7 anni la Roma incassa un punto a Istanbul in casa del Fenerbahce. Primo tempo di marca giallorossa, la migliore occasione capita al 21esimo a Dybala, ma sul piede sbagliato il destro, allora ci pensa Cristante con un tracciante da fuori area a portare in vantaggio la Roma. Turchi all'assalto a inizio ripresa, dopo 3 minuti Greenwood inventa l'assist del pareggio per Brown. Morici si divora il possibile vantaggio dei padroni di casa, finisce 1-1.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
0: Luce Verde, Lombardia.
6: Buongiorno e bentrovati all'ascolto dalla redazione di Luce Verde. Sull'A4, rallentamenti tra Barriera di Milano Est e Sesto San Giovanni, verso Torino, in un tratto già interessato dal traffico dalle 6:24. In coda, sulla tangenziale Est di Milano, stanotte dalle 23 alle 5, chiusi lo svincolo di Agrate B, SP13 Melzo Monza Dogana, in direzione Lecco per SP13 Monza, con percorso alternativo verso SP41 Burago. Stessa notte, chiuso anche lo svincolo di Concorezzo, a Grate Nord, sempre in direzione Lecco per Concorezzo, con deviazione su SP41 Burago. Per il momento è tutto, buona giornata e prudenza alla guida.
7: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Ed eccoci qui in questo venerdì 11 settembre in diretta su RVL la radio. Buongiorno, ben svegliati, ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris. Come state? Spero tutto ok. Pronti per quest'ultimo weekend pre-inizio anno scolastico? Da lunedì si torna tutti sui banchi, bambini, ragazzi, e quindi anche per le famiglie cambieranno un po' i ritmi di vita. Non voglio pensare al traffico lunedì mattina quando dovrò venire in radio, ci sarà in giro il panico totale. Tra l'altro, come sempre, prima settimana di scuola, orari ridotti, quindi diciamo salti mortali per i genitori che devono lavorare. Oggi si ricorda anche l'attentato dell'11 settembre del 2001, 25 anni da quel giorno che tutti ricordiamo, perché tutti ci ricordiamo cosa stavamo facendo quando è arrivata la notizia delle Torri Gemelle abbattute dagli aerei durante gli attacchi appunto terroristici. Oggi ci saranno manifestazioni importanti in tutta l'America, quasi 3.000 le vittime. Erano le 8.46 ora di New York quando il volo American Airlines 11 colpì la torre nord del World Trade Center. Alle 9.03 fu invece il volo United Airlines 175 a colpire la torre sud. L'edificio crollerà alle 9.59, seguito 29 minuti dopo dal collasso della torre nord. Sono immagini che sono scolpite insomma nella memoria di tutti noi. 25 anni da quel giorno, anche Stresa oggi commemorerà gli attacchi al monumento che è stato realizzato sul Lungolago. Bene, intanto noi partiamo, si parlerà di questo e molto altro nelle due ore che abbiamo da passare insieme, sempre con tanta musica, come ci piace cominciare la giornata qui su RVL la radio. Ci beviamo anche un buon caffè insieme. Vi ricordo anche che se volete potete scrivermi un messaggino allo 0323 55 21 24, il nostro numero WhatsApp.

Great Expectation, Sienna Spyro su RVL la radio in questo 11 di settembre, e Antonio Longodorni torna alla guida del distretto turistico dei laghi e delle valli dell'Ossola. Lo ha eletto ieri il nuovo consiglio di amministrazione durante l'assemblea che si è svolta nella sala Ravasio del Tecnoparco di Fondotoce. Nel nuovo CDA, oltre a Longodorni, siedono Flavio Cattaneo, Gianluca Barp, Pamela Romanello e Alessandra Cacciatori. I revisori dei conti sono Giampiero Carlo Collidà, Alessandro Ambroso e Lanfranco Duò. Longodorni è imprenditore nel settore turistico, è già stato alla guida del distretto dal 2005 al 2015 ed è stato anche sindaco di Ornavasso per due mandati dal 2004 al 2014. Prende il posto di Francesco Gaiardelli, era il nome designato dalla regione Piemonte. Il nuovo CDA ha incassato il 90% di voti da parte dell'assemblea, appunto, che ieri si è riunita al Tecnoparco di Fondotoce. Andiamo avanti con la musica. Beh, ovviamente auguriamo buon lavoro ad Antonio Longodorni. Quello del turismo è un tema fondamentale nel nostro territorio, lo sappiamo bene. E ora Fulminacci, maledetto me.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ogni pomeriggio inizia bene, solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il Drive Time con Marco Pennacchini. Da lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio, solo su RVL la radio.
3: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
7: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
8: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
9: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
11: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

Buzz Persuades, Miley Cyrus su RVL, la radio in giornale caffè, mentre appunto ci avviciniamo alle 8:30, quando ci sarà la nostra rubrica costume e società, il notiziario costume e società. Prima però appunto parliamo ancora dell'11 settembre, la cerimonia Stresa oggi si terrà alle 18:30 sul Lungolago, ci sarà anche una rappresentanza di vigili del fuoco che poseranno una corona, dei fiori a ricordo dei colleghi che persero la vita nel tentativo di salvare quante più persone possibili quel giorno, quindi alle 18:30 in monumento alle Torri Gemelle di fronte al Grand Hotel des Iles Borromeo. Ho visto anche le immagini della cerimonia che si è tenuta a Manhattan, a New York, hanno illuminato il cielo con 2977 droni, che sarebbero uno per ciascuna delle vittime, che hanno ricreato lo skyline, quindi la sagoma delle Torri Gemelle nella scorsa notte, veramente delle immagini molto molto belle. Andiamo avanti con la musica su RVL, nella speranza che quello che è accaduto ci insegni a costruire un mondo migliore. Rimane sempre una speranza, però la speranza, come si suol dire, è l'ultima a morire. Arriva anche Ernia.

un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
2: Telesuoniamo di santa ragione.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
5: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
6: Edo, sei pronto?
7: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
6: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
7: Hai già scelto il tuo pigiama?
6: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
7: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
6: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
7: Pigiamarun.it.
8: A Verbania, ritrovo alle 17.30 a Villa Maioni. Partenza ore 19.
9: La compagnia teatrale I Quattro Gatti presenta Desideri Incrociati, venerdì 11 settembre al campo sportivo di Cambiasca in via Alle Lunghe, con il patrocinio del comune di Cambiasca.
10: Sta per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
11: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.
12: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
13: Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo venerdì 11 settembre. Alla Mostra del Cinema di Venezia arriva oggi il ritratto di uno dei grandi compositori del Novecento. Viene presentato infatti Nino, un film su Nino Rota, documentario scritto e diretto da Walter Fasano e inserito nella sezione Venice Open fuori concorso. 115 minuti per ripercorrere la vita, la musica e l'eredità artistica dell'autore delle colonne sonore di Federico Fellini, del Gattopardo di Visconti e della saga de Il Padrino. A guidare il racconto è la voce di Sting, mentre tra le testimonianze figurano il regista Park Chan-wook, il compositore Alexandra Desplat e Rita Pavone.

0: Parliamo di libri, idee, grandi protagonisti internazionali che si ritroveranno a Pordenone, dove ormai è iniziato il conto alla rovescia per la 27esima edizione di Pordenone Legge, in programma dal 16 al 20 settembre. Ad aprire la festa del libro e della libertà sarà Salman Rushdie in dialogo con Federico Rampini, mentre la giornata conclusiva vedrà la partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il concerto per l'Italia del trio Il Volo. Il programma riunisce 694 autori e protagonisti della cultura, 445 incontri in 52 sedi, 60 anteprime editoriali e 15 percorsi espositivi. Tra gli ospiti c'è anche Michel Houellebecq, Escol Nevo, Andrew Sean Greer, Harry De Luca, Ilaria Tuti e Maurizio De Giovanni. Il presidente della Fondazione Pordenone Legge, Michelangelo Agrusti.
1: La presenza di Mattarella è sicuramente il fatto più significativo di questa grande rassegna, che pure ha più di 660 eventi, ma è anche il contributo che noi vogliamo dare come Pordenone Legge all'inizio e l'indizio di Pordenone Città della Cultura.
0: E chiudiamo con l'arte. Da oggi a Roma apre al pubblico Andy Warhol Forever Love, la nuova mostra ospitata negli spazi della Vaccheria Leur. Il percorso riunisce alcune delle immagini diventate simbolo della pop art, da Marilyn alle Campbell's Soup, insieme a copertine di dischi, numeri storici della rivista Interview, oggetti e memorabilia legati alla Factory. Una sezione speciale propone inoltre 28 fotografie inedite realizzate nel 1978 da Dino Pedriali durante il soggiorno italiano di Warhol. La mostra resterà aperta fino al 28 marzo 2027. L'ingresso è gratuito. È tutto per questa edizione. Un saluto da Chiara Piselli.
2: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
3: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL, la radio.

Emma con Antidroga. Emma che l'altra sera ha dovuto purtroppo rinunciare al concerto in programma a Milano a causa dell'allerta arancione. C'erano già i fan tutti pronti, soundcheck fatto, ma è stata proprio lei poi a voler spiegare di persona ai suoi fan che appunto ci aveva provato fino all'ultimo, ma la prefettura aveva confermato l'allerta arancione e quindi se il concerto si fosse tenuto lo stesso si sarebbero messe a rischio le persone, quindi è stata una scelta di saggezza e il concerto sarà recuperato. Tornando a noi invece, dopo parleremo delle previsioni per questo weekend, ma già ci sono delle previsioni di massima sulla stagione autunnale, in particolare che riguardano il Piemonte, perché non è bastato il caldo dell'estate, adesso arriverà anche El Niño. È un fenomeno che porterà temperature sopra la media, frequenti passaggi perturbati per poi passare a un inverno più secco. Questo secondo gli ultimi aggiornamenti dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale. È un fenomeno ormai consolidato nell'Oceano Pacifico tropicale che persisterà fino a febbraio 2027 e potrà influenzare anche l'autunno e l'inverno in Piemonte. El Niño è un fenomeno naturale caratterizzato da un riscaldamento anomalo delle acque superficiali del Pacifico orientale in zona equatoriale fino alle coste sudamericane. Questo modifica la circolazione atmosferica influenzando le temperature, precipitazioni, frequenza degli eventi estremi in molte regioni del mondo, Europa compresa. Anche se non si può già affermare con certezza che finirà con essere un evento da primato assoluto, la Organizzazione Meteorologica Mondiale, diciamo in italiano che è meglio, segnala che l'episodio in corso ha una possibilità del 69% di diventare un evento storico, superando l'intensità dei maggiori eventi precedenti di El Niño osservati a partire dal 1950 a oggi. Beh, ormai abbiamo capito che la regola è non ci sono regole, tutto di più, tutto all'estremo, e speriamo veramente di cavarcela senza troppi diciamo fenomeni estremi, però dobbiamo ormai renderci conto che la situazione è questa, il clima è impazzito e anche chi insomma era un po' scettico sulla cosa adesso credo che non possa più negarlo. Chris de Sarandi, Good

0: coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
1: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RBL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RBL la radio, dal venerdì alla domenica.
2: Da grande voglio guidare l'autobus.
3: Ma non volevi fare l'astronauta?
4: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla. Mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita Superstrada a Piedimolera.
6: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
7: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
8: La compagnia teatrale I Quattro Gatti presenta Desideri Incrociati, venerdì 11 settembre al campo sportivo di Cambiasca in via Alle Lunghe, con il patrocinio del comune di Cambiasca.
9: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
10: In ogni canzone
11: un brivido di piacere.
10: Sei su RVL la radio.

Alessio su RVL, la radio in Giornale Caffè in questo 11 di settembre. Tra poco arriverà anche il momento dell'informazione delle 9, le ultime dall'Italia e dal mondo, a seguire la nostra 4x4, un momento di musica senza interruzioni che ci porterà dagli anni 90 a oggi. Prima però c'è Beyoncé con Donk, Morning Dew.

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il comizio di Trump ha chiuso a Dallas la due giorni della convention repubblicana di metà mandato. Se non andate a votare andrete all'inferno, ha detto il presidente USA rivendicando i risultati ottenuti dalla sua amministrazione. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro, le parole di Trump che poi ha rilanciato la sua promessa shock. $5,000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria alle elezioni di metà mandato. A Dallas è stato il giorno anche di J.D. Vance, che in riferimento ad una sua possibile candidatura nel 2028 si è smarcato. Occupiamoci delle midterm, poi vedremo cosa succede, ha detto il vicepresidente USA, che poi ha attaccato duramente i democratici bollandoli come il partito dell'odio. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle e al Pentagono. Era l'11 settembre del 2001 quando quattro aerei furono dirottati da Al-Qaeda causando quasi 3.000 morti. Oggi gli Stati Uniti si fermano in ricordo delle vittime. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è invece atteso a New York con il sindaco Mamdani. Perdonaci per non essere riusciti a tenerti qui con noi. Così Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, nel suo messaggio di cordoglio per Denise Cosco, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, che si è tolta la vita gettandosi dal terzo piano della palazzina in cui viveva alle porte di Roma insieme al compagno e al figlio. Aveva la stessa età della madre, 35 anni, quando fu uccisa dall'andrangheta. La sua scomparsa è una profonda ferita per tutto il paese, ha commentato la presidente della commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo. Denise aveva testimoniato contro il padre Carlo Cosco, contribuendo alla sua condanna definitiva all'ergastolo. Pallavolo, davanti a oltre 6.000 spettatori nell'arena allestita in piazza del Plebiscito a Napoli, l'Italia inizia con una vittoria agli europei maschili. 3-0 sulla Svezia per gli azzurri, salutati a fine gara in campo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, coda a tratti sul percorso urbano della A4 Milano-Venezia tra Monza e Viale Certosa verso Torino e tra Pero e Milano Est in direzione Venezia. Coda di un chilometro sulla A7 Milano-Genova tra la barriera di Milano e il bivio per la tangenziale Ovest in direzione Milano. Coda a tratti sulla tangenziale Est per traffico intenso tra Cologno, Monzese e Linate in direzione della Milano-Bologna. Stessa situazione sulla tangenziale Ovest con coda a tratti tra il bivio per l'Autosole e quello per la Serravalle in direzione Laghi. E tra Viale Certosa e il bivio per la Serravalle verso Bologna. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
4: E per questa 4x4 vi sogniamo, Giorgia, vivi davvero, Chainsmokers, Don't Let Me Down, Ariete con Angelina Mango, Che Bella Vita, ma partiamo dagli anni 90 con i Tears for Fears, Break It Down Again.
3: 4x4, su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: David.
1: Ed erano Ariete e Madama a chiudere questa 4x4, la prima di questo 11 settembre su RVL, la radio in Giornale Caffè. Ora arriva un aggiornamento sul traffico in Piemonte e poi ci sarà anche il consueto appuntamento con l'almanacco del giorno.
2: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Una buona giornata agli ascoltatori. Diamo un aggiornamento relativo alla situazione del traffico in tempo reale in Piemonte. Ancora rallentamenti per traffico intenso sulla tangenziale di Torino tra Regina Margherita e l'interconnessione con la tangenziale sud in direzione Piacenza. Sono inoltre segnalati rallentamenti tra Corso alla Mano e lo svincolo statale 24 in direzione Aosta. Traffico scorrevole sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Per il momento è tutto, vi terremo aggiornati più tardi. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
6: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
7: Edo, sei pronto?
8: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
7: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
8: Hai già scelto il tuo pigiama?
7: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
8: Iscrivetevi subito pigiamarun.it.
7: Venerdì 18 settembre noi ci saremo.
8: Pigiamarun.it.
5: A Verbania ritrovo alle 17:30 a Villa Maioni, partenza ore 19.
9: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
10: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
11: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
12: La compagnia teatrale I Quattro Gatti presenta Desideri Incrociati, venerdì 11 settembre al campo sportivo di Cambiasca in via Alle Lunghe, con il patrocinio del comune di Cambiasca.
13: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondotoce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora

0: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Venerdì 11 settembre 2026 è il 254esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:46 e tramonta alle 19:26. I santi del giorno sono Santi Proto e Giacinto, San Diomede e Beato Ludovico IV. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che l'11 settembre del 1961, 16 tra i più noti naturalisti del mondo si riuniscono a Morges, nella Svizzera francese, per dar vita a un organismo che si impegnasse con azioni concrete per la salvaguardia della natura e delle specie in pericolo. Nasce così il WWF. Nel 1973 in Cile, il golpe militare di Augusto Pinochet rovescia il governo. Il presidente Salvador Allende muore durante le ultime fasi di assalto al palazzo presidenziale. E l'11 settembre del 2001, terroristi di Al-Qaeda dirottano 3 aerei, usandoli come missili per attaccare il cuore degli Stati Uniti, provocando il crollo del World Trade Center a New York e danni al Pentagono, mentre un quarto aereo si schianta in Pennsylvania. Muoiono quasi 3.000 persone. È il peggior attacco contro l'America da Pearl Harbor nel 1941 e il più grave della storia contemporanea. Ed esattamente 10 anni dopo, nel 2011, viene inaugurato il National September 11 Memorial and Museum, museo dedicato agli attentati al World Trade Center dell'11 settembre 2001. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che l'11 settembre del 1988 il team Ferrari ottiene una doppietta al Gran Premio d'Italia di Formula 1 dopo 9 anni di mancata vittoria. Doppietta dedicata ad Enzo Ferrari, scomparso qualche settimana prima. E nel 2005 gli azzurri piegano nella finale degli europei di pallavolo maschile per 3-2 i russi. Little Volley è per la sesta volta sul tetto d'Europa. Tra gli eventi musicali ricordiamo che l'11 settembre del 1971 i Pooh sono primi in classifica con Tanta voglia di lei. Nel 1982 Loredana Bertè vince il Festival Bar con Non sono una signora. E nel 1990 Ivano Fossati rilascia il disco Di scanto. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Nicola Pietrangeli, nato a Tunisi l'11 settembre 1933 e scomparso a Roma il 1 dicembre 2025. Considerato il più grande tennista italiano di sempre, vinse 2 Roland Garros. Compie 71 anni il cantautore showman Pupo. Spegne 31 candeline l'attrice italiana Matilda De Angelis. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa l'11 settembre 1987 di Peter Tosh, tra i grandi del reggae che insieme all'amico Bob Marley utilizzò come linguaggio di protesta contro l'apartheid in Sudafrica e a favore della legalizzazione della marijuana. E il proverbio del giorno è: lunghi e noiosi sono i dì agli oziosi, son brevi anche i più lunghi agli operosi.
1: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

due passi dal cielo, 22 Simba su RVL la radio. Tra poco l'appuntamento con l'informazione locale, un aggiornamento su quello che succede nella nostra provincia e non solo. Prima però Another Silver Lions.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Oh mia bella Madonnina, che tembrile de lontano.
2: Milano, le sue mille storie, gli aneddoti, i racconti, ma anche gli eventi e i personaggi che hanno fatto grande la città più fashion d'Italia. Ve li raccontiamo in Milan, le un gran Milan. Ogni mercoledì alle 12:20 e il giovedì alle 15:20, appuntamento fisso con la più bella metropoli d'Italia su RVL la radio.
3: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla, mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita Superstrada a Piedimulera.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
6: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
7: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
8: Ma no, Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
9: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo, leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
10: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
11: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
13: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
14: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
5: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
15: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Antonio Longodorni torna alla guida del distretto turistico dei Laghi e delle Valli dell'Ossola, prende il posto di Francesco Gaiardelli. Ieri l'assemblea al Tecnoparco ha rinnovato con oltre il 90% dei voti il CDA, del quale fanno parte, oltre a Longodorni, Flavio Cattaneo, Gianluca Barp, Pamela Romanello, Alessandra Cacciatori. I revisori dei conti sono Giampiero Carlo Collidà, Alessandro Ambroso e Lanfranco Duo. Nuovi disagi alla circolazione ferroviaria questo weekend per lavori di manutenzione nel nodo di Milano. Alcuni treni subiranno modifiche di orario, numerazione e percorso, e ancora dal 18 al 20 settembre e poi dal 2 al 4 ottobre, dal 16 al 18 ottobre, dal 23 al 25 ottobre per lavori di potenziamento infrastrutturale che RFI deve svolgere tra le stazioni di Arona e Premosello. La circolazione dei treni tra Arona e Domodossola sarà sospesa. Treno Nord ha predisposto un servizio di autobus sostitutivi. Oggi alle 18.30 di fronte al monumento alle Torri Gemelle, nei giardini pubblici di fronte al Grand Hotel des Îles Borromées, realizzato dallo scultore Elidon Gigia, si terrà la commemorazione del tragico attentato. Saranno presenti tra le varie associazioni i vigili del fuoco che poseranno dei fiori a ricordo dei colleghi che persero la vita nel tentativo di salvare quante più persone possibili. Questa è l'informazione di RVL, la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
16: RVL informa.
14: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
17: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

On the road again, Rockets su RVL la radio in Giornale Caffè. Adesso andiamo a dare un'occhiata alle previsioni meteo per questo fine settimana che ormai è vicinissimo. Ricordiamo ultimo weekend prima dell'inizio delle scuole, quindi ultimo weekend di vacanze per gli studenti. Cerchiamo di godercelo al meglio e il tempo sarà dalla nostra parte, perché è previsto sole, qualche nuvola, temperature tra i 18 e i 25 gradi, quindi si starà bene. Tra l'altro da lunedì dovrebbero rialzarsi di nuovo le temperature, perché sono previste massime di 29 gradi, anche se le minime saranno più basse sui 15 gradi, insomma, quindi l'importante è che ci sia bel tempo. Anche per oggi temperature tra i 16 e i 25 gradi, sole, qualche nuvoletta così di passaggio. Serena Brancale, ora Levante ed Elia, Al mio paese.

0: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
4: Qual è la tua missione?
5: La laurea in giurisprudenza.
6: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
7: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
8: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
7: Accedi
6: al tuo prossimo livello
7: con il Fondo Studio.
9: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: La compagnia teatrale I Quattro Gatti presenta Desideri Incrociati, venerdì 11 settembre al campo sportivo di Cambiasca in via Alle Lunghe, con il patrocinio del comune di Cambiasca.
11: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla, mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita Superstrada a Piedimulera.
12: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Briona 3 e sui social.
13: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
14: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
15: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
16: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL La Radio.

0: Napoleone, Cucù Mari su RVL la radio. Molto molto piacevole questa canzone. Noi quasi al termine del nostro appuntamento di oggi con Giornale Caffè. Volevo annunciarvi che settimana prossima avremo ospite per un libro alla radio Lama Michelle Rinpoche, che presenterà il suo nuovo libro Ci vuole coraggio per amare noi stessi, gli altri e il mondo, edito da Bompiani. E proprio a Verbania Lama Michelle lo presenterà per la prima tappa di un tour che lo vedrà poi in altre 18 date in tutta Italia. L'appuntamento a Verbania per il 17 settembre alle 18:30 al Teatro Il Maggiore. Un libro che parla appunto della riscoperta della nostra relazione con noi stessi, con gli altri e con il mondo, e riscoprire appunto questo coraggio di amare come gesto di consapevolezza, responsabilità e pace. Avremo appunto ospite Lama Michelle settimana prossima su RVL. Ora Carol G e Manu Chao, Viajando por el mundo, poi ci salutiamo.
1: Salida del vuelo con destino a la

Luigi e Manu Ciao viaggiando per il mondo su RVL la radio, e noi adesso ci salutiamo, siamo arrivati al termine del nostro appuntamento con Giornale e Caffè. Non mi resta che augurarvi un'ottima giornata e un ottimo fine settimana. Vi lascio con il notiziario delle 10 e poi Piero Pratesi con il suo talk show. Mi raccomando, come sempre, rilassatevi, riposatevi, divertitevi. Noi ci sentiamo lunedì mattina dalle 8. Ciao!

passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Gli Stati Uniti si ferma nel ricordo delle vittime dell'11 settembre. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle al Pentagono. 4 aerei furono dirottati da Al-Qaeda causando quasi 3.000 morti. Diverse le commemorazioni in programma oggi. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è invece atteso a New York. Sono molto preoccupata che abbiamo abbassato la guardia nella lotta al terrorismo. Non stiamo prestando sufficiente attenzione al ritorno di attività terroristiche. Le parole dell'ex segretaria di Stato Hillary Clinton, che punta il dito contro l'amministrazione Trump. E ieri il comizio del presidente americano ha chiuso a Dallas la 2 giorni della convention repubblicana di metà mandato. Se non andate a votare andrete all'inferno, ha detto Trump, rivendicando i risultati ottenuti dalla sua amministrazione. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro, le parole di Trump, che poi ha rilanciato la sua promessa shock $5.000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria dei repubblicani alle elezioni di metà mandato. Ancora attacchi incrociati nel conflitto russo-ucraino nonostante rinnovati sforzi per trovare una soluzione negoziale. Nella notte droni di Kiev hanno colpito un centro logistico di un colosso dell'e-commerce e una raffineria a Saratov, a circa 700 km da Mosca. Almeno 8 i feriti invece nella capitale ucraina per un attacco delle forze di Mosca contro un edificio residenziale. Il Cremlino intanto torna a dettare le richieste per arrivare alla pace, cessione alla Russia delle 4 regioni orientali dell'Ucraina rivendicate, impegno di Kiev a non entrare nella NATO, i paletti ribaditi da Peskov. Ancora maltempo sull'Italia dopo le 2 vittime registrate ieri. Nel Senese un'anziana è morta dopo essere stata colpita dai vetri di una finestra infranta da una tromba d'aria, mentre in Friuli una donna è annegata nell'auto rimasta bloccata in un sottopasso. Danni e disagi a Milano dove il Lambro è esondato nella notte per poi rientrare negli argini, caduti in poche ore fino a 100 mm di pioggia. Violento nubifragio anche a Roma con strade allagate, alberi caduti e pesanti ripercussioni sul traffico. Per oggi la Protezione Civile ha disposto l'allerta arancione per rischio idrogeologico in alcune zone del Friuli Venezia Giulia, allerta gialla invece in 9 regioni tra cui Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Molise e Campania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
2: RVL Info Cantieri. Come muoversi nel weekend.
3: Benvenuti a questo nuovo appuntamento dedicato agli automobilisti del VCO. Sulla provinciale 61 Trobaso Fondotoce proseguono i lavori di sostituzione delle barriere stradali tra Trobaso e Santino che causano un senso unico alternato in funzione tra le 8.30 e le 17.30 fino al 30 settembre. L'autostrada A26 sarà chiusa per lavori tra Gravellona e Baveno in direzione Genova da lunedì 14 settembre a venerdì 18 tra le 22 e le 6 del mattino seguente. La statale 34 del Lago Maggiore sarà interessata nelle notti da lunedì 14 a venerdì 18 settembre da lavori per una nuova linea elettrica tra Gravellona e Fondotoce. Tra le 20 e le 6.30 del mattino successivo sarà in funzione un senso unico alternato. La provinciale 70B di Craveggia è interrotta in entrambe le direzioni fino a venerdì 27 novembre al chilometro 1.100 nel territorio di Santa Maria Maggiore a causa di lavori di consolidamento e realizzazione di una nuova rotonda. Anche la provinciale 138 di Calasca Castiglione Bis è interrotta in entrambe le direzioni al chilometro 0.400 nel comune di Calasca Castiglione per lavori di messa in sicurezza che dureranno fino al 27 settembre. Sulla provinciale 166 di Valle Ossola Primo Tronco, fino al 30 settembre, festivi e prefestivi esclusi, è attivo a Migiandone un senso unico alternato per lavori sulla rete fognaria. La limitazione è in funzione tra le 8 e le 17.30. Anche sulla provinciale 68 di Valle Bognanco si viaggia a senso unico alternato in corrispondenza del ponte 5 Campate, sul quale sono in corso fino al 25 settembre lavori di consolidamento. Sempre sulla provinciale 68 di Valle Bognanco, altri sensi unici alternati saranno istituiti in tratti saltuari fino al 27 novembre per interventi di adeguamento e consolidamento della strada. Per questa settimana è tutto, appuntamento alla prossima.
2: RVL Info Cantieri, come muoversi nel weekend.

E noi siamo pronti a inaugurare il weekend, o quantomeno la puntata del talk show all'interno del weekend. Venerdì, buongiorno, io sono Piero Pratesi, vi accompagnerò fino a luna. Benvenuti, ben ritrovati, saluto anche e ringrazio Maria Elisa Gualandris invece che vi ha portato fino a questo momento con giornale e caffè. 180 minuti in mia compagnia, che cosa succederà? A breve alle 10.20 la musica in vinile, nello speciale Ti ricordi quando? Alle 11 la sequenza di hit estive mixate, le Summer Hit Mix, e poi la musica sempre protagonista, ma l'informazione altrettanto protagonista su RVL, sia quella nazionale sia quella locale, che è il vero e proprio nostro fiore all'occhiello, curata dalla nostra redazione giornalistica. Per quanto riguarda i social, cercate RVL la radio su Instagram, Facebook, LinkedIn e X, mettete il mi piace, diventate nostri follower, potete anche seguire la mia pagina personale su Instagram, Piero il Cobra Pratesi. È venerdì 11 settembre, una data ahimè triste per chi l'ha vissuta come il sottoscritto nel 2001, vi parlerò anche di alcune curiose iniziative legate all'11 settembre che si sono tenute a New York, uno spettacolo di droni incredibile, ma anche un'iniziativa dell'attuale sindaco di New York che ha deciso di svelare dei documenti relativi all'11 settembre che erano stati secretati. Ne parliamo nell'arco della mattinata. Ora saluto tutte quelle persone che hanno già iniziato la propria giornata lavorativa. Buongiorno a voi, buona mattinata. Noi apriamo ufficialmente il talk show con la sigla.

0: E pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, su RVL e la radio ci hanno portati al momento dell'infotraffic e poi arriverà dopo la pubblicità Stella Lefty con Boston e poi la musica in vinile. Nello speciale, ti ricordi quando?
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade del Piemonte. Segnaliamo che ancora per questo fine settimana l'accesso al Colle del Nivolè da località Serrù in poi, coi mezzi motorizzati, sarà consentito solo a 350 veicoli al giorno previo acquisto della Nivolè Card. I dettagli sono disponibili sul sito del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Sta per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social. Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it. È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
6: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
7: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
8: Edo, sei pronto?
9: Certo, anche quest'anno torna la Pyjama Run,
8: la corso camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
9: Hai già scelto il tuo pigiama?
8: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
9: Iscrivetevi subito pyjamarun.it.
8: Venerdì 18 settembre noi ci saremo.
9: pyjamarun.it.
0: A Verbania ritrovo alle 17:30 a Villa Maioni. Partenza ore 19.
10: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
11: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
2: Per tutta l'estate RVL.
11: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
2: RVL la radio.
11: Te le suoniamo di santa ragione.

0: suonano solo in vinile su RVL la radio. Speciale ti ricordi quando? Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Nella mattinata di RVL la radio concludiamo la settimana dello speciale ti ricordi quando, in attesa poi di domani e dopo, quindi sabato e domenica, della versione estesa dalle 18 alle 20 con la musica 70-80 suonata in vinile, e vi posso dire che la concludiamo alla grande, perché la concludiamo col Principe di Minneapolis. Siamo nel 1986. Questo disco che sto per suonarvi in una rara versione estesa va in vetta alla Hot 100 di Billboard il 19 luglio dell'86, due settimane numero uno. Nella Charts R&B il 5 di aprile dell'86, quattro settimane alla numero uno. Va anche in vetta alla Cash Box, raggiunse la sesta posizione nella UK Single. L'LP è Parade, il disco esce il 5 di febbraio dell'86, questo non ve l'ho detto, ma dato che è la settimana dove vi suoniamo le numero uno della Disco Charts di Billboard, in vetta alla Disco Charts ci arriva il 12 di aprile, sempre del 1986, per due settimane consecutive, Prince and the Revolution, Kiss.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce. Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondotoce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
2: La compagnia teatrale I Quattro Gatti presenta Desideri Incrociati, venerdì 11 settembre al campo sportivo di Cambiasca in via Le Lunghe, con il patrocinio del comune di Cambiasca.
3: Cambia il sapore e il ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
5: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
6: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
7: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente nel...

0: tua idea con RBL la radio.
1: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.
2: Da Nadia Sessa, benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Paesi e Sapori di questo venerdì 11 settembre. Autunno significa in Germania Oktoberfest e l'evento di Monaco di Baviera è anche il garante della birra locale, tanto da far paventare una battaglia legale contro quello che è stato definito il cartello della birra di Monaco. Per generazioni gli stessi produttori di birra hanno versato ogni singola goccia all'Oktoberfest. Gli organizzatori affermano che si tratta di preservare la purezza del baccanale bavarese. I critici invece lo definiscono un vero e proprio cartello, come rivela il Wall Street Journal. Si sta preparando uno scontro per stabilire chi ha il diritto di vendere birra, gestire i tendoni e in generale partecipare alla festa. Per preservare l'autenticità della festa, la città infatti ammette solo birra proveniente da birrifici di Monaco, consolidati e rinomati che rispettano la legge di purezza del 1487. Orzo, luppolo ed acqua provenienti da un pozzo all'interno dei confini cittadini. Di conseguenza, per decenni solo 6 birrifici hanno fornito tutte le bevande. Persino il principe di Baviera, la cui famiglia ha inventato l'Oktoberfest, è stato respinto. Quest'anno si prevede che 6,7 milioni di persone si riverseranno in città a partire dal 19 settembre per attracannare birra e mettere nell'economia circa 1,5 miliardi di euro. Il personaggio del giorno è Gianluigi Tedesco, fondatore di Ciottociotto a Molfetta in Puglia, un ristorante nippo apulo che propone cucina giapponese fondandola su pesce e materia prima locale, con un obiettivo: servire il tonno come al mercato di Tokyo, ovvero il tonno rosso del Mediterraneo, qualitativamente superiore al pinna gialla proveniente dall'azienda spagnola Balfegò, esperta da generazioni nella cattura con metodi giapponesi. Ciottociotto è un nome davvero azzeccato. In giapponese significa un po' e un po', come quello che viene suggerito ai clienti, ovvero assaggiare un po' di tutto, e nel dialetto locale invece significa cicciottello. Ristorante Paradiso è un manga di genere slice of life e sentimentale, scritto e disegnato da Natsume Ono, ambientato in un ristorante di Roma con un'atmosfera sofisticata e retro. La protagonista di questo fumetto è Nicoletta, una giovane donna che decide di partire per l'Italia alla ricerca di sua madre Olga, la quale l'ha affidata ai nonni fin dall'infanzia per risposarsi. Olga nel frattempo si è stabilita a Roma insieme al suo nuovo marito, proprietario di un elegante locale chiamato Casetta dell'Orso. Qui lavorano camerieri distinti e affascinanti, tutti uomini maturi, accomunati dall'abitudine di indossare gli occhiali, un dettaglio che dona un tocco peculiare al ristorante e incuriosisce la clientela. E per questa edizione della GR Paesi e Sapori è tutto, un saluto da Nadia Sessa.
1: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.
0: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

Il nuovo disco dei The Bauza dopo Magnetica e Lose Myself su RVL la radio, loro che insomma hanno avuto un inizio come gruppo molto giovanile, di quelli che fai al liceo, comunque alla scuola superiore, e poi hanno sfondato lavorando duramente, ma già dall'inizio si notava che avevano dei grossi numeri per poter arrivare al successo che è arrivato poi quest'anno, anche se loro sono dal 2022 giovanissimi che fanno musica come passione e ora è diventato anche il loro lavoro, e ritengo sia la cosa migliore quando la tua passione diventa poi il tuo lavoro. Su RVL la radio, tra poco l'oroscopo, subito Tommaso Paradiso, l'ex dei giornalisti, col disco dell'estate 2026, Agitare Coca-Cola. Non fatelo, eh.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
3: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
4: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
6: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
7: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

0: poco scoprirai cosa ti riservano le stelle. Ora però ti dico cosa ti riserva la Latteria Dalusi. Aperto con orario continuato dalle 6.30 per la colazione alle 20 per l'aperitivo. Siamo a Trobaso in via Cuboni 1. Scopri sui social i nostri aperitivi a tema del venerdì. Latteria Dalusi.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che ci accompagnano verso il fine settimana. Ariete, vi trovate al centro di una giornata che vi sorride sotto molti punti di vista. La vostra capacità di bilanciare emozioni e ragione vi porta a fare scelte sagge, evitando conflitti e malintesi. Toro, delle emozioni contrastanti potrebbero oggi rendere più complessa la giornata. Chi è in coppia sarà più riflessivo e avrà bisogno di più spazio per sé. Nel lavoro sono finalmente in arrivo molte più conferme e vantaggi anche economici. Gemelli, la giornata può regalare dei momenti sereni con la propria dolce metà, mentre i single possono iniziare un nuovo flirt di fine estate. Delle buone proposte lavorative possono regalare molte soddisfazioni. Cancro, una questione importante può creare delle tensioni con la persona amata. Cercate di parlare a cuore aperto. In questo periodo i cuori solitari sono un po' confusi, meglio non prendere decisioni. Nei rapporti lavorativi serve più prudenza, soprattutto negli accordi. Leone, chi cerca l'amore può iniziare una relazione intensa e coinvolgente. Questo è il momento più adatto per cercare di rafforzare anche il rapporto di chi è già insieme a qualcuno. Il campo lavorativo sarà piuttosto faticoso. Fate il meno possibile. Vergine, sono possibili degli incontri molto promettenti per l'immediato futuro. Gli affari e lo studio possono regalare delle grandi belle soddisfazioni. In questo periodo non sarà semplice mantenere la calma. Bilancia, chi è solo da tempo è poco incline a seguire regole rigide. La fantasia è la vera protagonista dell'intera giornata. Una lunga passeggiata ha un effetto davvero terapeutico, soprattutto se fatta in natura. Scorpione, la crisi con la dolce metà può essere superata velocemente. Il campo lavorativo richiede più puntualità e soprattutto ordine. Attenzione, perché la vitalità può avere un leggero calo. Riposatevi di più. Sagittario, la gelosia può creare tensioni, all'interno della coppia specialmente. Le finanze stanno vivendo un periodo soddisfacente. Approfittatene per coprire quelle spese rimaste indietro. Un piccolo ritardo nel lavoro può farvi perdere un po' di motivazione. Capricorno, le coppie sono tranquille, i cuori solitari sono liberi e in famiglia c'è bisogno di più dialogo. Nel lavoro c'è qualche scoraggiamento, cercate però di non mollare. Acquario, le parole del partner sono davvero molto rassicuranti e il vostro cuore è sereno. Chi lavora in proprio ha troppe responsabilità da portare avanti. Cercate di fare una cosa per volta. Alcune restrizioni possono creare insoddisfazione. Pesci, con l'entusiasmo è possibile iniziare una nuova avventura insieme al proprio compagno o alla propria compagna di vita. Chi cerca l'amore invece può fare degli incontri interessanti, non stando chiusi in casa però. La vitalità e la forza possono aumentare in breve tempo. Oggi vi saluto con le parole di Mae West. Si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta sola è abbastanza. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
4: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

tanto per intenderci, e quindi è stato molto emozionante rivederli vivere anche solo per poco grazie allo spettacolo di droni. Su RVL la radio, tra poco il GR delle 11, l'edizione sportiva e poi il Summer It Mix, subito il nuovo disco di Elisa e oggi la sua data ufficiale per Kintsugi.

0: Corsi. È laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Ricarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Un comoda sogno e una Roma comunque concreta raddrizzano il bilancio delle italiane nel primo turno di Champions League dopo i KO di Inter e Napoli. Nella serata storica del debutto in Europa il Como regala ai suoi tifosi uno spettacolare 4-1 casalingo sull'Ipsia. Baturina e Dubikas nel primo tempo, Diao e Perrone nella ripresa firmano un successo mai in discussione, arrivato col solito gioco d'applausi della banda Fabregas. Il tecnico spagnolo condivide ma frena gli entusiasmi.
2: È stata una serata storica per la società, per il club, per tutta la gente. Tra 10 anni, 20 anni tutti, dove era, quando abbiamo vinto la prima partita? Spero che hanno goduto come avevamo goduto noi. Di qua già

0: Io mi fermo perché tra 5 minuti iniziamo a preparare la partita di Parma, che adesso è la cosa più importante.
1: Mancava in Champions da 7 anni la Roma, che riparte con un 1-1 a Istanbul nella tana del Fenerbahce. Cristante, con un gran rasoterra da fuori area, porta in vantaggio i giallorossi, che a inizio ripresa subiscono il pari di Brown. Soddisfatto Giampiero Gasperini.
2: La prestazione della Roma a me soddisfa molto, perché di solito a questi campi esci male, soprattutto le squadre italiane negli ultimi anni, e quindi io non storco il naso per niente. Credo che la Roma ha giocato con grande personalità su un campo difficile.
1: Stasera torna in primo piano il campionato con l'anticipo della quarta giornata di Serie A alle 20:45, Venezia-Fiorentina, le tre capolista in campo. Domani la Lazio ospita il Milan e lunedì con la Roma in casa del Torino e l'Inter a San Siro con l'Udinese. Allineata al quarto turno anche la Serie B, stasera tre incontri: alle 19 Empoli-Arezzo, alle 21 Benevento-Verona e Pisa-Entella. Pallavolo davanti a oltre 6.000 spettatori nell'arena all'aperto allestita in piazza del Plebiscito a Napoli. In un match prima ritardato, poi interrotto per la pioggia, l'Italia ha iniziato con una vittoria agli europei maschili. 3-0 sulla Svezia per gli azzurri, salutati a fine gara in campo dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Le emozioni del gruppo riassunte dal CT Fede Giorgi.
3: Essere protagonisti di un evento unico, l'orgoglio del fatto che il presidente sia venuto a vederci in apertura di un torneo, e questo ci ha dato un grande, diciamo, orgoglio, e poi la bellezza, insomma, di Napoli e dei tifosi, è veramente uno spettacolo.
1: Domani a Modena la sfida con la Grecia nel girone che comprende anche Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Recarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
5: RVL La Radio, Summer Hit. Te le suoniamo di santa ragione.
6: E nella mattinata talk show con Piero Pratesi arriva anche il momento delle hit estive in sequenza mixata. Vi suoneremo Jam Morel con Ponteme, Juanes con La Camisa Negra, arriverà anche Karol G, Se Antes Te Hubiera Conosciuto. Ma apriamo la nostra sequenza di Summer Hit Mix con Arabe De Palo, un rest in peace per lui con Bonito.
5: Summer Hit su RVL La Radio, i successi di tutte le estati per tutta l'estate.

0: Punto. Che lo che stiamo a rullare, empezó el verano, fuego.
1: 40 anni di successi in 15 minuti, Summer Hit, su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
3: Sono tutte tonalità gialle.
2: Da quest'anno va di moda il giallo.
4: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
5: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
6: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
7: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
8: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
9: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
10: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marche 4951. O chiamaci allo 0323 55 67 49.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
12: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

Good Old Days su RVL, la radio, ve le suoniamo di santa ragione. Abbiamo passato anche l'appuntamento con le Summer Hit Mix e siamo anche entrati nella seconda ora della mattinata talk show con Piero Pratesi, che vi accompagna fino all'una e che dove oggi si parla molto è la ricorrenza dell'11 settembre. 25 anni sono passati dall'attacco delle Torri Gemelle. Tante sono le persone uccise da conseguenza dell'esposizione all'aria contaminata dall'amianto e da altre sostanze tossiche che per mesi hanno avvelenato silenziosamente soccorritori e tutti coloro che si mossero nell'area del World Trade Center, ridotta, lo ricordiamo tutti, a un cumulo di macerie. Il sindaco Mandani ha ordinato alla sua amministrazione di rendere pubblici documenti attraverso un portale online, facendo coincidere l'operazione Trasparenza col 25esimo anniversario degli attentati. Da oggi l'amministrazione newyorkese ha messo online questi documenti. Ma questo è solo il primo atto. Mandani vuole avviare una revisione più ampia per ricostruire la storia di quello che accadde dopo gli attacchi. L'analisi dei documenti sembra rafforzare l'idea che ai newyorkesi venne chiesto di tornare a Ground Zero prima che fosse sicuro farlo, esponendoli al contatto con sostanze tossiche decisamente pericolose. La notizia viene riportata dalla Repubblica ed è una notizia che sicuramente tocca anche i newyorkesi, perché probabilmente non vennero attuati come erano in caso i protocolli in caso di un attentato del genere, nel senso che col crollo l'amianto, un sacco di sostanze nocive respirate da un sacco di persone che sono morte successivamente all'attentato dell'11 settembre 2001. Su RVL, Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico.

0: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
1: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
2: Edo, sei pronto?
3: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
2: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
3: Hai già scelto il tuo pigiama?
2: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
3: Iscrivetevi subito pigiamarun.it.
2: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
3: Pigiamarun.it.
4: A Verbania, ritrovo alle 17.30 a Villa Maioni. Partenza ore 19.
5: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
6: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
7: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social. Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
4: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
8: La compagnia teatrale I Quattro Gatti presenta Desideri Incrociati, venerdì 11 settembre al campo sportivo di Cambiasca in via Alle Lunghe, con il patrocinio del comune di Cambiasca.
9: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
10: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
11: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
12: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Ha posto una targa falsa alla sua auto e servizio di Luca Manghera.
13: Aveva 2 auto con la stessa targa e per questo è stato denunciato dai carabinieri. Si tratta di un 42enne di Omegna che dovrà rispondere dei reati di contraffazione di marchi e segni distintivi, falsità materiale e danneggiamento fraudolento dei beni assicurati. L'uomo aveva 2 auto dello stesso marchio ma di modelli differenti, una parcheggiata in cortile e l'altra con la targa falsa in strada. Non solo, era stata già radiata nel 2022 e il telaio era stato tagliato, risaldato e punzonato a mano con i dati dell'altra nel cortile. Un altro veicolo in uso all'uomo è risultato poi anch'esso con targa e telaio contraffatti, nonché con assicurazione scaduta da anni. Tutti i veicoli sono stati sequestrati.
12: I carabinieri della stazione di Castelletto Ticino hanno arrestato in flagranza di reato un 52enne di Borgo Ticino che in casa aveva 71 grammi di cocaina. I militari sono andati a casa dell'uomo dove nel corso di una perquisizione personale e domiciliare disposta dalla procura di Novara hanno trovato nel ripostiglio della cucina 2 confezioni di cocaina più un altro grammo nell'armadio dello studio. I militari hanno anche sequestrato farmaci di cui si sospetta la provenienza illecita. Sono anche stati trovati una pistola e un fucile legalmente detenuti, custoditi in modalità non conforme alla legge. Ora l'uomo si trova ai domiciliari. È Antonio Longodorni, nuovo presidente del distretto turistico dei Laghi e delle Valli dell'Ossola, prende il posto di Francesco Gaiardelli. Ieri l'assemblea al Tecnoparco ha rinnovato il CDA, del quale fanno parte, oltre a Longodorni, Flavio Cattaneo, Gianluca Barp, Pamela Romanello e Alessandra Cacciatori, con oltre il 90% dei voti. I revisori dei conti sono Giampiero Carlo Collidà, Alessandro Ambroso e Lanfranco Duò. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
14: Il meteo di RVL. Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
12: Previsioni del tempo per la giornata di domani, sabato 12 settembre. Cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 17 gradi, massime sui 25 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
15: RVL informa. Desiderio.

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: In ogni canzone
0: un brivido di piacere.
1: Sei su RVL, la radio.

Anno 2012 del Luminaires, Oh Hey, su RVL, la radio, nella mattinata talk show, a grandi passi verso il GR del mezzogiorno, ma c'è anche Saif, Parlare d'amore. Che bella!

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Ehi, mi senti?
3: Sì,
2: sono io, la tua radio. Sono RVL la radio. Ora puoi ascoltarmi in tutto il mondo. Sì, perché da oggi basta scaricare la app di RVL dal tuo store digitale e quando sali in auto collegarla tramite Bluetooth. Ed il gioco è fatto. In questo modo ci puoi ascoltare anche dove il nostro segnale FM non arriva. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque!
4: Da grande voglio guidare l'autobus.
5: Ma non volevi fare l'astronauta?
6: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna. Dal 19 settembre in via Briona 3 e sui social.
8: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
9: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
10: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
11: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla, mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita Superstrada a Piedimolera.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
13: Super Trailers, il cinema alla radio.
14: Ehi, hey Bugs!
15: Che succede, amico?
14: Parla del film!
15: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
14: E adesso?
15: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
14: Due biglietti e 8 popcorn!
15: Esagerato come sempre.
13: Super Trailers.
16: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
17: A settembre ritorna la magia.
16: Aspetto questo momento da un'eternità.
18: Sì, è vero.
17: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
16: Secondo te siamo maledette?
18: No.
17: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
13: Super Trailers.
19: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
20: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

nuovo di Fred Palma si chiama Ragazzino, è già da una settimana che lo suoniamo su RVL la radio, l'abbiamo ascoltato la nostra mattinata talk show dove stiamo per arrivare anche al GR delle 12. Entreremo così nell'ultima ora. Vi ricordo il numero di telefono, che è anche quello di WhatsApp, 0323 552124. Ci sono i Jungle su RVL Sunshine.

0: 31 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. È morta a Roma all'età di 78 anni Emma Bonino. Ad annunciarlo il partito da lei fondato, Più Europa, che la ricorda così. È stata una delle protagoniste più lucide, coraggiose e libere della nostra storia. Protagonista per oltre 50 anni della vita politica italiana ed europea, Bonino è stata tra le figure storiche del Partito Radicale e ha legato il suo nome alle battaglie per l'aborto, il divorzio, i diritti civili e contro la pena di morte. Più volte parlamentare ed eurodeputata, è stata commissaria europea e ministra degli esteri nel governo Letta. Nel 2015 Emma Bonino aveva annunciato di avere un tumore ai polmoni e nei giorni scorsi era stata ricoverata in gravi condizioni a Roma. Unanime il cordoglio non solo in Italia per la scomparsa di Bonino. Ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, anche se con storie lontane questo non mi ha mai impedito di riconoscerne il peso nella vita pubblica della nostra nazione, ha scritto sui social la premier Meloni. Tra i primi a commentare anche Paolo Gentiloni. Ci mancherà il suo esempio di militante per la libertà e di leader. Voleva sempre cambiare le cose e qualche volta ci è riuscita, il ricordo dell'ex premier. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza, il messaggio della presidente del Parlamento europeo Metsola. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle e al Pentagono. Era l'11 settembre del 2001 quando 4 aerei furono dirottati dal Qaeda causando quasi 3.000 morti. Oggi gli Stati Uniti si fermano in ricordo delle vittime. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è invece atteso a New York con il sindaco Mamdani. Sono molto preoccupata che abbiamo abbassato la guardia nella lotta al terrorismo. Non stiamo prestando sufficiente attenzione al ritorno di attività terroristiche, le parole dell'ex segretaria di Stato Hillary Clinton, che punta il dito contro l'amministrazione Trump. Ancora un incidente sul lavoro, questa volta in Puglia. Un operaio di 34 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 9 metri mentre lavorava in un oleificio a Barletta. Si trovava su un cestello accanto alla bocca di un silos quando, per cause ancora da accertare, è precipitato nel vuoto. L'uomo è deceduto in ospedale dove era arrivato in condizioni critiche. Sequestrata l'intera area. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia. Ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.

0: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce. Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in corso Mameli 31 a Intra. È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi. In Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
0: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
2: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta. RVL la radio. Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.

tornerà domenica dalle 9.30 sul Lungolago di Pallanza alla pasticceria, il DJ set The Breakfast Club by RVL la radio e la pasticceria insieme. Vi aspettiamo dalle 9.30 per la colazione col DJ set house di RVL al Lungolago di Pallanza, e chissà mai che suoneremo anche questa canzone di Cyril Stabling suonata adesso su RVL, dove nella mattinata talk show siamo entrati anche nell'ultima ora insieme. Sta per arrivare Game of Serious. Subito però c'è Laura Pausini che riprende una canzone di Raff, il suo nuovo singolo, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è su RVL.

0: Game of Serious. Anticipazioni e curiosità dal mondo delle serie.
1: Ben ritrovati da Luca Manghera. Per i fan di Harry Potter, il tanto sospirato arrivo della serie tratta dai libri di J.K. Rowling è sicuramente un grande regalo e dunque non sorprende la data scelta: il prossimo giorno di Natale. La vedremo su HBO Max. Dal Messico su Netflix arriva Male d'amore. La serie è ambientata durante la rivoluzione messicana e racconta la formazione di una giovane donna determinata a diventare medico in una società che limita fortemente l'autonomia femminile, mentre il suo cuore è diviso tra due uomini e il suo paese attraversato da una radicale trasformazione politica e sociale. Temi simili ma in tutt'altro contesto, sempre su Netflix, con Crew Girl. Questa volta siamo in Canada, una sedicenne stella nascente del canottaggio è costretta a causa di uno scandalo familiare a trasferirsi in una nuova città e in una nuova scuola, dove però non c'è una squadra femminile. Per tornare a gareggiare dovrà quindi entrare in quella maschile. Debutta il 16 settembre su Disney Plus City of Blood. In una Berlino del futuro segnata dalla crisi climatica, una società profondamente diseguale ha separato i pochi privilegiati dal resto della popolazione. Dopo anni lontane l'una dall'altra, due sorelle si ritrovano e finiscono coinvolte in un mondo criminale dominato dai vampiri, i quali non si limitano a controllare la malavita della città, ma puntano a conquistare anche il potere politico, trasformando il sangue nella nuova valuta. Per oggi è tutto, a settimana prossima.
0: Game of Serious. Anticipazioni e curiosità dal mondo delle serie.
2: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL
3: ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
2: RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
2: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
3: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
4: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
5: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
7: Ogni pomeriggio inizia bene solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio solo su RVL la radio.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
9: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
10: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
11: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Antonio Longodorni torna alla guida del distretto turistico dei Laghi e delle Valli dell'Ossola, prende il posto di Francesco Gaiardelli. Ieri l'assemblea al Tecnoparco ha rinnovato con oltre il 90% dei voti il CDA, del quale fanno parte, oltre a Longodorni, Flavio Cattaneo, Gianluca Barp, Pamela Romanello, Alessandra Cacciatori. I revisori dei conti sono Giampiero Carlo Collidà, Alessandro Ambroso e Lanfranco Duò. Nuovi disagi alla circolazione ferroviaria questo weekend per lavori di manutenzione nel nodo di Milano. Alcuni treni subiranno modifiche di orario, numerazione e percorso. E ancora dal 18 al 20 settembre e poi dal 2 al 4 ottobre, dal 16 al 18 ottobre, dal 23 al 25 ottobre per lavori di potenziamento infrastrutturale che RFI deve svolgere tra le stazioni di Arona e Premosello, la circolazione dei treni tra Arona e Domodossola sarà sospesa. Trenord ha predisposto un servizio di autobus sostitutivi. Oggi alle 18.30 di fronte al monumento alle Torri Gemelle, nei giardini pubblici di fronte al Grand Hotel des Îles Borromées, realizzato dallo scultore Elidon Gigia, si terrà la commemorazione del tragico attentato. Saranno presenti tra le varie associazioni i vigili del fuoco che poseranno dei fiori a ricordo dei colleghi che persero la vita nel tentativo di salvare quante più persone possibili. Questa è l'informazione di RVL, la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
10: RVL informa.
9: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come il Bianco Languedoc Arneis Caboschi, l'espressione artistica dell'equilibrio. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
8: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
12: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
8: Te le suoniamo, di santa ragione.

Il canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni su RVL, la radio dove ve le sogniamo di santa ragione e dove vi sogniamo anche. Bruno Mars, On My Soul.

0: Sentire il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Edo, sei pronto?
2: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
1: la corso camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
2: Hai già scelto il tuo pigiama?
1: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
2: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
1: Venerdì 18 settembre noi ci saremo.
2: pigiamarun.it.
3: A Verbania ritrovo alle 17:30 a Villa Maioni. Partenza ore 19. Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
4: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
5: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
6: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
7: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
8: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
9: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
10: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla, mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita Superstrada a Piedimulera.
11: La compagnia teatrale I Quattro Gatti presenta Desideri Incrociati, venerdì 11 settembre al campo sportivo di Cambiasca in via Alle Lunghe, con il patrocinio del comune di Cambiasca.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
12: In ogni canzone
0: un brivido di piacere.
12: Sei su RVL la radio.

nostra ovale, mi sono dimenticato di avvisarvi, è già arrivata negli studi di RVL, pronta per accompagnarvi poi nella prima parte del pomeriggio, graschiando il fondo del barile di questo venerdì inizio di weekend 11 di settembre. Si celebrano i 25 anni dell'attentato, ahimè, alle Torri Gemelle. Siamo quasi in chiusura della mattinata talk show, ci sono Fabri Fibra, i Pinguini Tattici Nucleari insieme. Goya! Cosa sogno?

Gioia, la canzone di Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari a chiudere questo appuntamento con la mattinata talk show. E come ogni venerdì chiudiamo anche l'intera settimana, ma poi tranquilli perché stiamo insieme anche domani e domenica tra le 18 e le 20 con la musica 70-80 suonata in vinile, insomma con Ti Ricordi Quando. E poi comunque tranquilli perché adesso vi lascio con la vostra Vale che vi accompagnerà fino alle 4 con Raschiando il Fondo del Barile. Io, oltre a tornare nel weekend nella chiave mattinata talk show, tornerò con voi lunedì 14 di settembre dalle 10 all'1, come sempre nella nostra fascia mattutina. Tra l'altro lunedì 14 settembre riprenderanno e inizieranno anche le scuole e quindi si torna a scuola. A questo punto io devo augurarvi buon appetito, come faccio sempre a quest'ora quando chiudo la mattinata talk show. Vi auguro anche buon weekend, come faccio in questo caso ogni venerdì alla chiusura dell'appuntamento, e vi saluto col canonico ciao ciao da Piero.

0: tra poco su RBL la radio, raschiando il fondo del barile con Vale.
1: Cattolica Assicurazioni, agenzia generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Addio ad Emma Bonino, la storica leader radicale, è morta oggi a Roma all'età di 78 anni. Ad annunciare la sua scomparsa più Europa, che la saluta così: Emma ci ha lasciati ma non ci lascerà mai. Ripercorriamo allora la sua lunga storia nel servizio di Cristina Scarpa.
3: Storica militante radicale, paladina dei diritti civili ma anche commissaria europea, ministra, fondatrice di partiti. Emma Bonino è stata protagonista degli ultimi 50 anni di storia italiana. Nata a Bra, in provincia di Cuneo, nel 1948, la prima battaglia è quella per legalizzare l'interruzione volontaria di gravidanza. Nel 1975 si autodenuncia e finisce in carcere per procurato aborto, ma nel 1978 arrivano la vittoria al referendum e la legge 194 che difenderà per tutta la vita. Nel 1976 l'ingresso alla Camera, eletta con i primi radicali, nasce il sodalizio quarantennale con Marco Pannella. Tra gli anni 80 e 90 fonda iniziative di respiro internazionale contro lo sterminio per fame e per la giustizia. Una battaglia, questa, che avvicina i radicali a Forza Italia. Nel 1995 Berlusconi la nomina commissario europeo. Nel 1999 per la prima volta si parla di una sua candidatura al Quirinale. Non ce la farà, né allora né mai, ma alle successive europee il boom della lista che porta il suo nome la porterà a Strasburgo. Nel 2006, dopo alcuni anni al Cairo per studiare l'arabo, torna alla Camera con Prodi, che la sceglie come ministro per le politiche europee. Due anni dopo è eletta al Senato. Nel 2013 Enrico Letta la vuole ministro degli affari esteri, ma dura meno di un anno. A inizio 2018 nasce la sua ultima creatura politica, Più Europa. Malata di tumore al polmone dal 2015, negli anni subisce diversi ricoveri. Due anni fa la visita forse più inaspettata, quella di Papa Francesco, suggellata da una foto storica, loro due in sedia a rotelle a conversare tra le piante del terrazzo.
2: Unanime il cordoglio non solo in Italia per la scomparsa di Emma Bonino. Al Senato questa mattina ha osservato un minuto di silenzio. Ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, ha scritto sui social la premier Meloni, tra i primi a commentare anche Paolo Gentiloni. Ci mancherà il suo esempio di militante per la libertà. Gli Stati Uniti ricordano la loro più drammatica ricorrenza, i 25 anni dagli attentati

0: attentati dell'11 settembre in cui morirono quasi 3.000 persone e che innescarono la letale guerra al terrore in vari quadranti del pianeta. Sentiamo Alessandro Cesilin.
1: Erano le 14:46 italiane quando il primo Boeing 767 decollato da Boston si schiantò contro una delle due torri gemelle e poco dopo, sotto gli occhi delle accorse telecamere, stesso modello e percorso a infrangersi sull'altro grattacielo, simbolo della potenza americana. 19 dirottatori al soldo della rete qaedista del saudita Bin Laden, alcuni saliti su altri due aerei, uno piombato sul Pentagono, l'altro sui terreni della Pennsylvania. La più grande ferita inferta nel cuore dell'America costò la vita a 2.996 persone, con la coda del dolore e dei quesiti e zone d'ombra su cosa e come sia potuto accadere, ombre che si allargano sui discutibili esiti della conseguente guerra al terrore, lacerazioni che sembrano coinvolgere oggi più che mai la stessa America. L'allora sindaco Giuliani, ora trampiano, accusa il successore, il musulmano Hamdani, di essere anti-americano come i dirottatori. Peggio, loro non lo nascondevano, dice, lui sì.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
3: RVL Infocantieri, come muoversi nel weekend.
4: Benvenuti a questo nuovo appuntamento dedicato agli automobilisti del VCO. Sulla provinciale 61 Trobaso Fondotoce proseguono i lavori di sostituzione delle barriere stradali tra Trobaso e Santino che causano un senso unico alternato in funzione tra le 8:30 e le 17:30 fino al 30 settembre. L'autostrada A26 sarà chiusa per lavori tra Gravellona e Baveno in direzione Genova da lunedì 14 settembre a venerdì 18 tra le 22 e le 6 del mattino seguente. La statale 34 del Lago Maggiore sarà interessata nelle notti da lunedì 14 a venerdì 18 settembre da lavori per una nuova linea elettrica tra Gravellona e Fondotoce. Tra le 20 e le 6:30 del mattino successivo sarà in funzione un senso unico alternato. La provinciale 70B di Craveggia è interrotta in entrambe le direzioni fino a venerdì 27 novembre al chilometro 1,100 nel territorio di Santa Maria Maggiore a causa di lavori di consolidamento e realizzazione di una nuova rotonda. Anche la provinciale 138 di Calasca Castiglione Bis è interrotta in entrambe le direzioni al chilometro 0,400 nel comune di Calasca Castiglione per lavori di messa in sicurezza che dureranno fino al 27 settembre. Sulla provinciale 166 di Valle Ossola Primo Tronco, fino al 30 settembre, festivi e prefestivi esclusi, è attivo a Migiandone un senso unico alternato per lavori sulla rete fognaria. La limitazione è in funzione tra le 8 e le 17:30. Anche sulla provinciale 68 di Valle Bognanco si viaggia a senso unico alternato in corrispondenza del ponte 5 Campate, sul quale sono in corso fino al 25 settembre lavori di consolidamento. Sempre sulla provinciale 68 di Valle Bognanco, altri sensi unici alternati saranno istituiti in tratti saltuari fino al 27 novembre per interventi di adeguamento e consolidamento della strada. Per questa settimana è tutto, appuntamento alla prossima.
3: RVL Infocantieri, come muoversi nel weekend.

E 13:06 minuti, alziamo il volume e iniziamo a raschiare il fondo del barile su RVL Radio, puntata di venerdì 11 settembre, ultimo appuntamento della settimana per scoprire curiosità con la vostra Vale. E dopo aver salutato Piero Pretesi, dopo avervi augurato buona vita, buon lavoro, buon appetito, buon caffè, vado ad aprire la diretta pomeridiana. Vi suono un singolo firmato Olivia Dean.

Venerdì prossimo uscirà Cicale, il nuovo album di Malika Ayan, che arriva 5 anni dopo il suo ultimo progetto discografico, e da oggi su RVL la radio possiamo ascoltarci Detto Tra Noi, il singolo che lo anticipa e che ce ne dà un assaggio. 13:13, diamo i numeri raschiando il fondo del barile, non quelli del lotto, ma il numero per scrivere alla diretta via WhatsApp 0323 552124, mentre sui social potete cercare e seguire le pagine ufficiali su Facebook, Instagram ed X, chiocciolina RVL la radio.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
3: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
4: Da grande voglio guidare l'autobus.
5: Ma non volevi fare l'astronauta?
6: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
8: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
9: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
10: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
11: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno del

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
6: Coyote vs Acme.
7: Idiota!
6: Al cinema dal 2 settembre.
0: Super Trailers.
8: Siete le sorelle Owens?
9: Sì, se amiamo qualcuno muore.
8: Ma dai.
10: A settembre.
9: Siamo streghe.
10: Ritorna la magia.
9: E siamo maledette.
10: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
12: In ogni canzone
13: un brivido di piacere.
12: Sesso RBL, la radio.

Al Festival di Sanremo del 1997, dove venne presentato, il brano si classificò al 7° posto, ma poi salì fino alla 1ª posizione tra i singoli più venduti d'Italia. Laura non c'è di Neck su RVL Radio, canzone che diede il titolo anche a un film uscito l'anno successivo, film diretto da Antonio Bonifacio, con la colonna sonora scritta proprio da Neck, che poi appariva in un cameo alla fine della pellicola. Restando in Italia, ma tornando nel presente, invece su RVL suoniamo Meraviglioso Errore, Gianna Nannini.

0: Love Sober su RVL Radio, e dopo la musica di Kamrad possiamo dirigerci verso l'informazione locale delle 13.30.
1: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
2: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
3: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
4: Con la pasta al grano italiano, vince l'Italia.
5: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
3: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
6: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
8: La compagnia teatrale I Quattro Gatti presenta Desideri Incrociati, venerdì 11 settembre al campo sportivo di Cambiasca in via Alle Lunghe, con il patrocinio del comune di Cambiasca.
9: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
10: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
11: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
12: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
13: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
14: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
15: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
16: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
17: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Ha posto una targa falsa alla sua auto il servizio di Luca Manghiera.
18: Aveva due auto con la stessa targa e per questo è stato denunciato dai carabinieri. Si tratta di un 42enne di Omegna che dovrà rispondere dei reati di contraffazione di marchi e segni distintivi, falsità materiale e danneggiamento fraudolento dei beni assicurati. L'uomo aveva due auto dello stesso marchio ma di modelli differenti, una parcheggiata in cortile e l'altra con la targa falsa in strada. Non solo, era stata già radiata nel 2022 e il telaio era stato tagliato, risaldato e punzonato a mano con i dati dell'altra nel cortile. Un altro veicolo in uso all'uomo è risultato poi anch'esso con targa e telaio contraffatti, nonché con assicurazione scaduta da anni. Tutti i veicoli sono stati sequestrati.
17: I carabinieri della stazione di Castelletto Ticino hanno arrestato in flagranza di reato un 52enne di Borgo Ticino che in casa aveva 71 grammi di cocaina. I militari sono andati a casa dell'uomo dove nel corso di una perquisizione personale e domiciliare disposta dalla procura di Novara hanno trovato nel ripostiglio della cucina due confezioni di cocaina più un altro grammo nell'armadio dello studio. I militari hanno anche sequestrato farmaci di cui si sospetta la provenienza illecita. Sono anche stati trovati una pistola e un fucile legalmente detenuti, custoditi in modalità non conforme alla legge. Ora l'uomo si trova ai domiciliari. È Antonio Longodorni, nuovo presidente del distretto turistico dei Laghi e delle Valli dell'Ossola, prende il posto di Francesco Gaiardelli. Ieri l'assemblea al Tecnoparco ha rinnovato il CDA, del quale fanno parte, oltre a Longodorni, Flavio Cattaneo, Gianluca Barp, Pamela Romanello e Alessandra Cacciatori, con oltre il 90% dei voti. I revisori dei conti sono Gian Piero Carlo Collidà, Alessandro Ambroso e Lanfranco Duò. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
19: Il meteo di RVL.
20: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
21: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
17: Previsioni del tempo per la giornata di domani, sabato 12 settembre. Cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 17 gradi, massime sui 25 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
16: RVL informa.
15: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
22: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

Qualcosa per te, un singolo per Ligabue su RVL Radio e una notizia curiosa che potrebbe piacere a quelli che con l'arrivo di settembre e il ritorno alla normalità dopo le ferie si sono ritrovati ad esclamare: basta, mollo tutto, me ne vado, cambio vita, mi trasferisco alle Hawaii. Dai, un pensierino ce lo avete fatto, ammettetelo, se non proprio alle Hawaii, in qualche altro paradiso tropicale dove sulla carta tutto sembra essere sempre perfetto. No, dico sembra perché poi ogni posto nel mondo ha i suoi pro e i suoi contro, non illudiamoci. Ma se volete fuggire alle Hawaii, sappiate che da quelle parti è possibile avere alloggio gratis in cambio di una mano nel prendersi cura di un branco di maiali. Tra poco vi racconterò del bizzarro annuncio pubblicato dal Selous Peak Sanctuary, appunto, che sta alle Hawaii. Subito Naked, torniamo nel 2021 con Better Days.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: No, è mio!
3: È
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Oh mia bella Madonnina, che te brille de lontan.
8: Milano, le sue mille storie, gli aneddoti, i racconti, ma anche gli eventi e i personaggi che hanno fatto grande la città più fashion d'Italia. Ve li raccontiamo in Milan, le un gran Milan. Ogni mercoledì alle 12:20 e il giovedì alle 15:20, appuntamento fisso con la più bella metropoli d'Italia su RVL la radio.
9: La compagnia teatrale I Quattro Gatti presenta Desideri Incrociati, venerdì 11 settembre al campo sportivo di Cambiasca in via Alle Lunghe, con il patrocinio del comune di Cambiasca.
10: Coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
11: Edo, sei pronto?
12: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
11: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
12: Hai già scelto il tuo pigiama?
11: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
12: Iscrivetevi subito pigiamarun.it.
11: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
12: Pigiamarun.it.
13: A Verbania, ritrovo alle 17:30 a Villa Maioni. Partenza ore 19.
14: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
15: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
16: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
17: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
18: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
19: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
18: Te le suoniamo di santa ragione.

La base riconoscibilissima è quella di Gangsta Paradise di Coolio, ma questo è il nuovo singolo di Marrakesh e di Gue. Casini su RDL Radio, e per fuggire dai casini della vita metropolitana, il santuario dei maiali di Kiau sulla Big Island delle Hawaii offre alloggio gratis in cambio di 20 ore di lavoro a settimana. Occhio però, perché di solito quando si sente la parola Hawaii si pensa subito a spiagge bianche, mare cristallino, surf, immersioni, divertimento. Questo perché siamo abituati a vivere il luogo come turisti. Ma dove finisce il turismo? Inizia la vita vera, che nel caso del santuario dei maiali è fatto di pulizie dei recinti, ispezioni degli animali e di tutto quello che serve per prendersi cura al meglio di loro. C'è da lavorare, c'è da sporcarsi le mani, però potrete dire di vivere gratis alle Hawaii anche se in un ambiente rurale. Ve la sentite di affrontare il cambio vita? Allora potete inviare la candidatura fino alla prima settimana di ottobre, appunto, al santuario dei maiali di Kiau. In bocca al lupo, direi che ce n'è bisogno. Great Expectation intanto su RDL. Sienna Spyro.

0: riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo venerdì 11 settembre. Alla Mostra del Cinema di Venezia arriva oggi il ritratto di uno dei grandi compositori del Novecento. Viene presentato infatti Nino, un film su Nino Rota, documentario scritto e diretto da Walter Fasano e inserito nella sezione Venice Open fuori concorso. 115 minuti per ripercorrere la vita, la musica e l'eredità artistica dell'autore delle colonne sonore di Federico Fellini, del Gattopardo di Visconti e della saga de Il Padrino. A guidare il racconto è la voce di Sting, mentre tra le testimonianze figurano il regista Park Chan-wook, il compositore Alexandra Desplat e Rita Pavone.

0: Parliamo di libri, idee, grandi protagonisti internazionali che si ritroveranno a Pordenone, dove ormai è iniziato il conto alla rovescia per la 27esima edizione di Pordenone Legge, in programma dal 16 al 20 settembre. Ad aprire la festa del libro e della libertà sarà Salman Rushdie in dialogo con Federico Rampini, mentre la giornata conclusiva vedrà la partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il concerto per l'Italia del trio Il Volo. Il programma riunisce 694 autori e protagonisti della cultura, 445 incontri in 52 sedi, 60 anteprime editoriali e 15 percorsi espositivi. Tra gli ospiti c'è anche Michel Houellebecq, Escol Nevo, Andrew Sean Greer, Harry De Luca, Ilaria Tuti e Maurizio De Giovanni. Il presidente della Fondazione Pordenone Legge, Michelangelo Agrusti.
1: La presenza di Mattarella è sicuramente il fatto più significativo di questa grande rassegna, che pure ha più di 660 eventi, ma è anche il contributo che noi vogliamo dare come Pordenone Legge all'inizio e l'indizio di Pordenone Città della Cultura.
0: E chiudiamo con l'arte. Da oggi a Roma apre al pubblico Andy Warhol Forever Love, la nuova mostra ospitata negli spazi della Vaccheria Leur. Il percorso riunisce alcune delle immagini diventate simbolo della pop art, da Marilyn alle Campbell Soup, insieme a copertine di dischi, numeri storici della rivista Interview, oggetti e memorabilia legati alla Factory. Una sezione speciale propone inoltre 28 fotografie inedite realizzate nel 1978 da Dino Pedriali durante il soggiorno italiano di Warhol. La mostra resterà aperta fino al 28 marzo 2027. L'ingresso è gratuito. È tutto per questa edizione. Un saluto da Chiara Piselli.
2: RVL la radio. Summer Hit. Te le suoniamo di santa ragione.
3: 2 minuti dopo le 14 è un inizio di venerdì pomeriggio da raschiare il fondo del barile, quello che stiamo vivendo, e per affrontarlo al meglio ci affidiamo anche ai tormentoni estivi del passato. Stiamo per ascoltare Hathaway con What is Love dal 1993, It Goes Like Na Na Na di Peggy Goo, Caramello di Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini, partendo da Bob Sinclair, e dal 2022 un'estate a ritmo di Borderline.
2: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutta l'estate.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è Il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra. Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
2: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
6: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica.
7: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla. Mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita Superstrada a Piedimolera.
8: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
9: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
10: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
11: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
13: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero.

0: Le cazzai e la loro Animal per arrivare alle 14:23 su RDL Radio, e di animali ci parla anche la rubrica Zampa sul cuore, che ogni venerdì riesce a darci sempre un consiglio utile.
1: Questa rubrica vi è offerta da Animal Discount, articoli e alimenti per animali. È aperto 7 giorni su 7 con promozioni vere tutto l'anno. Animal Discount, in corso Cairoli 80 a Intra e sui social.
2: Zampa sul cuore, su RBL la radio, i consigli per i vostri amici a quattro zampe.
3: Una zampa sul cuore, RVL la radio. Quando il nostro amico quattro zampe perde il pelo ci dobbiamo preoccupare, cosa dobbiamo fare? Risponde Sara Carbone della clinica veterinaria città di Domodossola.
4: Buongiorno a tutti, ciao Marcello. Allora, ci dobbiamo preoccupare quando la perdita di pelo è molto imponente oppure riguarda solo delle aree, perché in quel caso potrebbe voler dire che in realtà non è che il pelo sta cadendo da solo, ma che è il nostro animale che magari, anche quando noi non lo vediamo, inizia a grattarsi, a mordicchiarsi, a leccarsi in modo importante e quindi provoca appunto la perdita di pelo. La prima cosa che va esclusa è la presenza di parassiti esterni, quindi le pulci, le zecche, che possono provocargli prurito. Altri casi sono le dermatiti, ovvero delle infiammazioni della pelle. Anche in questo caso l'animale ha fastidio, si gratta e quindi si provoca una perdita di pelo. Quindi in una situazione del genere è meglio rivolgersi al medico veterinario. Diversa invece è la perdita di pelo naturale, che avviene nei due periodi dell'anno, quindi al cambio di stagione, in primavera e poi in autunno, che però possiamo differenziare da quella patologica, perché in quel caso l'intero mantello, quindi tutto l'animale, è interessato dalla perdita di pelo. Anche in questo caso possiamo aiutare il nostro animale spazzolandolo, quindi velocizzando la rimozione del pelo morto, magari facendogli dei bagni noi o il toilettatore, e anche dandogli degli integratori che esistono con omega 3 e omega 6, che possono aiutare, come nel nostro caso anche delle persone, il cambio del pelo.
2: Zampa sul cuore su RBL la radio, i consigli per i vostri amici a quattro zampe.
1: Questa rubrica vi è offerta da Animal Discount, articoli e alimenti per animali. È aperto 7 giorni su 7 con promozioni vere tutto l'anno. Animal Discount, in corso Cairoli 80 a Intra e sui social.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
2: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
3: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
4: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
3: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Briona 3 e sui social.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
6: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio, dal venerdì alla domenica.
7: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
8: La compagnia teatrale I Quattro Gatti presenta Desideri Incrociati, venerdì 11 settembre al campo sportivo di Cambiasca in via Alle Lunghe, con il patrocinio del comune di Cambiasca.
9: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta, ora a Cannero Riviera in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
10: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
11: Stop ai vecchi defibrillatori. La sicurezza fa un salto nel futuro. A Domodossola c'è VCO Defibrillatori, gli unici sul territorio con la tecnologia di ultimissima generazione. E poi abbattiamo i costi di cambio consumabili. Cosa aspetti? Chiama VCO Defibrillatori allo 0324 20 32 48. L'evoluzione è adesso.
12: Bentrovati con la rubrica delle buone notizie. 10 minuti di bicicletta al giorno potrebbero allontanare il cancro al colon. Sono le indicazioni provenienti da un articolo pubblicato sul Journal of Cancer che evidenziano gli effetti benefici di un allenamento moderato e regolare. Le molecole che questo semplice esercizio rilascia nel sangue contribuiscono infatti alla riparazione del DNA, riducendo l'importanza dei geni legati alla crescita della malattia. Dagli Stati Uniti arriva una mano intelligente per le protesi del futuro. L'hanno messa a punto gli esperti dell'Università dello Utah con l'obiettivo di offrire uno strumento utile e sicuro a chi ha perso quella vera e fatica a svolgere le più elementari tra le operazioni di tutti i giorni. Grazie ad una combinazione di alta ingegneria e intelligenza artificiale, il dispositivo rende molto più fluide le interazioni tra corpo e oggetti, riducendo drasticamente il loro coefficiente di difficoltà. La ricerca è stata recentemente pubblicata su Nature Communications. Tufts. Dai laboratori della Tufts University negli Stati Uniti arriva lo zucchero del futuro. Si tratta del tagatosio, un dolcificante naturale che ha un sapore molto simile a quello dello zucchero da tavola, ma contiene circa un terzo delle calorie. Per ottenerlo, gli esperti hanno messo a punto un processo di sintesi incentrato su alcuni tipi di muffa che, se opportunamente trattati, consentono la produzione su larga scala. Da questa scoperta potrebbero trarre benefici significativi soprattutto i pazienti affetti da diabete. La ricerca è stata pubblicata di recente su Cell Reports Physical Science. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
13: Stop ai vecchi defibrillatori. La sicurezza fa un salto nel futuro. A Domodossola c'è VCO Defibrillatori, gli unici sul territorio con la tecnologia di ultimissima generazione. E poi abbattiamo i costi di cambio consumabili. Cosa aspetti? Chiama VCO Defibrillatori allo 0324 20 32 48. L'evoluzione è adesso.
14: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RDL la radio. Anche d'estate,

Bruciasse il cielo con Blanco, siamo tornati nel 2023 su RVL Radio e con l'accadde oggi riavvolgiamo il nastro fino all'11 settembre del 1984, quando Italia 1 accompagnava il ritorno a scuola degli studenti lanciando un nuovo cartone animato da guardare prima di fare i compiti. La sigla che canticchiavamo era questa qua.

titolo originale Nanako SOS, ma in Italia l'abbiamo conosciuta come Nana Supergirl, il secondo anime di successo uscito dalla mente di Hideo Azuma dopo Pollon, il cui primo episodio andò in onda nel nostro paese l'11 settembre del 1984.

0: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
1: Se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è stiamo raschiando il fondo del barile, sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL la radio con Raschiando il fondo del barile con La Vostra Vale.
2: Da grande voglio guidare l'autobus.
3: Ma non volevi fare l'astronauta?
4: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania. 0323 49 44 32.
6: La compagnia teatrale I Quattro Gatti presenta Desideri Incrociati, venerdì 11 settembre al campo sportivo di Cambiasca in via Alle Lunghe, con il patrocinio del comune di Cambiasca.
7: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
8: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
9: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
10: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
11: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
12: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL.
12: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

Le 14:54 su RVL Radio, stiamo per tuffarci nella terza ed ultima ora di Raschiando il fondo del barile. Partiremo tra poco dall'informazione nazionale, da una bella sequenza Summer Hit, e dopo l'accoppiata Ariete e Angelina Mango vi regalo una novità uscita proprio oggi, il primo singolo di Karol G cantato interamente in inglese e il primo featuring dell'artista latina con Bruno Mars. Il titolo è Still.

0: vicionews.it e vicionews.it.
1: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Ci saranno funerali di Stato per Emma Bonino, ad annunciarlo la Presidente del Consiglio Meloni. La storica leader radicale e fondatrice di Più Europa è morta questa mattina a Roma a 78 anni, cordoglio unanime dal mondo politico e istituzionale. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente, un punto di riferimento non solo in Italia, il messaggio del Presidente Mattarella. In politica per mezzo secolo Bonino ha legato il suo nome alle battaglie per l'aborto, il divorzio, i diritti civili e contro la pena di morte. Il 7 settembre era stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria. Esattamente 25 anni fa l'attentato alle Torri Gemelle, seguito nei minuti successivi da un terzo aereo piombato sul Pentagono, un quarto in Pennsylvania, una catena di assalti che fece quasi 3.000 morti, cerimonia a Ground Zero con il vicepresidente Vance, il sindaco Mamdani e gli ex presidenti Clinton, Bush, Obama e Biden, mentre l'attuale capo dello Stato Trump è al Pentagono. Il principe saudita Bin Salman ha chiesto ripetutamente a Trump stesso di lanciare attacchi contro gli Houthi dello Yemen, i ribelli filo-iraniani che hanno preso il controllo dell'area di Bab el-Mandeb, cruciale per il passaggio sul Mar Rosso. Preoccupazione anche all'ONU, anche per le possibili ricadute sul traffico marittimo, come già accaduto per lo stretto di Hormuz dopo l'offensiva israelo-americana. La navigazione procede regolarmente, non sussiste pericolo da parte yemenita, fa sapere il movimento elogiato da Teheran, che parla di eroica vittoria. E caccia al pirata della strada che nella notte a bordo del suo furgone ha travolto una donna di 46 anni in bicicletta a Viareggio in provincia di Lucca. All'arrivo dei soccorsi la donna era in gravissime condizioni ed è morta durante il trasporto in ospedale. A quanto si apprende il furgone avrebbe sorpassato un'auto andando poi a impattare sulla vittima. Dopo l'incidente il conducente non si è fermato. MotoGP, Gran Premio di San Marino, e subito Marquez Bezzecchi nella prima sessione di libere, caduto il leader del mondiale Martin Sella all'Aprilia, solo 18ª posizione per Bagnaia dalle 14:55 piloti di nuovo in pista per le prequalifiche. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Ossola News e Vision News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e visionnews.it.
2: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
3: Le 15:01, ancora una volta ci ritroviamo a selezionare solo i migliori tormentoni estivi che ci siamo lasciati alle spalle. Ne peschiamo 4 e ve li suoniamo in fila: il battito animale di Raff, Danny Ocean con Volare, Elton John e Britney Spears per Hold Me Closer e in testa Hula Hoop di Carl Brave e Noemi.
2: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutta la

0: Luce Verde Italia.
1: Buon pomeriggio, auto in fila sono segnalate sull'autostrada 9 Milano-Como-Chiasso tra Como Monte Olimpino e la Dogana verso la Svizzera. Traffico intenso anche in direzione Austria sulla 23, la Udine-Tervisio. Abbiamo 5 km di coda tra Pontebba e Ugovizia, ma ci sono code anche sulla carreggiata opposta, quindi direzione Udine, in entrata in autostrada alla barriera di Ugovizia. Code per incidente sempre nel nord-est sull'autostrada 4, la Venezia-Trieste, tra Sistiana e Monfalcone Est direzione Venezia. Code per incidente sulla A21 la Torino-Piacenza-Brescia tra Castelvetro e il bivio per Fiorenzuola direzione Torino. Sulla 1 la Milano-Bologna abbiamo code verso Milano tra Melegnano e il bivio per la tangenziale ovest a causa del traffico intenso. Poi ci sono altre code, ma in questo caso per incidente, tra Parma e Reggio Emilia direzione Bologna. Anche sul tratto bolognese dell'Autosole per incidente troviamo code di 3 km tra il bivio per il raccordo di Casalecchio e Valsamoggia direzione Milano. In Toscana sempre sulla A1 si sta in fila anche qui per incidente tra Arezzo e Valdichiana direzione Roma. Le code sono di 1 km. Incidente con code anche a sud di Roma sulla via Pontina tra Tor de' Cenci e il bivio per Pratica di Mare direzione Latina. Ed infine abbiamo code per lavori sulla A16 la Napoli-Canosa tra Lacedonia e Vallata, direzione Napoli. Da Massimo Veschi per il momento è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ASL.
2: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
3: Ehi, mi senti?
4: Sì!
3: Sono io, la tua radio. Sono RVL la radio. Ora puoi ascoltarmi in tutto il mondo. Sì, perché da oggi basta scaricare la app di RVL dal tuo store digitale e quando sali in auto collegarla tramite Bluetooth. Ed il gioco è fatto. In questo modo ci puoi ascoltare anche dove il nostro segnale FM non arriva. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque!
5: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
6: Ma no, Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
7: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo. Leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
8: Leggi l'etichetta. Fai la scelta giusta.
9: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria ADR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
11: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
12: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
13: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
14: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna. Dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
15: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
16: Edo, sei pronto?
17: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
16: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
17: Hai già scelto il tuo pigiama?
16: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
17: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
16: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
17: Pigiamarun.it.
18: A Verbania, ritrovo alle 17:30 a Villa Maioni.
4: Partenza ore 19.
15: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
18: In ogni canzone
19: un brivido di piacere.
18: Sei su RVL, la radio.

0: canzone ha ancora tanta voglia d'estate, uno stile inconfondibile su RVL Radio, Cucù Marie. E reduci dalla sequenza Summer Hit delle 15, andiamo a scoprire un po' di appuntamenti che ci aspettano in Piemonte. Facciamo spazio a Wason.
1: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio, anche d'estate.
2: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia, ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: What's on? Cosa succede in Piemonte? Tutto, ma proprio tutto, dalla voce dei protagonisti.
5: Ben ritrovati all'appuntamento con What's on, rubrica di eventi e spettacoli in Piemonte, in studio Alessia Balducci. Al via al Salone dell'Auto di Torino, ci colleghiamo con Orlando Ferraris.
6: Sì, siete collegati con la postazione Zip News da Piazza Castello, il salone apre le porte e Torino torna per 3 giorni capitale automobile, quindi da oggi fino domenica Piazza Castello, Piazzetta Reale, i giardini dei Musei Reali, sono un grande salone a cielo aperto, sono 47 i marchi presenti con anteprime, auto storiche, design, tecnologie, test drive gratuiti, l'ingresso è naturalmente libero e noi vi terremo aggiornati su tutte le novità.
5: Abiti, eleganza, consuetudini e vita quotidiana della corte sono al centro dell'appuntamento in programma sabato 12 settembre alle 15 al castello di Racconigi in provincia di Cuneo, nell'ambito del progetto La regina Margherita e i suoi affetti, racconti di vita familiare tra Stupinigi e Racconigi. Il laboratorio di sabato 12 settembre dal titolo Immagine pubblica e vita quotidiana, moda, eleganza e tradizione è dedicato al rapporto tra l'immagine pubblica della famiglia reale e la quotidianità della vita di corte. Attraverso una visita tematica a un laboratorio, i partecipanti potranno scoprire come la moda, l'abbigliamento e le consuetudini contribuissero a definire lo stile della corte, mettendo in relazione ciò che veniva mostrato all'esterno con la dimensione più quotidiana della vita a palazzo. Il castello di Porporato di Piasco, con la sua cornice storica, ospiterà domenica 13 settembre una delle tappe dei I racconti del Marchesato 2026, il ciclo di eventi itineranti organizzati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, che accompagna la festa del libro medievale e antico di Saluzzo. Il filo conduttore scelto per questa edizione è il cibo, raccontato attraverso la lente della storia, un viaggio alla scoperta di prodotti, tradizioni e consuetudini della tavola medievale nell'antico Marchesato di Saluzzo, tra le valli del Monviso e la pianura. Per oggi è tutto, ha curato la parte tecnica Rosario Perez.
4: What's on in Piemonte? Lo trovi anche su zipnews.it.

0: RDL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: sfornati con i nostri Canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
1: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
2: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
5: La compagnia teatrale I Quattro Gatti presenta Desideri Incrociati, venerdì 11 settembre al campo sportivo di Cambiasca in via Alle Lunghe, con il patrocinio del comune di Cambiasca.
6: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
7: Sono aperte le iscrizioni alla scuola di musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
8: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla, mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita Superstrada a Piedimolera.
9: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
10: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
11: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondotoce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
13: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Antonio Longodorni torna alla guida del distretto turistico dei Laghi e delle Valli dell'Ossola, prende il posto di Francesco Gaiardelli. Ieri l'assemblea al Tecnoparco ha rinnovato con oltre il 90% dei voti il CDA, del quale fanno parte, oltre a Longodorni, Flavio Cattaneo, Gianluca Barp, Pamela Romanello, Alessandra Cacciatori. I revisori dei conti sono Giampiero Carlo Collidà, Alessandro Ambrosio e Lanfranco Duo. Nuovi disagi alla circolazione ferroviaria questo weekend per lavori di manutenzione nel nodo di Milano. Alcuni treni subiranno modifiche di orario, numerazione e percorso. E ancora dal 18 al 20 settembre e poi dal 2 al 4 ottobre, dal 16 al 18 ottobre, dal 23 al 25 ottobre per lavori di potenziamento infrastrutturale che RFI deve svolgere tra le stazioni di Arona e Premosello. La circolazione dei treni tra Arona e Domodossola sarà sospesa. Trenord Nord ha predisposto un servizio di autobus sostitutivi. Oggi alle 18.30 di fronte al monumento alle Torri Gemelle, nei giardini pubblici di fronte al Grand Hotel Desil Borromé, realizzato dallo scultore Elidon Gigia, si terrà la commemorazione del tragico attentato. Saranno presenti tra le varie associazioni i vigili del fuoco che poseranno dei fiori a ricordo dei colleghi che persero la vita nel tentativo di salvare quante più persone possibili. Questa è l'informazione di RVL, la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
12: RVL informa.
14: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
15: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
16: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

Successo dell'estate, ma estate del 2022. Late Night Talking su RVL Radio ed è notizia delle ultime ore: Harry Styles tornerà ad esibirsi in Italia anche la prossima estate. L'ex One Direction ha mantenuto la promessa e ha annunciato due date a Roma. Centro Italia per stare nel mezzo e accontentare tutti, ma anche perché lui è particolarmente legato alla nostra capitale, e lo troverete lì al Circo Massimo il 7 e l'8 agosto 2027. Occhio, perché sarà uno di quegli eventi per i quali i biglietti andranno via come il pane. Le prevendite apriranno alle 16 di lunedì 14 settembre, quindi meglio farsi trovare preparati se volete provare ad accaparrarvene uno. E dopo Harry Styles suoniamo Anna su RVL, White Girl Wasted. I can't.

0: chiamaci allo 0323 55 21 24, ma allo stesso numero WhatsAppaci. Sì, da oggi il numero di RBL la radio è solo uno: 0323 55 21 24. Anche per WhatsApp.
1: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
2: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
4: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
5: Azienda Agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda Agricola Boneschi Davide.
6: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
7: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla. Mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita Superstrada a Piedimulera.
8: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
9: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più, ora anche sul Lago d'Orta.
10: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
10: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
10: Te le suoniamo di santa ragione.

È iniziato il countdown verso la fine di Raschiando il fondo del barile. Mancano 10 minuti alle 4 su RVL Radio e come ci ricorda Laura Pausini nel nuovo singolo che abbiamo in rotazione da oggi, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

destinati a perderci nella musica e nelle notizie curiose. Anche per questa settimana abbiamo finito di raschiare il fondo del barile su RVL Radio e con Lose Myself dei The Bosa la vostra Vale vi saluta. Vi auguro buon proseguimento con Marco Pennacchini ed Occhio al Penna. Buona serata e buon weekend ovviamente, e vi ricordo l'appuntamento con la mia voce per lunedì dalle 13. È tutto per il momento, baci, abbracci e ciao ciao!

0: Tra poco su RBL la radio Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
2: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Sono in corso negli Stati Uniti le commemorazioni degli attacchi dell'11 settembre 2001 da parte di un gruppo di terroristi legati ad Al-Qaeda. 25 anni fa gli attentati coordinati con due aerei che furono fatti schiantare contro le torri gemelle a New York, un terzo contro il Pentagono, sede del Dipartimento della Difesa in Virginia. Un quarto aereo inizialmente diretto a Washington precipitò successivamente in Pennsylvania. Nella catena di attacchi morirono quasi 3.000 persone. A New York si tiene in questi minuti la commemorazione con vicepresidente Vance e i quattro ex presidenti Bush, Biden, Obama e Clinton attesi a Ground Zero, mentre il presidente Trump partecipa alla cerimonia del Pentagono. La Corte Civile d'Appello di Milano ha confermato il blocco dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto, che dovrà attuarsi entro il 28 ottobre. Il diritto alla salute prevale sull'attività d'impresa, spiegano i giudici, respingendo l'istanza di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia. Martedì scorso l'associazione delle imprese dell'indotto, dopo un incontro con governo e sindacati, aveva accettato di sospendere l'annunciato licenziamento collettivo di 2.500 lavoratori in attesa proprio della sentenza di Milano. Subito il blocco dei licenziamenti e convocazione permanente a Chigi per la messa in sicurezza e rilancio industriale, commentano oggi le principali sigle confederali. Faremo del nostro meglio, fa sapere la premier Meloni. E la prima ministra annuncia intanto i funerali di Stato per Emma Bonino, la storica leader di Radicali e fondatrice di Più Europa, è morta questa mattina a Roma a 78 anni. Cordoglio unanime dal mondo politico e istituzionale. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente, le parole del Presidente della Repubblica Mattarella. Formula 1 a Madrid subito 1-2 Mercedes, il miglior tempo nella prima sessione di livree di Russell, seguito da Kimi Antonelli. Dietro le frecce d'argento le due Ferrari di Leclerc e Hamilton. Dalle 17 si riparte con la seconda sessione di livree. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
3: RVL Info Cantieri. Come muoversi nel weekend?
4: Benvenuti a questo nuovo appuntamento dedicato agli automobilisti del VCO. Sulla provinciale 61 Trobaso Fondotoce proseguono i lavori di sostituzione delle barriere stradali tra Trobaso e Santino, che causano un senso unico alternato in funzione tra le 8.30 e le 17.30 fino al 30 settembre. L'autostrada A26 sarà chiusa per lavori tra Gravellona e Baveno in direzione Genova da lunedì 14 settembre a venerdì 18 tra le 22 e le 6 del mattino seguente. La statale 34 del Lago Maggiore sarà interessata nelle notti da lunedì 14 a venerdì 18 settembre da lavori per una nuova linea elettrica tra Gravellona e Fondotoce. Tra le 20 e le 6.30 del mattino successivo sarà in funzione un senso unico alternato. La provinciale 70B di Craveggia è interrotta in entrambe le direzioni fino a venerdì 27 novembre al chilometro 1.100 nel territorio di Santa Maria Maggiore a causa di lavori di consolidamento e realizzazione di una nuova rotonda. Anche la provinciale 138 di Calasca Castiglione Bis è interrotta in entrambe le direzioni al chilometro 0.400 nel comune di Castiglione.

0: Alaska Castiglione per lavori di messa in sicurezza che dureranno fino al 27 settembre. Sulla provinciale 166 di Valle Ossola primo tronco, fino al 30 settembre, festivi e prefestivi esclusi, è attivo a Migiandone un senso unico alternato per lavori sulla rete fognaria. La limitazione è in funzione tra le 8 e le 17.30. Anche sulla provinciale 68 di Valle Bognanco si viaggia a senso unico alternato in corrispondenza del ponte 5 Campate, sul quale sono in corso fino al 25 settembre lavori di consolidamento. Sempre sulla provinciale 68 di Valle Bognanco, altri sensi unici alternati saranno istituiti in tratti saltuari fino al 27 novembre per interventi di adeguamento e consolidamento della strada. Per questa settimana è tutto, appuntamento alla prossima.
1: RVL Info Cantieri, come muoversi nel weekend.
2: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.
3: Continua il venerdì pomeriggio di RVL, continua con me Marco Pennachini, una buona giornata a tutti voi, questa è Occhio al Penna insieme fino alle 19 di questo 11 settembre 2026, come sempre all'inizio saluto la Vale che mi ha preceduto con Raschiando il fondo del barile, così oggi partiamo con le tre ore insieme.

0: Nannini e Marrakesh insieme su RVL, pronti a ricordarci i nostri punti di contatto 0323 55 21 24. Questa è la linea per i vostri messaggi qui da noi, così come vi ricordo Facebook, Instagram, ci trovate sempre come RVL la radio, pronti a raccontarvi tutta la nostra storia, oggi pronti ad essere motivazionali. Ve l'avevo detto in settimana, ho fatto tipo spoiler, no? Il venerdì, questo venerdì sarebbe stato a livello motivazionale perché è una giornata particolare oggi, l'11 settembre, lo sappiamo, purtroppo anniversario di uno dei fatti drammatici che ha segnato più di una generazione, ma allontaniamoci dall'attualità e dalla storia. Oggi è il giorno in cui è molto importante fare una cosa: rifarsi il letto.
1: Salida del vuelo con destino alla

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati. La circolazione si presenta scorrevole lungo le principali vie di collegamento regionali. Vi anticipiamo che per lavori lungo la A7 Milano-Genova dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le informazioni sul traffico fra circa un'ora.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
0: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
4: Qual è la tua missione?
5: La laurea in giurisprudenza.
6: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
7: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
8: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
7: Accedi
6: al tuo prossimo livello
7: con il Fondo Studio.
9: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
10: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla. Mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita Superstrada a Piedimulera.
11: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
13: Do you know the power of a saxophone?
14: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
15: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
14: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
16: Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.

tornato alla grande Luciano Ligabue, qualcosa per te, il nuovo singolo qui su RVL la radio. Oggi 11 settembre è la giornata per la consapevolezza e l'importanza di rifarsi il letto, una giornata che parte dagli Stati Uniti e dal Canada e poi piano piano si è espansa a tutto il mondo. Ora ovviamente non è basata su quella, sull'importanza solamente del gesto di fare il letto, che comunque è una cosa estremamente importante, ma parte da lì per la motivazione della giornata, perché rifarsi il letto potrebbe essere il primo passo per avere una giornata di successo. Ci sono tanti che hanno basato la fortuna proprio su questo. William McRaven, un ex militare, lui che nel 2014 disse: guardate che rifarsi il letto è il primo successo della giornata, e da lì ha fatto partire tutta una serie di libri, di interventi motivazionali che hanno portato anche a diverse discussioni. E chissà se Beck si rifà il letto, o se lo rifaceva nel 96 quando usciva questa Where It's At.

0: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
2: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
3: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
4: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
5: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
6: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
7: Sta per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna. Dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
8: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
9: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
10: Edo, sei pronto?
11: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
10: La corso camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
11: Hai già scelto il tuo pigiama?
10: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
11: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
10: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
11: Pigiamarun.it.
12: A Verbania, ritrovo alle 17.30 a Villa Maioni. Partenza ore 19.
2: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

Moving to the Sun, Eagle, uno dei grandi brani dance, una delle super rotation di RVL e la radio in quest'estate 2026. Oggi giornata dell'importanza e della consapevolezza di rifarsi il letto. Parte proprio dalla frase di William McRaven, di cui vi dicevo prima: il primo successo della giornata è rifarsi il letto. Perché praticamente è il primo gesto che dice: ok, ho fatto questa cosa, posso fare di meglio. Da lì poi sono partite tante ricerche. Non so se vi ricordate, qualche tempo fa uscì la cosa che chi si rifaceva il letto aveva tipo il 25% di probabilità di diventare milionario. Ecco, allora non ci sono connessioni ovviamente scientifiche, non c'è una prova di questo, però magari un bel gesto si può fare comunque. Stare con

Noemi con Tu cosa fai questa sera qui su RVL la radio. Stiamo parlando dell'importanza di farsi il letto, ma non tanto come gesto, come cosa motivazionale, perché i primi 15 giorni di settembre sono quelli in cui si cercano più frasi motivazionali, più libri motivazionali, film, cose che ci spingono a ricominciare, perché ovviamente sono i 15 giorni del nuovo inizio, no? Ne parlavamo anche la scorsa settimana, e soprattutto sui social si leggono più frasi del genere. Sono molte le frasi, no? del motivazionali che vengono prese, vengono incollate sulla bacheca, vengono messe su Instagram, e aumentano anche le persone, no? Gli influencer che fanno questo di lavoro, proprio perché ci serve la spinta per ricominciare. Harry Styles, Dance No More.

0: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla, mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita Superstrada a Piedimolera.
4: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Briona 3 e sui social.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
6: La compagnia teatrale I Quattro Gatti presenta Desideri Incrociati, venerdì 11 settembre al campo sportivo di Cambiasca in via Alle Lunghe, con il patrocinio del comune di Cambiasca.
7: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
8: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è il ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
9: Yo. Occhio al Fenna su RVL la radio.

Sorry, scusa, lo sento, ci sono i pinguini tattici nucleari su RVL Radio, questo è il pomeriggio di Occhio al Pin. Stiamo parlando della giornata di oggi, 11 settembre, che sì, fa riferimento a dati storici che ben conosciamo, ma anche la giornata del rifarsi il letto. Non esiste una prova scientifica che, no, rifarsi il letto rende automaticamente più ricchi o più di successo, ma c'è la connessione con la soddisfazione. Secondo diverse ricerche, se completi una piccola attività nei primi minuti in cui ti svegli, fai colazione, doccia, poi ti fai il letto, no, diciamo così, oppure ti svegli, fai il letto, fai come vuoi, ti senti meglio. Il cervello dice ok, allora possiamo partire, possiamo andare avanti. Lui invece va avanti guardando indietro, ai cari vecchi giorni. Good old days, Chris the Serenade.

diverse questioni che stanno nascendo tra gli ascoltatori di RVL allo 0323 55 21 24 sul timing, nel senso su quando va fatto il letto, quando va rifatto, subito appena ti svegli bisogna far aspettare, lo rifai la sera prima di andare a dormire, e ci sono diverse cose che stanno nascendo, poi magari qualche messaggio lo leggiamo. Tra poco ci sono le news, sono quelle delle 5, vi ricordo che a seguire ci sono tutti gli aggiornamenti sul traffico di Luce Verde, prima c'è Summer AJ. Don't

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, archiviata la prima giornata di Champions League, ritorna alla Serie A alle 20.45. Venezia e Fiorentina aprono la quarta giornata. Domani il turno prosegue con Genoa Frosinone, Lazio Milan e Atalanta Cagliari. Alla vigilia del big match dell'Olimpico, Amorim spende parole al Miele per Gattuso. È una leggenda e un esempio per la nostra squadra. Il tempo dei grandi campioni rossoneri è completamente diverso, ma nessuno deve dimenticare di giocare per il Milan. Dall'altra parte il tecnico biancoceleste non ha parlato in conferenza, ma i microfoni di DAZN rivela che sogna di vedere l'Olimpico pieno. Da subito aggiunge: avevo parlato di elmetto e impegno, continuiamo su questa strada. Serie B, alle 19 si apre il quarto turno con Empoli Arezzo, alle 21 altre due sfide in campo: Pisa Virtus Entella e Benevento Verona. Voltiamo pagina, europei maschili di volley, comincia alla grande il cammino dell'Italia di Fefe De Giorgi, 3-0 contro la Svezia sotto lo sguardo del presidente Mattarella. Linea a Gerardo De Vivo.
2: Piazza Plebiscito, lo spazio delle feste di popolo nel centro della città, quello dei grandi concerti, un'arena naturale trasformata per una notte in un campo da pallavolo. E la pioggia, in attesa secondo le previsioni, si è presentata così: Napoli ad accogliere gli azzurri campioni del mondo a caccia del titolo europeo. In tribuna, nel posto d'onore tra i 6.000 spettatori, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Come due anni fa nella cerimonia inaugurale ai Giochi di Parigi, la pioggia non lo distoglie dalla passione per lo sport. Resta al suo posto col tifo composto per gli azzurri, che dopo l'inizio ritardato per la pioggia, l'interruzione del primo set per lo stesso motivo, portano a termine il match con un netto 3-0 sulla Svezia. Riassume tutto del debutto l'opposto azzurro, Yuri Romanò.
3: Sapere che c'era il presidente, entrare con 6.000-7.000 persone, veramente emozionante, ce lo porteremo dentro per sempre.
2: Oggi il trasferimento a Modena, sede delle altre gare del girone. Domani la Grecia, poi Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia.
1: Tennis US Open, grande attesa per le semifinali del torneo americano. Dalle 21 il tedesco Sasha Zverev sfida il russo Karen Khachanov. Nella notte spazio all'altra sfida tra gli statunitensi Francis Tiafoe e Ben Shelton. Quest'ultimo ha eliminato Alcaraz nei quarti. In palio la finale di domenica a New York, domani invece quella femminile tra Sabalenka e Rybakina. In chiusura l'atletica, a Budapest la prima delle tre serate degli Ultimate Championship, appuntamento che chiude la stagione. In pista e in pedana gli olimpionici di Parigi, i campioni del mondo in carica e i migliori del ranking. Tra gli azzurri in gara Gianmarco Tamberi, Marcel Jacobs e Larissa Iapichino. Ed è tutto dallo sport.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
4: Luce verde, Lombardia.

0: barriera di Milano Ovest. Sulla A1 Milano-Bologna in colonnamenti a tratti da Melegnano al bivio per la tangenziale ovest di Milano in quest'ultima direzione. Traffico in aumento sulle tre tangenziali del capoluogo, particolarmente penalizzata la tangenziale nord con incolonamenti dal bivio per la vecchia Balassina a Monza Sant'Alessandro verso Bologna. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
3: Il venerdì di RVL con una nuova Summer Hit, Carol G, si antes de hubiera conocido, Ariete, tutto con te, D'Argen d'Amico, dove si balla, c'è anche Achille Lauro insieme a Ross Villain, Fragole, Panna e Champagne.
2: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le

0: Arriva il momento dell'infotraffico e della pubblicità. A seguire ci aspettano Serena Brancale, Levante e Delia al mio paese.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buon pomeriggio, ben ritrovati. La circolazione si presenta scorrevole lungo le principali vie di collegamento regionali. Vi anticipiamo che per lavori lungo la A7 Milano-Genova dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le informazioni sul traffico fra circa un'ora.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio, dal venerdì alla domenica.
7: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
8: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
9: La compagnia teatrale I Quattro Gatti presenta Desideri Incrociati, venerdì 11 settembre al campo sportivo di Cambiasca in via Alle Lunghe, con il patrocinio del comune di Cambiasca.
10: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
11: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
12: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Briona 3 e sui social.
13: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
15: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
16: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

Elena Brancale, Levante ed Elia, al mio paese, questa è RVL, la radio, buon venerdì pomeriggio da Marco Pennachini, occhio al penna fino alle 19, approfitto del momento per ricordarvi già l'appuntamento di domani, la Saturday Edition di Occhio al Penna, dalle 16 alle 18 solamente qui su RVL, la radio, giornata mondiale, la buttiamo così, anzi universale, di tutto l'universo, sull'importanza di rifarsi il letto come spinta motivazionale. Sì, bisogna trovare delle motivazioni per ricominciare, per far andare avanti questo settembre, soprattutto poi, visto che sta finendo questa settimana, inizia la prossima, che è proprio quella centrale e sarà quella piena di grandi eventi, nel senso scuole, no? Magari gli uffici che riaprono tutti, e ci sarà, si ricomincia piano piano. Bruno Mars, On My Soul.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center. La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
3: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta. E avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
6: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
7: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla. Mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita Superstrada a Piedimolera.
8: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
11: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
13: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. Tragedia sfiorata sulla A26, un 53enne milanese che stava rientrando a casa di sera alla guida di una Tesla ha imboccato l'entrata di Baveno in direzione nord e quando si è accorto dell'errore non ha esitato a viaggiare contromano per ritornare allo svincolo di Baveno. In quel momento è arrivata una pattuglia della polizia stradale di Romagnano Sesia che nonostante sirene e luci non è riuscita a bloccare immediatamente l'uomo che ha continuato fino a che non è uscito dall'autostrada. I test per alcol e droghe sono risultati negativi. La patente gli è stata revocata e l'auto sequestrata. Al via Verbania il terzo lotto dei lavori di riasfaltatura. Gli interventi verranno eseguiti di notte per limitare i disagi. Stavolta tocca via Renco e Corso Mameli. Lungo la prima i lavori dureranno da lunedì al 2 ottobre e saranno tra le 20 e le 6, orario durante il quale si viaggerà a senso unico alternato. Su Corso Mameli si lavorerà invece da lunedì 28 a venerdì 16 ottobre tra le 20 e le 5:30. A Altre notizie sui lavori in corso lungo le strade del BCO in RBL Info Cantieri, la rubrica in onda durante il fine settimana è pubblicata sulle nostre pagine social. Restando in tema di trasporti, ricordiamo che questo fine settimana i treni da e per Milano subiranno modifiche di orario, numerazione e percorso a causa di lavori. Questa è l'informazione di RBL la radio, e poi non dite che non lo sapevate.
2: RBL informa. Desiderio Sexy Shop.

0: grande musica degli anni 80 su RBL Radio, The Barge, questa Rhythm of the Night, usciva nel febbraio del 1985. Questo è Occhio al Pinna, il venerdì pomeriggio fino alle 19. E a proposito di anni 80, visto che ci siamo, siamo nell'85, vi ricordo l'appuntamento del sabato e della domenica a partire dalle 18, qui e solo qui su RBL e la radio c'è Ti ricordi quando, tutto il meglio della musica anni 70-80, rigorosamente selezionato e suonato in vinile dal nostro Piero Pratesi, che vi racconta anche diversi aneddoti della musica che passa. E quindi sabato e domenica a partire dalle 18, un appuntamento da non perdere qui su RBL. C'è Tommaso Paradiso a agitare Coca-Cola.
1: Ma che

sono anche questioni di salute per quanto riguarda la cosa di rifarsi il letto, stavo leggendo, perché pare che se ti rifai il letto dormi meglio, perché il cervello vede la stanza ordinata, si calma, manda via un po' di cortisolo e ti rilassi un po' di più. Quindi vedi, c'è sta storia. Vedevo pure che negli Stati Uniti c'è il 25% di persone che dice che se si rifà il letto dorme meglio, c'è più probabilità di dormire meglio. Ma c'è anche tanta superstizione però dietro al letto non rifatto. Ce n'è qualcuna, magari ne avete voi in famiglia, se non ti rifare, c'è quella in Italia che non bisogna mai rifare il letto in tre, perché porta male, perché poi la persona più giovane, no, potrebbe avere dei malanni, ste cose che vai a sapere da dove nascono, però esistono in Italia, magari è meglio rispettarle, che ne sai. Alex Warren, Passenger.

0: Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026. Un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
4: Da grande voglio guidare l'autobus.
5: Ma non volevi fare l'astronauta?
6: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Edo, sei pronto?
8: Certo, anche quest'anno torno alla Pyjama Run.
7: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
8: Hai già scelto il tuo pigiama?
7: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
8: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
7: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
8: Pyjamarun.it.
9: A Verbania, ritrovo alle 17.30 a Villa Maioni. Partenza ore 19.
10: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
11: La compagnia teatrale I Quattro Gatti presenta Desideri Incrociati, venerdì 11 settembre al campo sportivo di Cambiasca in via Alle Lunghe, con il patrocinio del comune di Cambiasca.
12: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero.

Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni insieme su RVL la radio, uno dei tormentoni, grandi tormentoni dell'estate 2026, perché magari non è stato preso tanto in considerazione, ma per molto tempo è stata la numero uno tra i brani più passati in Italia, da tutte le radio, RVL ovviamente compresa, con Angelina Mango che è tornata alla grande con questo pezzo, con il featuring insieme ad Ariete, con il singolo che già passiamo, no? Che è Bella Vita, quindi ci sono tante cose. Angelina Mango si era presa la pausa, poi è finita la pausa, è ritornata con i grandi successi, così come loro, direttamente dalla Norvegia, i The Bows. Questo è il nuovo, si chiama Lose Myself.

0: Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. 25 anni dopo l'11 settembre, New York e gli Stati Uniti commemorano le quasi 3.000 vittime degli attentati terroristici del 2001. A Ground Zero, in corso il momento più solenne, la lettura dei nomi di tutte le vittime presenti, il vicepresidente Vance e i quattro ex presidenti viventi, Bush, Biden, Obama e Clinton. L'attuale presidente Trump sta invece partecipando alla cerimonia commemorativa al Pentagono. Noi non dimenticheremo, per questo combattiamo oggi, ha detto. E a New York, a Ground Zero, quest'anno un nuovo minuto di silenzio sarà osservato alla fine della cerimonia, un momento solenne dedicato alle migliaia di persone che negli ultimi 25 anni sono morte a causa del cancro e di altre malattie causate dall'esposizione alle ceneri e alle macerie tossiche del World Trade Center. Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Il messaggio del presidente Mattarella nel giorno della morte a Roma della storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa. In politica per mezzo secolo è stata al centro di battaglie per la aborto, divorzio, diritti fondamentali. Il 7 settembre era stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza, il messaggio della presidente dell'Europarlamento Metsola. E Palazzo Chigi fa sapere che lunedì mattina alle 10 il Consiglio dei Ministri delibererà i funerali di Stato per Bonino e anche per l'ex ministro Raffaele Costa, scomparso a 90 anni, eletto in Parlamento la prima volta nel 76 col Partito Liberale Italiano, del quale sarebbe stato l'ultimo segretario nazionale negli anni 90, fu 4 volte ministro nei governi Amato, Ciampi e Berlusconi. MotoGP Gran Premio di San Marino, Bezzecchi risponde, Marquez suo il miglior tempo. Nelle prequalifiche dovranno passare ad alcuno Bastianini, primo degli esclusi, Fernandez, Aldeguer, Quartararo e Bagnaia in difficoltà sin dalla prima sessione di libere, domani la seconda, qualifica e sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
2: RVL Info Cantieri. Come muoversi nel weekend.
3: Benvenuti a questo nuovo appuntamento dedicato agli automobilisti del VCO. Sulla provinciale 61 Trobaso Fondotoce proseguono i lavori di sostituzione delle barriere stradali tra Trobaso e Santino che causano un senso unico alternato in funzione tra le 8.30 e le 17.30 fino al 30 settembre. L'autostrada A26 sarà chiusa per lavori tra Gravellona e Baveno in direzione Genova da lunedì 14 settembre a venerdì 18 tra le 22 e le 6 del mattino seguente. La statale 34 del Lago Maggiore sarà interessata nelle notti da lunedì 14 a venerdì 18 settembre da lavori per una nuova linea elettrica tra Gravellona e Fondotoce. Tra le 20 e le 6.30 del mattino successivo sarà in funzione un senso unico alternato. La provinciale 70B di Craveggia è interrotta in entrambe le direzioni fino a venerdì 27 novembre al chilometro 1 e 100 nel territorio di Santa Maria Maggiore.

0: causa di lavori di consolidamento e realizzazione di una nuova rotonda. Anche la provinciale 138 di Calasca Castiglione Bis è interrotta in entrambe le direzioni al chilometro 0400 nel comune di Calasca Castiglione per lavori di messa in sicurezza che dureranno fino al 27 settembre. Sulla provinciale 166 di Valle Ossola primo tronco, fino al 30 settembre, festivi e prefestivi esclusi, è attivo a Migiandone un senso unico alternato per lavori sulla rete fognaria. La limitazione è in funzione tra le 8 e le 17.30. Anche sulla provinciale 68 di Valle Bognanco si viaggia a senso unico alternato in corrispondenza del ponte 5 Campate, sul quale sono in corso fino al 25 settembre lavori di consolidamento. Sempre sulla provinciale 68 di Valle Bognanco, altri sensi unici alternati saranno istituiti in tratti saltuari fino al 27 novembre per interventi di adeguamento e consolidamento della strada. Per questa settimana è tutto, appuntamento alla prossima.
1: RVL Info Cantieri, come muoversi nel weekend.
2: RVL La Radio, Summer Hit. Te le suoniamo di santa ragione.
3: L'estate è più bella nelle nostre Summer Hit con Post Malone e SML per gli 883 North Sud-Ovest Est in More Than Friends. Ci sono anche i comacose di Cuoricini.
2: Summer Hit su RVL La Radio. Tokyo. I successi di tutte le estati per tutta l'estate.

0: I successi dell'estate te li suona RVL la radio. Questa è Summer Hit.
1: Ma guardi, signor Rovazio, in mano qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori le è salito l'andare a comandare.

0: Si chiude un'altra Summer Hit su RVL, ora tempo di infotraffico, pubblicità e ci aspetta Anna Weiger Wasted.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati all'ascolto, una buona serata. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Casella e Bruera in direzione Piacenza, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Ci spostiamo in Valle d'Aosta per segnalare code per traffico intenso al traforo del Monte Bianco in direzione Francia. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: La compagnia teatrale I Quattro Gatti presenta Desideri Incrociati, venerdì 11 settembre al campo sportivo di Cambiasca in via Le Lunghe, con il patrocinio del comune di Cambiasca.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
6: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
7: Sono tutte tonalità gialle.
6: Da quest'anno va di moda il giallo.
8: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
9: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
11: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania 0323 49 44 32.
12: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
13: Gago Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gago Group. Struttura. Metodo. Controllo.
14: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
15: Sta per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna. Dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
16: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
17: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL la radio.

Tiger Wasted, Anna su RVL. Una buona serata da Marco Pennacchini. Questo è Occhio al Pin fino alle 19. Giornata dedicata al rifarsi il letto. Quindi oggi bisogna rifare i letti di tutti, perché porta bene a quanto pare. Fa bene alla vita, secondo diverse ricerche. Secondo William McRaven, un ex Navy SEAL che ha fatto partire un po' sta storia, no? Del rifarsi il letto. Se ti rifai il letto avrai sicuramente successo nella vita. Ma attenzione, vi dicevo del timing. Tanti messaggi allo 0323 55 21 24 sul quando rifarlo. Rifarlo subito, rifarlo dopo. Sta vincendo un po' la teoria dei 30 minuti. Almeno 30 minuti. 30 minuti ad arieggiare, no? Il letto, tutto quanto, poi lo puoi rifare tranquillamente lì. Allora sì che porta bene. Ecco ste cose qui. Vedremo anche la questione superstizione tra poco, perché ne ho trovata qualcuna davvero molto interessante in giro per il mondo. Peggy Goo Woman.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
2: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
3: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
4: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla, mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita superstrada a Piedimolera.
5: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Briona 3 e sui social.
6: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
7: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
8: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
9: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
10: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Ca' Boschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come la Dama Nebbiolo Langhe Doc Ca' Boschi, l'espressione artistica del prestigio, solo nei migliori locali e su caboschi.it e sui social.
11: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
12: Edizione flash di RVL informa. Buona serata da Luca Manghera. Sbaglia entrata dell'autostrada A26 e decide di invertire la marcia e tornare indietro contromano. 53enne milanese fermato dalla polizia stradale a Baveno. Per lui revoca della patente e sequestro dell'auto, una testa, alcol e drug test negativi. Borgo Ticino, arrestato dai carabinieri un uomo di 52 anni. Nella dispensa nascondeva 70 grammi di cocaina. Sequestrati anche farmaci di sospetta provenienza illecita, nonché una pistola e un fucile legalmente detenuti ma custoditi non correttamente. A causa di lavori, questo fine settimana i treni da e per Milano subiscono modifiche di orario, numerazione e percorso. Dal 18 al 20 settembre, di nuovo chiusa sempre per lavori, la linea tra Arona e Domodossola.
13: Il meteo di RVL.
14: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
12: Previsioni del tempo per sabato 12 settembre, nuvolosità variabile con temperature tra 13 e 26 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
11: RVL informa.
10: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Ca' Boschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Langhe Doc Lancy Ca' Boschi, l'espressione artistica della gioia, solo nei migliori locali su caboschi.it e sui social.
15: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
16: In ogni canzone
15: un brivido di piacere.
16: Sei su RVL la radio.

insieme a Fabri Fibra, Emma con Antidroga, questo è Occhio al Penna. Stiamo chiacchierando di superstizioni dedicate alla zona letto, e dicevo, in Italia c'è quella storica: non bisogna mai rifarlo in tre il letto, il cappello sul letto non va appoggiato, quindi vedi c'è questa zona, non va mai messo lo specchio davanti al letto, perché altrimenti quando sogni entri nello specchio, tutte queste cose, e come dico, vai a sapere da dove vengono. Nella Scandinavia, visto che qualche, no, una 40 minuti fa abbiamo sentito i The Bowser che arrivano dalla Norvegia, c'è questa teoria che se lasci il letto sfatto e poi ci ridormi sopra avrai sicuramente un incubo. Vedi, in Irlanda invece c'è questa credenza che se fai un letto ma lo rifai male, allora ci saranno sicuramente delle discussioni in famiglia, ma non sul letto però, cioè non perché hai rifatto male il letto, proprio perché si litigherà in qualche modo. Olivia Dean, Baby Steps.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
4: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
5: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
6: Edo, sei pronto?
7: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
6: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
7: Hai già scelto il tuo pigiama?
6: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
7: Iscrivetevi subito pigiamarun.it.
6: Venerdì 18 settembre noi ci saremo.
7: Pigiamarun.it.
8: A Verbania ritrovo alle 17:30 a Villa Maioni. Partenza ore 19.
9: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21

dei gruppi più interessanti per quanto riguarda la musica elettronica italiana, New Genea Care, qui su RBL la radio, apprezzatissimi, stavo leggendo in Svezia. Davvero hanno questa nazione nel cuore, hanno fatto dei concerti anche Göteborg recentemente, apprezzatissimi, e anche passati in radio in Svezia, se state andando magari per fare un piccolo weekend potreste beccare New Genea in radio, sono cose belle, a parte che se state andando in Svezia da qualsiasi altra parte uscite un po', no, dalla questione FM o DAB di copertura di RVL, vi ricordo che ci potete ascoltare attraverso l'app di RVL e la radio, che trovate sia per Android che per iPhone e volendo anche su Alexa, siamo ovunque. Cosa so-

0: tra poco su RBL la radio. The Stories con la Fabi. Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. 25 anni dopo l'11 settembre, New York e gli Stati Uniti commemorano le quasi 3.000 vittime degli attentati del 2001. A Ground Zero, in corso il momento più solenne, la lettura dei nomi di tutte le vittime. Donald Trump sta invece partecipando alla cerimonia commemorativa al Pentagono. Noi non dimenticheremo, per questo combattiamo oggi, ha detto. Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Il messaggio del presidente Mattarella nel giorno della morte a Roma della storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa. Il 7 settembre era stata ricoverata per una crisi respiratoria. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza, il messaggio della presidente dell'Europarlamento Mezzola.
0: L'economia.
1: La Corte Civile d'Appello di Milano ha confermato il blocco dell'area a caldo dello stabilimento Ex Ilva di Taranto, che dovrà attuarsi entro il 28 ottobre. Il diritto alla salute prevale sull'attività d'impresa, spiegano i giudici, respingendo l'istanza di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia. Martedì scorso l'associazione delle imprese dell'indotto, dopo un incontro con governo e sindacati, aveva accettato di sospendere l'annunciato licenziamento collettivo di 2.500 lavoratori in attesa proprio della sentenza di Milano, e ora ha subito comunicato l'avvio di tale iter. I sindacati sono dunque sul piede di guerra: subito il blocco dei licenziamenti e convocazione permanente a Chigi per la messa in sicurezza e il rilancio industriale, incalzano le sigle confederali. Faremo del nostro meglio, fa sapere la premier Meloni. E a proposito di lavoro, sale ai massimi il tasso di occupazione in Italia. Complessivamente nel secondo trimestre

0: raggiungendo il 63,1%, 4 decimi in più del trimestre precedente, pari a 24.363.000 lavoratori, il livello più alto dal 2004. Ma complice il calo degli inattivi che non cercano lavoro, risale lievemente anche la disoccupazione al 5,6%, in aumento congiunturale di un decimo. All'indomani della nuova proroga fino al 17 settembre del taglio delle accise sul gas, la Premier, intervenuta a Vercelli all'inaugurazione della seconda edizione di Riso, Festival Internazionale del Riso, spiega il rinvio alla prossima settimana del già annunciato varo di sostegni più mirati verso le fasce più bisognose.
1: Stiamo lavorando, come voi sapete già, su un provvedimento che vorremmo più targettizzato verso i consumatori e i fruitori che hanno maggiormente bisogno, però vorremmo anche un provvedimento facile, immediato per i cittadini, che non crei, diciamo, confusione, che è la parte più difficile di questo lavoro, e quindi ha richiesto qualche altro giorno, ma sono ottimista che primi della settimana prossima, o comunque massimo durante la settimana prossima, arriveremo con il provvedimento.
0: E Bruxelles conferma di aver ricevuto la richiesta del governo di attivazione della clausola di flessibilità per gli investimenti su energia e difesa. Secondo quanto riferito il mese scorso in Parlamento dal ministro dell'economia Giorgetti, la richiesta riguarderebbe lo 0,6% del PIL per la prima, dello 0,9% per la seconda. Decisiva la data del 22 settembre con l'ultimo aggiornamento Istat sul deficit 2025. Se inferiore al 3% del PIL, l'Italia potrebbe uscire dalla procedura di infrazione. Infine mercati, il pur parziale ripiegamento oggi delle quotazioni degli energetici spinge le borse su ambedue le sponde dell'Atlantico al recupero al termine di una settimana difficile. Petrolio di nuovo sotto i $100 al barile, Milano chiude a più 1,36%, parziale sollievo anche per lo spread coi titoli tedeschi su quota 86. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati. Traffico intenso sulla A8 Milano-Varese, si sta in fila tra il bivio per la A4 Milano-Venezia e Fiera Milano e successivamente tra Barriera di Milano Nord e Castellanza in direzione di Varese. Sulla A4 Milano-Venezia per traffico intenso rallentamenti da Desenzano a Brescia Est verso Milano e poi code a tratti da Monza a Sesto San Giovanni proseguendo in direzione di Torino. Ancora sulla A4 ma in direzione Venezia, incolonnamenti da Viale Certosa alla Barriera di Milano Est, rallentamenti poi tra Cavenago e Dalmine e infine sempre verso Venezia si rallenta tra Brescia Ovest e Peschiera. Per lavori sulla A7 Milano-Genova si sono formati 3 km di coda tra la barriera di Milano Ovest e Binasco in direzione di Genova. Restano trafficate le tre tangenziali milanesi, così come ci sono disagi per il traffico sostenuto sulla Milano-Meda, con rallentamenti e code da Cormano a Cesano Maderno verso Meda. Stessa situazione in uscita dal capoluogo sulla Milano-Lecco, da Cinisello a Giussano verso Lecco. A Bergamo trafficata la statale 470 diramazione della Valle Brembana da Treviolo a Villa d'Almè in quest'ultima direzione. A peggiorare la situazione, lavori per cui si transita su sede stradale ridotta in alcuni tratti. È tutto per questo appuntamento da Gaia del Manaco, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
6: Per tutta l'estate RVL.
5: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
6: RVL la radio.
5: Te le suoniamo
6: di santa ragione.
7: Il venerdì è arrivato anche questa settimana e chiaramente per molti è un giorno che, ecco, si attende. Addirittura stamattina sentivo un mio amico, è da lunedì che aspetto il venerdì. 11 di luglio su RVL la radio inizia Che Stories. Ben ritrovati da Fabiana Contin e dalla Fabi. Ne approfitto per salutare anche Marco Pennacchini che è stato con voi fino a pochi minuti fa con Occhio al Penna. Anche oggi fino alle 22 tanti successi da ascoltare insieme, tante notizie e curiosità.
6: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.

settembre, due settimane su RVL la radio, ma parliamo degli U2 che stanno per festeggiare il loro 50° anniversario e hanno deciso di fare delle cose interessanti. Per esempio, venerdì 25 di settembre, che è la data in cui ricorre esattamente il 50° del primo incontro tra Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry nella cucina della casa di quest'ultimo, ok? A Dublino. Originariamente, raccontava il sito, la data era stata anche presa in considerazione per l'uscita del nuovo album degli U2. Possibile invece che assieme al singolo, in questa data, quella appunto del 25 di settembre, arrivi l'annuncio dell'album stesso. Però non finisce qui, perché in contemporanea la Banca Centrale d'Irlanda metterà in circolazione una moneta commemorativa da 2 euro dedicata proprio alla band. È da non perdere questa. Martin Garrix, adesso lo ascoltiamo insieme agli U2.

0: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati, una buona serata agli ascoltatori. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla diramazione Gallarate-Gattico all'entrata di Castelletto Ticino in entrambe le direzioni. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Venaria e Bruera in direzione Piacenza. Infine il traforo del Monte Bianco, per traffico intenso sono presenti code in direzione Francia. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Oh mia bella Madonnina, che te brille de lontano.
4: Milano, le sue mille storie, gli aneddoti, i racconti, ma anche gli eventi e i personaggi che hanno fatto grande la città più fashion d'Italia. Ve li raccontiamo in Milan, le un gran Milan. Ogni mercoledì alle 12.20 e il giovedì alle 15.20, appuntamento fisso con la più bella metropoli d'Italia su RVL La Radio.
5: Qual è la tua missione?
6: La laurea in giurisprudenza.
7: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
6: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
8: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
6: Accedi
7: al tuo prossimo livello
6: con il Fondo Studio.
9: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
11: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
12: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
13: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in Corso Umberto I, 1.
14: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secchi e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
1: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

Hey News and the News nel nostro Key Stories su RVL la radio. Allora, Alfa il 30 di agosto ha chiuso, diciamo così, la serie di concerti che lo ha visto, ecco, girare per l'Italia. Tra le altre cose, tanti sono stati i siparietti molto simpatici. Lui ogni volta che arriva in qualche location ne approfitta anche per fare una passeggiata, si è ritrovato a suonare per un matrimonio e recentemente con Gigi D'Alessio in una partita di calcio Genova e Napoli, e quindi i due si sono scambiati le maglie. È stato un momento molto simpatico che potete rivivere se vi va, visto che hanno anche cantato insieme sui rispettivi canali social sia di Alfa che Gigi D'Alessio. Noi Alfa adesso lo ascoltiamo assieme a Jovanotti, questo è Buon Vento.

0: weekend. Ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio, dal venerdì alla domenica.
1: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com. Sta per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
2: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
3: La compagnia teatrale I Quattro Gatti presenta Desideri Incrociati, venerdì 11 settembre al campo sportivo di Cambiasca in via Alle Lunghe, con il patrocinio del comune di Cambiasca.
4: Da grande voglio guidare l'autobus.
5: Ma non volevi fare l'astronauta?
6: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli. In Corso Mameli 31 a Intra.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
8: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
9: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
10: Edizione locale di RBL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. Tragedia sfiorata sulla A26. Un 53enne milanese che stava rientrando a casa di sera alla guida di una Tesla ha imboccato l'entrata di Baveno in direzione nord e quando si è accorto dell'errore non ha esitato a viaggiare contromano per ritornare allo svincolo di Baveno. In quel momento è arrivata una pattuglia della polizia stradale di Romagnano Sesia che, nonostante sirene e luci, non è riuscita a bloccare immediatamente l'uomo, che ha continuato fino a che non è uscito dall'autostrada. I test per alcol e droghe sono risultati negativi. La patente gli è stata revocata e l'auto sequestrata. Sempre per la cronaca, i carabinieri hanno arrestato un 52enne di Borgo Ticino con l'accusa di spaccio. L'uomo teneva nascosto in un ripostiglio connesso alla cucina ben 70 grammi di cocaina. Un altro grammo è stato trovato nello studio dell'abitazione. Sequestrati anche farmaci di sospetta provenienza illecita, nonché una pistola e un fucile legalmente detenuti ma custoditi non correttamente. Al via Verbania il terzo lotto dei lavori di riasfaltatura. Gli interventi verranno eseguiti di notte per limitare i disagi. Stavolta tocca via Renco e Corso Mameli. Lungo la prima i lavori dureranno da lunedì al 2 ottobre e saranno tra le 20 e le 6, orario durante il quale si viaggerà a senso unico alternato. Su Corso Mameli si lavorerà invece da lunedì 28 a venerdì 16 ottobre tra le 20 e le 5.30. Altre notizie sui lavori in corso lungo le strade del BCO in RBL Info Cantieri. La rubrica in onda durante il fine settimana è pubblicata sulle nostre pagine social. Cambio al vertice del distretto turistico. Sentiamo il servizio di Maria Elisa Gualandris.
11: Antonio Longodorni torna alla guida del distretto turistico dei Laghi e delle Valli dell'Ossola, prende il posto di Francesco Gaiardelli. Ieri l'assemblea al Tecnoparco ha rinnovato il CDA, del quale fanno parte, oltre a Longodorni, Flavio Cattaneo, Gianluca Barp, Pamela Romanello e Alessandra Cacciatori. I revisori dei conti sono Giampiero Carlo Collidà, Alessandro Ambroso e Lanfranco Duò. Il nuovo CDA ha incassato oltre il 90% dei voti.
0: Il meteo di RVL.
12: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
10: Previsioni del tempo per sabato 12 settembre, nuvolosità variabile con temperature tra 13 e 26 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
9: RVL informa.
13: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
14: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
15: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL, la radio.

di Diodato su RVL la radio. Parliamo di DAB, DAB Plus, perché vi ricordo che RVL la radio, grazie al DAB Plus, copre la zona di Biella, di Vercelli e di Casale Monferrato. Quindi se avete questo supporto da quelle parti ci potete ascoltare anche con il DAB Plus. Lei è Madonna. Talk about, talk about.

su RVL la radio. È tornato Ligabue con un nuovo singolo che tra le altre cose fa parte anche del documentario appunto di Luciano Ligabue. Nel frattempo il Liga è pronto per una serie di appuntamenti dedicati a Certe Notti 2026. Domani 12 di settembre sarà a Jesolo al Palazzo del Turismo e c'è già fermento da quelle parti. Sono state previste, se non ricordo male, anche le frecce tricolore. Poi ci sarà un grande evento all'Arena di Verona il 22 di settembre. Comunque fino al 24 di ottobre Ligabue porterà in giro la sua musica, quindi c'è modo sicuramente per poterlo vedere dal vivo. Oggi lo ascoltiamo con il nuovo Qualcosa per te.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
6: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
7: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
8: Con la pasta al grano italiano, vince l'Italia.
9: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
10: Leggi l'etichetta. Fai la scelta giusta.
11: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Edo, sei pronto?
13: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
12: la corsa o camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
13: Hai già scelto il tuo pigiama?
12: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
13: Iscrivetevi subito pigiamarun.it.
12: Venerdì 18 settembre noi ci saremo.
13: pigiamarun.it.
14: A Verbania ritrovo alle 17:30 a Villa Maioni. Partenza ore 19.
15: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
16: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla, mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita Superstrada a Piedimolera.
17: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
18: Salida del vuelo con destino

Carol G e Manu ciao su RVL la radio, ancora buon venerdì dalla Fabi, siamo già al primo giro di boa, chiudiamo la prima ora del nostro contenitore, ma abbiamo ancora tanto tempo da passare insieme. Intanto vi ricordo che tra pochissimo ci sarà un nuovo aggiornamento con l'informazione e subito Merck & Cremont con Serena Brancale in decor.

0: ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Il messaggio del presidente Mattarella nel giorno della morte a 78 anni a Roma della storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa. Il 7 settembre era stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza. Il messaggio della presidente dell'Euroassemblea Metsola. In politica per mezzo secolo è stata al centro delle battaglie per l'aborto, il divorzio, i diritti fondamentali. E non rinunciamo a sognare e ad amare, diceva Bonino in una lettera agli elettori alla vigilia dell'ultima tornata per le politiche del 2022.
2: Cari elettrici, cari elettori, sono io, Emma Bonino. Ho qualcosa da dire. Proprio ora che salvare tutto quello per cui abbiamo lottato insieme sembra impossibile. Oggi voglio dirvi una cosa importante. Niente è impossibile quando l'Italia fa l'Italia. So che siete preoccupati, sfiduciati, ma non è questo il momento di chiuderci e rinunciare a sognare. Anzi, ve lo dico con il cuore, è tempo di crescere, di guardare avanti investendo su ciò che abbiamo di più caro, il nostro futuro. Di liberare il talento che si fa impresa, di amare senza paura.
1: E il Palazzo Chigi fa sapere che lunedì mattina alle 10 il Consiglio dei Ministri delibererà i funerali di Stato per Bonino e anche per l'ex ministro Raffaele Costa, scomparso all'età di 90 anni, eletto in Parlamento per la prima volta già

0: nel 76 col Partito Liberale Italiano, del quale sarebbe stato l'ultimo segretario nazionale. Negli anni 90 è stato 4 volte ministro nei governi Amato, Ciampi e Berlusconi. E ora andiamo negli Stati Uniti per la ricorrenza dei 25 anni dal terribile attentato. Alessio Galea.
1: A Ground Zero inizia sulle note di Bach e del violoncellista Yo-Yo Ma la lettura dei nomi delle quasi 3.000 vittime degli attentati dell'11 settembre, a 25 anni dagli attacchi che sconvolsero gli Stati Uniti e il mondo.
2: Joseph Angelini Sr., Mary Lynn Edwards Angel.
1: Gli aerei dirottati dai terroristi di Al-Qaeda, i primi due entrarono come lame nelle torri gemelle, un terzo contro il Pentagono, il quarto diretto Washington, precipitò in Pennsylvania dopo la rivolta dei passeggeri. Minuti di terrore, un bivio della storia, la commemorazione solenne a Ground Zero con il vicepresidente J.D. Vance e i 4 ex presidenti viventi, Bush, Biden, Obama, Clinton. Trump ha parlato invece alla cerimonia del Pentagono in un discorso in cui ha cucito passato e presente.
3: We will never ever forget.
1: Non dimenticheremo mai, per questo combattiamo oggi, non abbiamo scelta, combattiamo per vincere, ha scandito. E tra le immagini delle commemorazioni, le 2753 sedie vuote esposte a Bryant Park, una per ogni vita persa negli attacchi dell'11 settembre al World Trade Center.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
4: Lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20. 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
5: Dagli anni 90 a oggi.
4: In sequenza.
6: C'è il 4x4, come avete sentito dal jingle, primo appuntamento dei due che condividiamo nel nostro Key Stories. Siete pronti per ascoltare Gianna Nannini con Aria? A seguire ci sarà anche Jonas Blue, By Your Side. Noemi con Tu cosa fai questa sera? Subito Michael Bolton e la sua The Best of Love.
4: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: musica e passione. 4 hit, 4 emozioni. RVL la radio è 4x4.
1: Sai, nascono così fiabe che vorrei dentro tutti i sogni miei.

0: più.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati, una buona serata agli ascoltatori. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla diramazione Gallarate-Gattico all'entrata di Castelletto Ticino in entrambe le direzioni. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Venaria e Bruera in direzione Piacenza. Infine il traforo del Monte Bianco, per traffico intenso sono presenti code in direzione Francia. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: L'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
5: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
6: Ma no, Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto dove viene il grano.
7: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
8: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo, leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
9: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
10: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
12: Edo, sei pronto?
13: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
12: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
13: Hai già scelto il tuo pigiama?
12: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
13: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
12: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
13: Pigiamarun.it.
14: A Verbania, ritrovo alle 17.30 a Villa Maioni. Partenza ore 19.
15: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
16: La compagnia teatrale I Quattro Gatti presenta Desideri Incrociati, venerdì 11 settembre al campo sportivo di Cambiasca in via Alle Lunghe, con il patrocinio del comune di Cambiasca.
17: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Briona 3 e sui social.
14: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
18: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

Harry Styles, Dance No More su RVL la radio. Attenti bene, perché torniamo a parlare di matrimonio. Nonostante i due non stiano insieme da tanto, tantissimo tempo, l'anello lui alla sua bella Zoe Kravitz l'ha già regalato e stanno effettivamente pensando al matrimonio, pare, con una piccola cerimonia e un party in grande. Arrivano così le prime indiscrezioni sull'organizzazione delle nozze tra Harry Styles e Zoe Kravitz, ufficialmente fidanzati da aprile. L'approccio rilassato della coppia sembra porre proprio l'accento su intrattenimento e musical, addirittura dal vivo. Ancora non abbiamo location, data, invitati e tutto il resto, però mi sembra di capire che sono molto avanti con quello che potrebbe diventare il prossimo matrimonio super top. I pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
2: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla, mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita Superstrada a Piedimulera.

0: Pizzi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
1: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
2: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
3: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
4: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
5: Ogni pomeriggio inizia bene, solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio, solo su RVL la radio.
6: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it. Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritornato.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Ehi, hey Bugs!
2: Che succede, amico?
1: Parla del film!
2: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
1: E adesso?
2: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
1: Due biglietti e 8 popcorn!
2: Esagerato come sempre!
0: Super Trailers.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Super Trailers.
9: Che spettacolo l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
10: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

Summer Funk di Francesco Gabbani, anche lui è tornato come giudice di X Factor e quest'anno c'è una new entry, quella di Irama, che prende il posto di Achille Lauro. Tra le altre cose, Irama ha detto: sono molto competitivo, io voglio vincere. E quindi avranno il loro da fare proprio Francesco Gabbani, Jake La Furia e chiaramente anche la bella Paola Iezzi, che è la vincitrice in carica e infatti non punta, diciamo così, alla seconda affermazione consecutiva, ma evidentemente abbiamo un Irama che assolutamente vuole vincere. Gabbani e Jake La Furia parlano anche di un livello molto alto. Beh, devo dire che effettivamente più si va avanti con gli anni e più ci sono persone preparate che si presentano ai talent. Vedremo un po'. Bruno Mars, On My Soul.

Soul di Bruno Mars. Stiamo per ascoltare BT Express Do It, metto fin dietro nel tempo, allora ne approfitto per ricordarvi l'appuntamento con Ti ricordi quando e con i successi 70-80 in vinile che il nostro Piero Pratesi vi propone ogni sabato e ogni domenica. Il weekend è alle porte, non perdete l'appuntamento.

0: weekend. Ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio, dal venerdì alla domenica.
1: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: La compagnia teatrale I Quattro Gatti presenta Desideri Incrociati, venerdì 11 settembre al campo sportivo di Cambiasca in via Alle Lunghe, con il patrocinio del comune di Cambiasca.
3: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
5: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

Pa Flamenco Paranoia nel nostro Che Stories. Ancora buon venerdì e buona serata dalla Fabi. Stiamo per chiudere la seconda ora del nostro appuntamento, ma abbiamo ancora 60 minuti da passare insieme. Tra poco la redazione e subito dopo il secondo e ultimo 4x4 di oggi per noi di Che Stories. Ma adesso ascoltiamo anche le Cat's Eye e Animal.

0: Ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Nuova escalation nella guerra in Ucraina. Mentre restano difficili i tentativi diplomatici, un attacco russo ha colpito un centro commerciale a Pavlorad, provocando almeno 5 morti e oltre 60 feriti. Kiev ha risposto con nuovi raid in profondità sul territorio russo, prendendo di mira anche infrastrutture petrolifere. Sul fronte diplomatico, Zelensky esclude nuovi negoziati con Mosca prima delle elezioni parlamentari russe, mentre il Cremlino si dice disponibile a nuovi colloqui, ma ribadisce le proprie condizioni per la fine della guerra. A fine mese è previsto a New York un incontro tra Trump e Zelensky. L'economia, il governo prepara un nuovo intervento contro il caro carburanti. La premier Giorgia Meloni assicura che si sta lavorando a un provvedimento mirato soprattutto ai consumatori più in difficoltà. L'obiettivo, spiega la presidente del Consiglio, è mettere a punto una misura che abbia effetti immediati per cittadini e che sia semplice da utilizzare, evitando meccanismi che possono creare confusione. E Alessandro Di Battista ha lasciato Cuba per fare rientro in Italia dopo il grave malore che lo aveva costretto al ricovero a L'Avana. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, sottoposto la scorsa settimana a un intervento chirurgico d'urgenza, viaggia a bordo di un'aeroambulanza con un percorso organizzato a tappe e a bassa quota per evitare sbalzi di pressione. L'arrivo a Roma è previsto domani dopo il via libera dei medici cubani. E per la cronaca, un uomo di 81 anni ha ucciso la moglie coetanea a Monserrato, nella città metropolitana di Cagliari. Dopo il delitto, l'uomo avrebbe chiamato personalmente i carabinieri, confessando quanto è accaduto, ed è stato fermato. L'omicidio potrebbe essere avvenuto alla presenza di alcuni familiari. Ancora da chiarire il movente e l'esatta dinamica della tragedia, sulla quale stanno indagando i carabinieri. E infine la Formula 1 a Madrid, seconda sessione di libere e chiuse con il leader del campionato Antonelli al comando, poi le due Ferrari di Leclerc e Hamilton. Lindblad quarto con la Racing, ma nel finale protagonista di un incidente, Russell quinto e Verstappen sesto. Per la MotoGP Marco Bezzecchi firma il miglior tempo nelle prequalifiche di Misano, chiudendo davanti a Marc e Alex Marquez. Questa è l'ultima notizia, una buona serata da Michele Ficetola.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
3: Dagli anni 90 a oggi.
2: In sequenza.
4: Come anticipato

0: e come avete sentito anche dalla jingle, arriva il secondo e ultimo appuntamento dedicato al 4x4 all'interno di Che Stories di oggi venerdì, con altri quattro grandi successi da ascoltare senza interruzione. Tra poco ritroveremo in tiro mancino con Un altro mare, ma anche Christina Perri e la sua Thousand Years, Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Lui è Mijure, questa è Brief.
1: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: allunga il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
2: Azienda Agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda Agricola Boneschi Davide.
3: Da grande voglio guidare l'autobus.
4: Ma non volevi fare l'astronauta?
5: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
7: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
9: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
0: Te le suoniamo di santa ragione.

Passenger di Alex Warren, che con questa canzone è stato ufficialmente all'interno della Super Rotation di RVL il radio. È uscito anche il suo nuovo album, abbiamo tanto parlato proprio di questa nuova uscita di Alex Warren. Siamo anche in attesa, almeno io se devo essere onesta, di qualcosa di nuovo per Marco Mengoni, che adesso ascoltiamo insieme ad Angelina Mango in Canto d'Amore. Senti.

0: Sfornati con i nostri Canelé. Sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
3: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
4: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
5: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Briona 3 e sui social. Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente.

0: tua idea con RBL la radio.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
0: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Edizione flash di RBL informa, buona serata da Luca Manghera. Sbaglia entrata dell'autostrada A26 e decide di invertire la marcia e tornare indietro contro mano. 53enne milanese fermato dalla polizia stradale a Baveno, per lui revoca della patente e sequestro dell'auto, una testa, alcol e drug test negativi. Borgo Ticino, arrestato dai carabinieri un uomo di 52 anni, nella dispensa nascondeva 70 grammi di cocaina, sequestrati anche farmaci di sospetta provenienza illecita, nonché una pistola e un fucile legalmente detenuti ma custoditi non correttamente. A causa di lavori, questo fine settimana i treni da e per Milano subiscono modifiche di orario, numerazione e percorso. Dal 18 al 20 settembre, di nuovo chiusa sempre per lavori, la linea tra Arona e Domodossola. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
3: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

È il nuovo di Anna su RVL la radio. Oggi parliamo anche dei The Bauza, ormai li conosciamo molto bene perché hanno messo a segno un paio di singoli molto interessanti e tra l'altro sono diventati un vero e proprio fenomeno globale con oltre 55 milioni di streaming e 445 milioni di visualizzazioni su TikTok, soprattutto grazie a Magnetic. Ricordo che il primo di novembre saranno anche in Italia, precisamente al Circolo Magnolia di Milano. Ovviamente i biglietti sono già disponibili e sicuramente avremo modo di sentire anche il nuovo Lose Myself, The Bauza.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è stiamo raschiando il fondo del barile, sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL la radio con Raschiando il fondo del barile con La Vostra Vale.
2: Probabilmente ci siamo già visti ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
4: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
5: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
6: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

Peggy Goo nel nostro Che Stories. No, sorrido perché quando cerco qualcosa su Peggy Goo, oltre al fatto che sono tanti i DJ set che ha tenuto in questa estate 2026, che ancora tiene banco questa cosa, insomma, che potrebbe effettivamente far coppia con Berrettini. Diciamo che i due non hanno né confermato né smentito, molti parlano di una amicizia, in realtà è vero anche che sono stati spesso visti insieme, però sempre diciamo così in momenti festaioli, dove magari Peggy Goo stava appunto tenendo i suoi DJ set e lui lì a fare festa. Dicono comunque che, insomma, Berrettini ama ballare, fare festa con gli amici. Staremo a vedere se ci daranno qualche informazione in più. Forse al momento stanno tenendo tutto un po' di basso livello, perché sono anche molto impegnati entrambi in quelle che sono le carriere che stanno andando molto bene, sia per Peggy Goo che per Berrettini. C'è Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. Goya!

0: Habits di Ed Sheeran ci porta i saluti. Chiudiamo l'appuntamento di oggi con Che Stories, ma anche di questa settimana. Torniamo lunedì alle 19. Nel frattempo vi invito a rimanere collegati. Tra poco c'è la redazione con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. E poi Adriana Paratore con Day by Day. Anche il weekend sarà bello ricco di appuntamenti e di grandi successi. Tenete RVL, la radio, come colonna sonora dei vostri momenti più belli anche del fine settimana. Come detto, noi torniamo lunedì alle 19. Io vi saluto con Maledetto Me di Fulminacci. Dalla Fabia è tutto, ciao!
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.

0: tra poco su RBL la radio Day by Day con Adriana Paratore.
1: Cattolica Assicurazioni, agenzia generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In primo piano la politica, cordoglio unanime per la morte di Emma Bonino, scomparsa a Roma a 78 anni. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda la storica leader radicale come un punto di riferimento per l'Italia e protagonista delle battaglie per i diritti civili e l'Europa. La premier Meloni ha annunciato le esequie di Stato previste all'inizio della prossima settimana. Da domenica potrebbe essere aperta la Camera Ardente in Campidoglio, anche se si valutano altre sedi istituzionali per consentire l'omaggio dei cittadini. La nuova legge elettorale, il Senato ha approvato la norma che porta un minimo di 6.000 firme necessarie per presentare le liste dei partiti oggi fuori dal Parlamento. Via libera anche all'eliminazione della cosiddetta norma anticespugli, mentre resta confermato il ritorno delle preferenze con i capilista bloccati. Dura la protesta delle opposizioni che contestano la riforma e annunciano battaglia. L'esame riprenderà lunedì, voto finale previsto martedì. Andiamo all'estero, si intensificano gli attacchi nella guerra in Ucraina, è salito a 5 morti, almeno 67 feriti, il bilancio della raid russo sul centro commerciale di Pavlorad, mentre nuovi attacchi con droni su Kiev hanno provocato altre vittime. L'Ucraina ha risposto colpendo in profondità il territorio russo e alcune infrastrutture petrolifere. Sul fronte diplomatico, Zelensky conferma un incontro con Donald Trump a New York alla fine di settembre, mentre restano in stallo i negoziati con Mosca. Torniamo in Italia, confermato lo stop all'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, la Corte d'Appello Civile di Milano ha respinto la richiesta di sospendere il provvedimento che a fine luglio aveva disposto il blocco degli impianti. Respinta quindi l'istanza presentata da Acciaierie d'Italia. Lo spegnimento dell'area a caldo dovrà essere completato entro il 28 ottobre. Una decisione destinata a pesare sul futuro dello stabilimento e sulle prospettive occupazionali. E la fortuna fa tappa nel Lecchese, dove è stato centrato il 6 al Super Enalotto da 223 milioni e 200 mila euro. La schedina vincente è stata giocata alla Valletta Brianza in un bar del paese. Il jackpot mancava da oltre un anno ed era diventato il più alto al mondo. Quella di oggi è la seconda vincita più ricca nella storia del Super Enalotto, ancora sconosciuta l'identità del fortunato vincitore. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, una buona serata.
1: Cattolica Assicurazioni, agenzia generale di Verbania. Scopri

0: l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

0: amici, buon venerdì e ben ritrovati di nuovo su RVL la radio. Io sono Adriana Paratore, prima di me c'era la Fabi con Che Stories, adesso invece ci sono io con il Day by Day.
1: Questo è il Day by Day con quella gnocca di Adriana Paratore.

amici, oggi dobbiamo fare gli auguri di buon compleanno a Pupo che compie 71 anni. Lui è nato l'11 settembre del 1955 a Ponticino, insomma vicino ad Arezzo per intenderci. Ha avuto un grande successo a Sanremo nel 1980, arrivando terzo con la sua canzone Su di noi, ma non tutti sanno che lui ha scritto canzoni anche per altri artisti. Ad esempio, la canzone dei ricchi e poveri Sarà perché ti amo porta la firma di Pupo. Dunque, tanti auguri a Enzo Ghinazzi.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

0: vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica.
4: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Briona 3 e sui social.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
5: In ogni canzone
6: un brivido di piacere.
5: Sei su RVL la radio.

11 settembre del 2001, quando la maggior parte delle stazioni radio di tutto il mondo trasmettevano in simultanea notiziari dopo gli attacchi terroristici che avevano colpito le Torri Gemelle in America. Un qualcosa che noi ormai ricordiamo da quel tragico 11 settembre del 2001.

0: lassù.
1: Le sensazioni più belle
2: le provi quando ascolti la canzone giusta.
1: Le emozioni più forti
2: te le regala RDL, la radio,
1: anche d'estate.

sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar secolo.

Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
2: Sono tutte tonalità gialle.
1: Da quest'anno va di moda il giallo.
3: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
4: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
5: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
6: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
7: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
8: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
10: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
11: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
12: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
13: In Piemonte sulla 7 Milano-Genova resterà chiuso dalle 22 alle 6 il tratto tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano. In Lombardia sulla 4 Milano-Venezia tratto chiuso sempre tra le 22 e le 6 tra Bergamo e Seriate in entrambe le direzioni. Sulla 8 Milano-Varese tra le 21 e le 5 chiusura tra il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico e Castronno verso Varese. Contestualmente chiuse le stazioni di Cavaria e di Solbiate-Arno in entrata per entrambe le direzioni. Sulla diramazione Gallarate-Gattico tra le 21 e le 5 è chiuso il tratto tra Sesto Calende e Besnate in direzione della 8 Milano-Varese. La stazione di Sesto Calende resterà chiusa in entrata per entrambi i sensi di marcia. In Veneto sulla 13 Bologna-Padova dalle 22 alle 6 tratto chiuso tra Padova Sud e Padova Zona Industriale verso Padova. Nella stessa fascia oraria chiuso anche il tratto tra il bivio per la A4 e Padova Zona Industriale in direzione Bologna. In Liguria sulla 10 dei Fiori tratto chiuso dalle 22 alle 6 tra Varazze e Arenzano verso Genova. Tra le 22 e le 6 chiuso anche lo svincolo di Genova-Pra in uscita e in entrata da e per entrambe le direzioni. Sulla A7 Milano-Genova tra la mezzanotte e le 6 resterà chiuso il tratto tra il bivio per la A12 Genova-Rosignano e l'uscita per la A10 dei Fiori in direzione San Pier d'Arena. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
12: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare Informati e Sicuri.

online, non solo sul sito rvl.it, ma anche sui vari social, Instagram e Facebook ad esempio, dove siamo molto molto attivi. Per tenervi aggiornati non dovete fare altro che cliccare sul tasto segui sulle nostre pagine Instagram e Facebook. Cercate RVL la radio.

cos'è questa storia che ha fatto imbufalire tutti i fan di Harry Styles? Beh, forse ho fatto una piccola gaffe in vista dell'11 settembre. Vi devo parlare di questa cosa assolutamente.

0: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
3: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
4: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania.

Allora, oggi è il giorno in cui purtroppo ricorre il famoso terribile attentato alle Torri Gemelle, il famoso 11 settembre del 2001, e dovete sapere che meno di un mese fa Harry Styles, quando ha pubblicato il biglietto per il suo concerto, ha fatto una grafica che ha ricordato l'11 settembre, ma in modo ritenuto da molti fan irrispettoso. Perché? Perché praticamente nel biglietto c'è un'auto gialla con apparentemente Styles a bordo che sorvola l'Empire State Building e lascia una scia sullo storico monumento di New York. Allora, il biglietto in questione era stato venduto per il concerto di mercoledì 9 settembre, quindi proprio nella settimana dell'11 settembre al Madison Square Garden, e questa cosa ha praticamente fatto imbufalire tutti quanti i suoi fan, perché effettivamente a guardarlo ti evoca davvero tantissimo il disastro delle Torri Gemelle. Io vorrei sapere che cosa ne pensate, se vi va fatemelo sapere su WhatsApp.

0: siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In primo piano la politica. Cordoglio da tutto il paese per la morte di Emma Bonino, scomparsa a Roma all'età di 78 anni. La storica leader radicale viene ricordata per una vita dedicata alle battaglie per i diritti civili e per l'Europa. Intanto sono stati definiti i momenti dell'ultimo saluto. La camera ardente sarà allestita nella protomoteca del Campidoglio domenica e lunedì. I funerali si terranno in forma laica martedì alle 12.30, sempre in Campidoglio, con una commemorazione ufficiale. La cronaca: un uomo di 81 anni ha ucciso la moglie coetanea a Monserrato, nella città metropolitana di Cagliari. Dopo il delitto l'uomo avrebbe chiamato personalmente i carabinieri confessando quanto accaduto ed è stato fermato. L'omicidio potrebbe essere avvenuto alla presenza di alcuni familiari. Ancora da chiarire il movente e l'esatta dinamica della tragedia, sulla quale stanno indagando i carabinieri. All'estero, l'America si ferma per ricordare i 25 anni dagli attentati dell'11 settembre 2001, costati la vita a quasi 3.000 persone. A Ground Zero a New York i familiari hanno letto i nomi delle vittime alla presenza del vicepresidente J.D. Vance e degli ex presidenti Bush, Clinton, Obama e Biden. Donald Trump ha partecipato invece alla commemorazione al Pentagono, rendendo omaggio alle vittime e ai soccorritori e ribadendo che l'America non dimenticherà mai. Cerimonia anche in Pennsylvania, dove precipitò il volo 93. E per lo sport, Larissa Iapichino trionfa nel salto in lungo alla prima edizione dell'Ultimate Championship di Budapest. L'azzurra trova subito la misura decisiva con un salto di 6,90 m e regala all'Italia il primo successo nella nuova competizione mondiale. E la fortuna fa tappa nel Lecchese, dove è stato centrato il 6 al Super Enalotto da 223 milioni e 200 mila euro. La schedina vincente, composta da 5 pannelli, è stata giocata in un bar del paese. Il jackpot mancava da oltre un anno e quella di oggi è la seconda vincita più alta nella storia del Super Enalotto. Ancora sconosciuta l'identità del fortunato vincitore. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola. Una buona serata.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
3: Te le suoniamo di santa ragione.
4: Se poi stiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio. Trasforma la tua vasca in doccia con Remail 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
1: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
2: Da grande voglio guidare l'autobus.
3: Ma non volevi fare l'astronauta?
4: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
6: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
7: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
8: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.

non hanno fatto in tempo a tornare nel Regno Unito, che già hanno avuto i primi battibecchi, almeno stando a quello che si dice, con Re Carlo. Tra poco vi racconto quello che è successo state là.

0: by Day con Adriana Paratore.
1: Let's go. Sounds good.

0: insomma, neanche il tempo di fare un countdown. Tornano nel Regno Unito Harry e Meghan, viene diffuso il comunicato ufficiale e subito i due si arrabbiano per il modo in cui sono stati definiti. Perché? Loro praticamente nel comunicato sarebbero stati definiti cittadini privati con interessi commerciali e filantropici. Ma i Sussex hanno obiettato a questa descrizione perché loro preferirebbero essere definiti personaggi pubblici. Il problema qual è? È che quando loro hanno fatto presente che volevano che il comunicato fosse cambiato, il comunicato era già stato ormai diffuso a tutte le agenzie di stampa e secondo loro Re Carlo lo avrebbe fatto apposta. Insomma, non c'è pace per questi ragazzi, non riescono proprio a stare senza litigare. Voi che ne pensate? Io non penso che Carlo l'abbia fatto apposta, visto che bene o male ha riaccolto il figlio nel Regno Unito e ho avuto la sensazione che volesse davvero ricucire i rapporti. Voi che cosa ne pensate?
1: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL, la radio.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla, mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita Superstrada a Piedimulera.
4: No, è mio! Papà, guarda!
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
8: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

Continua il Day by Day con me, Adriana Peratore, qua su RVL la radio, ancora fino a luna, dopodiché sarete con Daniel Jack e la musica mixata anni 90, Retape. Adesso però continuiamo ancora per un po' con il Day by Day.

0: probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui. Qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ogni pomeriggio inizia bene solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio solo su RVL la radio.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
4: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
5: Edo, sei pronto?
6: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
5: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
6: Hai già scelto il tuo pigiama?
5: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
6: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
5: Venerdì 18 settembre noi ci saremo.
6: pigiamarun.it.
7: A Verbania ritrovo alle 17:30 a Villa Maioni, partenza ore 19.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese. L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL la radio.

Billy Joel, perché si è sottoposto qualche giorno fa a un intervento chirurgico al cervello dopo aver ricevuto una diagnosi molto preoccupante, e quindi tra poco vi aggiorno sulle condizioni di salute dell'artista. State là.

0: Allora, ritorniamo a parlare dei problemi di salute del cantante Billy Joel, che è stato operato al cervello. Il cantante, 77enne, ha parlato della diagnosi infausta ricevuta un po' di mesi fa, ovvero addirittura idrocefalo, ragazzi. Per fortuna che si tratta di idrocefalo a pressione normale, questa è la diagnosi ricevuta nel 2025, anche se è sempre una condizione grave perché il liquido cerebrospinale si accumula all'interno del cranio e preme sul cervello, e quindi è una condizione molto delicata che gli aveva causato amnesie, perdita di equilibrio, insomma diversi problemi, e sarebbe andata via via peggiorando. Quindi lui si è sottoposto a un intervento chirurgico nel quale gli hanno impiantato uno shunt che drena il liquido in eccesso dall'interno del cranio, e questo lo salva. Dopo l'operazione lui ha detto che già ha smesso di avere vertigini, perdita di equilibrio, e ha migliorato anche la sua memoria, quindi l'intervento è riuscito molto bene. Lui ha detto: non me ne vado da nessuna parte, quindi ha 77 anni ma rimarrà con noi ancora a lungo.
1: RVL novità, tuo successo di domani.

0: se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è "stiamo raschiando il fondo del barile", sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL la radio con "Raschiando il fondo del barile" con La Vostra Vale.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: Qual è la tua missione?
6: La laurea in giurisprudenza.
7: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
6: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
8: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
6: Accedi
7: al tuo prossimo livello
6: con il Fondo Studio.
9: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
11: Noi ci siamo.
12: Per tutta l'estate RVL.
13: Per tutta l'estate RVL.
12: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
13: RVL la radio.
12: Te le suoniamo.
13: Di santa ragione.

State ascoltando il Day by Day con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio, e se vi va scrivetemi, così mi raccontate anche come state programmando il vostro weekend. Il numero è lo 0323 55 21 24.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
2: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
1: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
3: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
2: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
4: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
6: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
7: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica.
8: Ristruttura ora il tuo bagno. Con Bagni Italiani 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità. Tutto made in Italy con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
9: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
10: Azienda Agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda Agricola Boneschi Davide.
7: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
11: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
7: Telesuoniamo di santa ragione

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
4: Ma no, Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
5: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo, leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
6: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
7: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
10: Edo, sei pronto?
11: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
10: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
11: Hai già scelto il tuo pigiama?
10: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
11: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
10: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
11: Pigiamarun.it.
12: A Verbania, ritrovo alle 17.30 a Villa Maioni. Partenza ore 19.
13: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
14: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

arrivati all'appuntamento con la rubrica Casi Umani, anche oggi presa dalla pagina Facebook Ed è subito ex. Ed è subito ex quando gli chiedi per scherzo di fare una cosa a tre, ti risponde di sì. Non fare determinate domande se non sei pronta a determinate risposte. Ero a Genova a casa del mio ex che era Novax, ma che si convinse a fare il vaccino per non perdere il lavoro. Mi chiamò mia mamma per dirmi che le avevano diagnosticato un distacco di retina e che doveva sottoporsi a un intervento chiamato cerchiaggio. Chiusa la chiamata mi sfogai con il mio ex dicendomi che ero preoccupata perché l'oculista che l'avrebbe dovuto operare non mi era piaciuto né umanamente né professionalmente. La sua risposta fu: non eri così preoccupata quando io ho dovuto fare il vaccino Covid. E fummo subito ex quando un sabato sera, dopo esserci inviati la rispettiva buonanotte con tanto di bacini e cuoricini, ci trovammo fuori dalla discoteca ognuno con il rispettivo amante. Abbiamo dato spettacolo nei parcheggi dell'allora siesta di Alghero. Chiudiamo qua la rubrica Casi Umani, ma ovviamente se anche a voi ogni tanto capita un caso umano, vi prego scrivetemi tutto su WhatsApp.

Eccoci amici, abbiamo concluso un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio. Mi raccomando, continuate a cercarci anche online sul nostro sito rvl.it e poi sulle pagine Instagram e Facebook. Basta cercare RVL la radio. Io vi lascio con Daniel Jack, vi do un bacio grande e vi

0: auguro buon weekend e ovviamente vi aspetto lunedì sera alla stessa ora. Ciao!
1: Avete ascoltato il Day by Day con quel figone di Adriana Paratore.

0: fra poco su RBL la radio. Red Tape, mixa Daniel Jack.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In primo piano la politica. L'Italia rende omaggio a Emma Bonino, scomparsa a Roma all'età di 78 anni. La storica leader radicale viene ricordata dalle istituzioni e da tutte le forze politiche per le sue battaglie sui diritti civili e per l'Europa. Intanto sono stati definiti i momenti dell'ultimo saluto. La camera ardente sarà aperta domenica e lunedì nella protomoteca del Campidoglio. I funerali si svolgeranno in forma laica con commemorazione ufficiale martedì alle 12.30 sempre in Campidoglio. Alessandro Di Battista ha lasciato Cuba ed è in viaggio verso l'Italia a bordo di un aereo ambulanza. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle era stato ricoverato alla fine di agosto dopo un grave malore e successivamente sottoposto a un delicato intervento chirurgico a L'Avana. Il trasferimento viene effettuato con particolari precauzioni per limitare gli sbalzi di pressione. L'arrivo in Italia è previsto nel pomeriggio di domani. La cronaca: la Procura di Parma ha presentato appello contro l'assoluzione di Chiara Petrolini per la morte del primo figlio partorito nel maggio del 2023 e poi sepolto nel giardino di casa. In primo grado i giudici avevano ritenuto insufficienti le prove che il bambino fosse nato vivo. Petrolini è stata invece condannata a 24 anni e 3 mesi per l'omicidio premeditato del secondo neonato. I PM chiedono inoltre che venga riconosciuta la soppressione di cadavere per entrambi i bambini. All'estero resta alta la tensione in Medio Oriente mentre la guerra contro l'Iran si estende alle principali rotte marittime della regione. Gli Houthi, alleati di Teheran, hanno conquistato l'isola strategica di Perim nello stretto di Bab el-Mandeb dopo essere avanzati lungo la costa dello Yemen. Intanto il traffico navale nello stretto di Hormuz è crollato ai minimi dall'inizio del conflitto. La crisi continua a pesare anche sui mercati con il petrolio che resta sopra i $100 al barile. Intanto da Palazzo Chigi la Premier Meloni in merito al caro carburanti assicura che il governo sta lavorando ad un provvedimento più targettizzato verso i consumatori che hanno più bisogno, immediato per i cittadini e che non crei confusione. E infine il calcio: la Fiorentina riparte con Paolo Vanoli e conquista i primi punti della stagione battendo 4-2 il Venezia nell'anticipo della quarta giornata di Serie A. Al Penso i padroni di casa passano per primi con Adams, poi arriva la rimonta viola trascinata da uno straordinario Mastantuono, autore di una tripletta. A segno anche Pellegrino mentre Ainaut firma nel finale la seconda rete del Venezia. Esordio vincente dunque per Vanoli nel suo ritorno sulla panchina della Fiorentina. Questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Da Michele Ficetola, una buona serata.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
3: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.
4: Let's go! Daniel's Jack presents Retape.

0: guidare l'autobus.
1: Ma non volevi fare l'astronauta?
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
4: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
5: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
6: Scorri, clicca, metti like. E poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente